Okay.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo e miglioramento sulla Campania. Torneranno infatti ampi spazi soleggiati, salvo per qualche nuvola di tanto in tanto, ma che sarà solo in transito. Domenica poi si avvicinerà una nuova perturbazione, aumenterà infatti nuovamente la variabilità con la possibilità di qualche sporadica nota instabile. Temperature che sabato toccheranno anche i 24-25 gradi con clima molto mite, venti deboli con mar Tirreno calmo. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me!
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
4: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio. Si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, Piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
5: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Gianluca Miranda. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri sono stati impegnati in un servizio di controllo. La pattuglia percorre via Cicerone nel rione Toiano a Pozzuoli quando in una lontananza notano un portone spalancato, una luce accesa, un edificio anonimo, uno dei tanti della zona di edilizia popolare. I carabinieri entrano, salgono le scale, scrutano ogni dettaglio, ci sono degli ascensori e li controllano. Nel vano di una di questi un vero e proprio nascondiglio criminale, 15 panetti di hashish per un totale di 1,5 kg, accanto a 2 ordigni esplosivi artigianali per un peso totale di 1,7 kg, ordigni potenti capaci di distruggere senza difficoltà una sala cinesca. Non si esclude che gli esplosivi potessero essere destinati ad azioni intimidatorie o estorsive. L'esplosivo è stato sequestrato, necessario l'intervento degli artificieri del comando provinciale di Napoli. Data la sua pericolosità, la droga è stata sequestrata, indagini in corso da parte dei carabinieri. Prima l'arresto, poi la veemente protesta, tutto è successo a Scampia, dove i carabinieri sono intervenuti nell'8H, l'agglomerato di case di edilizia popolare denominato Sette Palazzi. Il blitz antidroga dura pochi minuti, a finire in manette un 18enne già noto alle forze dell'ordine, un 16enne e un altro pusher che ha appena compiuto 15 anni. I carabinieri hanno sorpreso i tre mentre stavano cedendo delle dosi di Cobret a due clienti, poi segnalati alla prefettura. Davanti al luogo dello scambio, una aiola, all'interno 8 dosi di marijuana, una dose di hashish, 2 dosi di crack e 23 dosi di Cobret. Nelle tasche dei tre ragazzi, 141 euro tra banconote e monete. I ragazzi pusher vengono arrestati e portati in caserma. Le auto dell'arma escono dalla stazione per l'operazione di fotosegnalamento e all'esterno della caserma avviene la protesta. Le gazzelle esce dal cancello Carraio quando viene accerchiato da un gruppo di persone, iniziano le urla e qualcuno colpisce l'auto con calci e pugni. I carabinieri riportano la calma e la gazzella riprende la marcia. Verranno denunciati per resistenza e danneggiamento 6 persone, ragazzi e ragazze, 2 hanno 16 anni, amici e parenti tra i 3 arrestati. Paura all'alba a San Giorgio a Cremano per un incendio in strada. Secondo alcune segnalazioni, a prendere fuoco per cause in corso di accertamento è stato un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Fortunatamente sembra non ci siano feriti, anche se la paura è stata tanta. L'incendio inoltre ha sprigionato una densa colonna di fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile nella zona. Diversi residenti hanno segnalato la vicenda sui social, condividendo anche alcune immagini del mezzo in fiamme. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli al lavoro per preparare la sfida di lunedì al Maradona contro il Bologna. Azzurri tra presente e futuro, con Conte che parlerà la settimana prossima con il presidente De Laurentiis. Tutti gli approfondimenti tra pochissimo nel corso di Radio Gol dalle ore 13. Ora io vi lascio a Marco e Rosario con Yes I Know, Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Amiche e amici, buongiorno, buon sabato 9 maggio, inizia Yes and Kiss Kiss nella sua versione estesa, poi mattinata ricca perché come ci ha anticipato Gianluca Miranda dalle 13 ci sarà anche Radio Gol, ma per adesso godete e ammirate lui, Rosario Verde, eccolo là.
1: Stamattina è venuto in azzurro in onore del calcio Napoli, in fondo noi parliamo sempre, loro parlano sempre del Napoli, lui si chiama Marco Pisacane.
2: Vorrei farti notare che sono più nel turchese.
1: È turchesina, sì, è proprio, mi piace. Bianca e turchese è molto elegante.
2: È molto elegante.
1: Ricorda molto la Grecia.
2: Vero?
1: Eh sì, le case bianche, il mare blu.
2: Io l'ho fatto apposta per te perché so che hai un legame molto stretto con le tue avventure in Grecia.
1: Certo.
2: I copac, raga, piano.
1: Che ammazzate, che ammazzate nella Grecia.
0: Buongiorno a Fabio Esposito. Fabio, tu sei mai stato in Grecia, Fabio?
2: No, vedi?
0: Ecco, puoi istruire Fabio su cosa non fare in Grecia, per esempio, per una vacanza ideale.
1: Ma stiamo parlando di tanti anni fa.
0: Tanti anni fa, è verissimo, la tua gioventù. Siamo pronti, ragazzi, iniziamo come sempre con un pizzico di musica e poi le prime notizie di oggi.

0: ci siamo, prontissimi. E signor Verde, da dove vogliamo partire oggi?
1: Oggi è particolare, Pisacane.
0: Mi dica.
1: Oggi è particolare perché parleremo di droghe, ma non di droghe, un solito bombolone, oppure Adiratella, oppure quello che vuoi tu.
0: Le sintetiche, insomma, sono sintetiche.
1: No, di droga, quella là che ci ha dato il signore, va sì. Bene? Perché il signore... Signora, noi ci ha dato una droga, è una delle maggiori droghe, ecco, che noi abbiamo a disposizione, e è una cosa che almeno una volta nella vita è capitata a tutti quanti.
0: Almeno ce la curiamo.
1: E poi gente come me e come Fabio, dopo anni abbiamo capito che era droga, non era una cosa... Non era una cosa buona, capito? Non era perché tutte le droghe non sono buone.
0: No, ma cos'è il debito? Buone. Che cos'è, ragazzi? Avete fatto
1: no,
0: un debito?
1: No, che droga è un debito? No, no. Stiamo parlando, essere innamorati ci fa cose ridicole e imbarazzanti. Diciamo, essere innamorati, innamorarsi non è altro che come una droga.
0: Cioè, cazzo!
1: Innamorarsi, quando tu sei mai innamorato, tu pensi di sì.
0: Innamorarsi?
1: Sei innamorato? Sì. Sei innamorato?
0: Sì.
1: Sei innamorato? Sì, okay. Vediamo se è vero.
0: Mi guardi così.
1: Vediamo se è vero. A me
0: capita. Ah, devo fare il test. Vai. Prendi le cuffie che avevi ieri.
1: No.
0: Mi metto quelle.
1: Allora, la tempesta chimica che ci assale altera il nostro equilibrio, riduce le inibizioni e fa valicare i limiti dei nostri comportamenti abituali. Se ci fate caso e vi ricordate, chi c'ha la mia idea deve tornare indietro.
0: Parecchi
1: indietro. L'amore è come una droga, replica.
0: Stavi per dire rosa, attenzione, quindi vuol dire che ti piace un po' l'amore.
1: Questo lo dice la scienza, e in effetti è proprio così. L'innamoramento agisce sul cervello come una tempesta neurochimica che altera temporaneamente i comportamenti abituali, riducendo le inibizioni e le capacità critica, spingendoci a fare cose che di norma noi non faremmo, eviteremmo. Una tempesta neurochimica avviene nel nostro organismo, ricordate, tornate indietro. Ora sì, ti ricordo quando ti sei innamorato.
0: Ma certe cose non si dimenticano.
1: Non si dimentica, almeno che sono forti queste cose. È proprio uguale alla droga, insomma. La scienza ha ampiamente dimostrato un effetto di una vera e propria tempesta ormonale nella quale siamo travolti durante la fase di innamoramento e poi durante quella di attaccamento. Il cervello rilascia ossitocina,
0: La maledetta,
1: l'ormone del legame, che crea fiducia e spinge alla vicinanza fisica. Perché sono sulla fase
0: senti, allontani, non si sente.
1: Non si può dire.
0: Ti si è visto meglio in TV, ma non si è sentito. Che cosa stai dicendo?
1: Allora, durante l'attaccamento il cervello rilascia ossitocina, l'ormone del legame, che crea fiducia e spinge alla vicinanza fisica. Spesso manifesta con comportamenti affettuosi, sì, che in pubblico possono risultare imbarazzanti. Il cervello innamorato rilascia inoltre grandi quantità di dopamina, l'ormone del piacere, della gratificazione e dell'euforia.
0: Certo.
1: Questo picco crea il desiderio prepotente di stare con l'altra persona, portando anche a gesti eclatanti che in altri momenti noi stessi definiremmo ridicoli.
0: Allora,
1: come inviare mazzi giganteschi di rose, disegnare cuori e luci sotto la finestra, manifestare i propri sentimenti in modo plateale.
0: Sì.
1: Parallelamente, il picco di dopamina, si verifica un calo di serotonina, cioè mentre sale la dopamina scende la serotonina, un po' come accade nei disturbi ossessivo-compulsivi.
0: Quindi per questo perdiamo il controllo, tra virgolette.
1: Perdi il controllo, per esempio i soprannomi ridicoli.
0: Quanti fatti, mamma mia.
1: L'idealizzazione del partner,
0: sì.
1: No, allora tu inizi a vedere l'altra persona davanti a te che non è reale come la vedi, perché tu praticamente stai avendo un comportamento ossessivo compulsivo che non ci rendiamo conto.
0: No, non è vero,
1: cioè come se si fosse drogato, cioè almeno all'inizio, dopo ti rendi conto, ma prima vedi questa persona, ed è un pericolo come tutte le droghe. Gli scienziati dicono i pericoli dei comportamenti stupidi da innamorati, perché praticamente
0: che facciamo delle cazzate fondamentalmente.
1: Ma no, cazzate soltanto che fai un cuoricino oppure mandi, perché alcune persone sono così innamorate, si innamorano così tanto che perdono proprio i lumi della ragione, tipo cointestando case, intestando conti correnti, dando password, no, dando cose.
0: Cioè, la cosa più grave è un'altra di queste cointestazioni. È farsi il profilo Instagram condiviso, è quello il vero problema.
1: Quello
0: è terribile.
1: Poi c'è una vera e propria dipendenza affettiva, cioè dalla tenerezza di annullare se stessi ai propri bisogni, ai propri spazi per compiacere l'altro.
0: Questo esempio, è vero, sì.
1: Cioè, certe volte fai delle cose che ti odi, che non faresti mai, ti violenti però quella cosa e ti sottometti. Poi, ecco,
0: la classica
1: mutanda in capo.
0: Quella è un'altra cosa.
1: La classica dici chi te la mutanda in capo. No, no, quello è innamorato.
0: Quella è un'altra cosa.
1: Poi l'allontanarsi da amici e familiari, perché a quanti è capitato, perché tu non ti rendi conto che poi se l'altra persona ti sta sfruttando,
0: sì,
1: che ha capito il tuo innamoramento.
0: Che sei un pirla fondamentalmente.
1: Sei pirla, tu sei innamorato, cioè, sei drogato.
0: È per questo, sì.
1: Ecco, quindi l'amore diventa proprio una vera e propria droga.
0: Quante
1: che ti
0: persone
1: fa
0: se ne sono approfittate di sta cosa?
1: Che
0: no?
1: Ti fa allontanare da parenti e da amici. È capitato a me, un amico mio, talmente che era innamorato, vedeva questo scaldabagno.
0: Ah, si era innamorato di uno scaldabagno?
1: Un gomma muto. Insomma, chi?
0: Vabbè, allora, innamorarsi degli oggetti è un'altra cosa, però, cioè, nel senso, ci si succede. Però tu ti innamori di un elettrodomestico, di una macchina, ma è un'altra cosa, penso, c'è un'altra forma di amore.
1: Se facevano un buco in pietra era una lavatrice,
0: pensavo. Ah, ho capito.
1: Non voglio dire, ma lui diceva, guarda là com'è bello. Cioè, lui vedeva.
0: Lui vedeva proprio.
1: E lo faceva allontanare anche dagli amici, perché poi quella, sì, lo sfruttava, lo faceva, lo diceva. Noi dicevamo, guarda, se fassi fatto. E lui si allontanò da noi, cioè, si allontanò dalla famiglia, si allontanò, poi dopo si è reso conto dell'errore che ha fatto. E ti porta a fare delle cose stupide, proprio stupide, come fare un tossico poi alla fine. Perché sì, non puoi non stare con quella persona, non puoi non sentirla, non puoi non vederla.
0: Purtroppo
1: non puoi
0: vero
1: non toccarla, è poco come l'eroina e le altre dopo. Quindi, in questa prima fase di questo programma, noi vi chiediamo cosa avete fatto, l'avete mai fatto una sciocchezza per amore? Ecco, vi ricordate quando eravate come
0: innamorati?
1: Cicipucci, spicciolini, cioè che tu telefoni spicciolini, che lo pensi, c'è 30 kg, no? Spicciolini,
0: è un classico,
1: capì?
0: È un classico.
1: Cucciolotto.
0: Io alle volte non posso fare telefonate.
1: Qual è il tuo diminutivo che dai, per sacare?
0: No, non lo posso dire.
1: Ma perché?
0: È nostro, no.
1: No, Gianni, che fai?
0: Sono due, cioè, ci
1: siamo in famiglia.
0: Ci chiamiamo, no. Siamo io, te, Fabio, e qualche decina di migliaia di cristiani, che giustamente, c'hai ragione.
1: Ditemi i diminutivi che date alle
0: no,
1: vostre.
0: No, verrei perculato per l'esistenza.
1: Cicciolina.
0: Ce l'abbiamo molto più.
1: Rufoletta.
0: Però sono caratteristiche.
1: Pasticcino.
0: Vabbè, sai, vuoi dire tu di lì?
1: Ragolino. Come la voce a mano,
0: no, io a Sofia la chiamo Capriccia. Perché c'hai ricci. E io sono tortino.
1: Sì, è da paraculato, sì.
0: Forse lei è più innamorata di me, sai?
1: Sì,
0: forse.
1: Tortino, perché avrei a te tortino.
0: Ma sai perché? No, ma sai perché? Perché quando ci siamo conosciuti, sì, nelle prime fasi di innamoramento, io
1: mangiavo dolce.
0: No, preparavo io personalmente, sono bravissimo, i tortini a cuore caldo.
1: Ah, buoni.
0: Esatto, e vengono buonissimi.
1: Ma per il cocoso, come si chiama?
0: Chi è?
1: Con il bimbi.
0: Il bimbi. Devo provare, ancora non l'ho fatto. Però da lì praticamente sono diventato tortino.
1: Tortino, pronto?
2: Cari colleghi, buongiorno.
1: Colleghi.
0: Chissà, c'ha avviato gusto comunque.
1: In amore più di lui. Tu sei messa ad innamorato, Carmine?
2: Poi giù, in amo tu, frate, ma c'è proprio una cosa che ho detto, proprio dignità.
1: Ecco.
2: Si può pagare che dopamina, come si chiama quella roba che
1: dopamina, sì.
0: Come si chiama quella roba?
2: Ma rende ricce, pensa. Dopo l'amplesso, metti a bustare la munizzi.
1: No, dai! Addirittura si chiude gli tamunizzi.
2: Ma ci però metto.
0: Ma almeno ti hai rivestito?
2: Ah?
0: Ti sei rivestito almeno prima di scendere?
2: Forse che quella era una cosa grande, sì, me la camuffasce,
1: Nessi.
2: Fai una cosa, cucciola, poi mettiamo un
1: cucciola.
0: Immaginatevi la scena. Scusami.
1: No, come lo fai immaginare? No. Fammi fare un altro.
0: Dopo tutti nel letto rotolati e lui cucciola. Scengaita munnese. C'è una frase di un romanticismo, se vorrei dire, spietato.
2: Ma questo è lui, ma quale romanticismo?
1: Ma chi dai it a te?
2: Ma capisci tu?
0: Quindi tu sei del parere che l'uomo ha da puzzà?
2: No, da puzzà no, ma deve essere rude, vai giù.
1: Ma chi dai?
2: Quello si innamorano le persone, della mia rudità, ruditezza.
1: La ruditezza,
0: della ruditezza.
1: Possiamo chiudere qua.
2: Vai giù, facci una cosa.
1: Sì.
2: Mai mo di affittare un'ora ce ne fare programma pure lo compri, non vedi già si devo, ciao ci parla.
1: Ti faccio parlare con l'ufficio commerciale, vai.
2: Passami là roba.
1: Roba tu pazzo, ciao Carmeni, ciao ciao ciao ciao.
0: Facciamo di fare il provino da Walter, vediamo che ne pensa.
1: Chi lo mette in mano in culo? Facciamo passare noi pure. Allora, canzoncino e torniamo, vai.

0: Ragazzi, buongiorno, Luca da Napoli. Ragazzi, io per amore sono arrivato da Napoli a Peschici con treno, voglio un ballarete, treno a casa, treno là, fumando a casa, fumando là, senza cacciare una lira.
1: Clandestino proprio.
2: Bravo. Allora andiamo anche al telefono, che a proposito d'amore c'è un uomo che canta con il cuore.
3: Arrivo io e te per sempre, legati per la vita che... Senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio, tutti saremo io, tutti saremo sempre sì.
2: Tutti, un genio dei nostri Franchini. Tempi. Franchini, senti, ti devo fare una piccola intervista. Ma sì, tu la mattina, sulla base di cosa scegli la canzone che poi ci canti?
3: Per sempre sì, sulla base di Per sempre sì.
2: No, no, che no, dico?
3: Da Vinci è un grande.
4: Penso che non abbia un metodo, Marco.
3: Va bene. Non
4: aspettiamo,
3: lo vogliamo vincitore.
2: Sicuramente.
3: Eurovision.
4: Benissimo, grande Franchini, esclusiva di Kiss Kiss Napoli. Allora 081 546 6873, l'innamoramento è come una droga a tutti gli effetti e porta tutti gli effetti collaterali della droga. Vai,
2: vedi, per esempio,
5: allora, infatti quando i gatti mi fai la dopamina ti pigliassi una sammorza.
2: Dopamina. C'è Carlo il ciclista che lui per esempio è sicuramente innamorato della sua bicicletta e lo porta in giro per la Campania e oggi a Laviano vicino Salerno dai Colli Montecassino chi lo sa, tanti, un centinaio penso a volte ad andare
4: pedala.
2: Complimenti. Va bene, le vostre follie per amore a questo punto, sia quelle andate a buon fine, sia quelle che magari sono state poi un buco nell'acqua. A volte è capitato, no, che per amore abbiamo fatto delle cose che però poi non hanno portato al risultato, anzi magari ci hanno poi penalizzato o addirittura messo in difficoltà.
4: Meno male che poi si trasforma, pronto?
6: Pronto ragazzi, buongiorno.
4: Abbassa la radio.
6: Sì, buongiorno Rosaria, buongiorno
4: a te, ciao. Dici.
6: Per amore, io mi sono sposato, voglio
4: fare certo. Cosa.
2: Abbiamo detto tutto, diciamo.
4: Tutti quanti ci siamo sposati per amore.
6: Quindi voglio tutto quanto l'hanno fatto una cavolata per amore.
2: Quindi tu dici che se esiste un minimo comune denominatore tra le cavolate per amore e il matrimonio.
6: Alla fine tutti, come si dice? L'amore, cioè la tomba dell'amore è il matrimonio.
2: Dipende.
6: Allora, io sono felicemente sposato, quindi forse sono l'eccezione che conferma la regola.
2: No, io credo che questa frase sia molto legata al passato, nel senso che una volta le persone non è che avevano tutta la libertà che abbiamo noi oggi o che abbiamo avuto dagli anni 90 in poi.
4: Io ho capito lui cosa intende, ma io penso che non sia il matrimonio in sé, è fare i figli che cambia.
2: Cambiano tutte le abitudini.
4: Che quando sei una coppia giovane che vive assieme, specialmente all'inizio, ci sta quella passione, quella cosa. Poi quando quando arrivi il primo figlio, poi arrivi il secondo.
2: Poi fai una coppia di gemelli.
6: Un figlio non è che diminuisce la dopamina, l'attrazione, diminuisce. Vabbè, forse lo fa.
4: Esatto, bravo. Ti fai tu più vecchietto, si rarificano i momenti.
2: Devi cambiare la tua vita a seconda dei suoi tempi e non più dei tuoi.
4: Esatto,
6: il problema è che comunque tu hai comunque un figlio, tra parentesi, normale, ma se già inizi a avere una piccola problematica, aiuti, è proprio una cosa.
4: Comunque, tu l'hai mai fatto? Come la chiamavi tu la tua donna?
6: Il nome tra intimità, il nome che si dà all'organo riproduttivo femminile che inizia con la
4: Ciaccarella, Ciucella,
2: se sta cercando di censurarlo, forse non lo voleva
6: far sentire. Io così la chiamo
4: Ciaccarella, è bella, Ciaccarella.
2: E lei a te? Pisellone, cioè per no, logica.
6: No, a me mi chiama Franklin, va buono.
4: Ok, ci capisce.
6: Il famoso cartone animato che io mi chiamo Francesco con gli occhiali, quindi abbinato a sta cosa.
4: Ho capito. Va bene, grazie amico mio, grazie.
2: Allora, continuate a mandarci i vostri messaggi, fra poco riapriamo le linee, ma chiudiamo questi primi 24 minuti di Yes and Kiss Kiss con un messaggio epocale. Rosa, la dopa mina.
7: Per sole 365 ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me.
9: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
10: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Torniamo in diretta, un po' di vocali, un po' di messaggi. Io inizio da questo, così ci riflettiamo. Ragazzi, scusate, ma le migliori spie non sono le donne. Ti fanno innamorare, lo mette tra virgolette, e nel frattempo si fanno dire tutti i segreti. Poi aggiunge: e vive la ciuccia, Pasquale da Udine.
1: Vabbè, però... Pasquale, ci stanno anche molte donne che sono innamorate, gli uomini su, insomma,
0: si lasciano andare.
1: No, parecchi volponi che poi fanno innamorare queste ragazze. Poi,
0: ah, certo.
1: È uguale sia da qua che di là, insomma.
0: Sicuramente, però sai, quando parliamo di questi argomenti a volte nei messaggi, non credo che sia il suo caso, però potrebbe, chissà, arrivano messaggi con delle frecciatine, qualche missilotto, sai, di qualcuno che magari purtroppo ha avuto qualche brutta esperienza e dice
1: che poi, non l'ha avuto.
0: Certo, il suo pensiero. Ci sono anche dei vocali, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno. Ma ciao, quale cara. Innamoramento, uno si innamora solo ed esclusivamente della ciucia,
0: ecco,
2: e no. Poi alla fine finisce l'innamoramento, ma ciuccia fornisce tutte cose, è una tirata di carretta.
0: No, la filosofia quasi bucolica.
3: Sabato, io per amore una volta mi comprai una giacca di pelle, una settimana intera di lavoro.
1: Ragazzi, Nino D'Angelo, ecco.
4: Ragazzi, buongiorno, sono Lucio. Io mia moglie la chiamo Scricciolina, che prima di sposarci pesava 40 kg, piccolina, e quindi aveva una scricciolina. E attualmente la dopamina è giorno dopo giorno dopo giorno con i miei figli. Non c'è momento in cui non li sento, non li vedo, sento proprio la mancanza, anche adesso sono al lavoro e faccio scemenze insieme a loro dalla mattina alla sera, senza rendermene conto che anche chi mi vede da fuori dice: questo è proprio scema.
1: Poi si diventa famiglia e queste, sì. Questo detto cambia quando arrivano i figli. Pronto,
5: buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao
5: ragazzi. Ciao. Scusami che torno al discorso di ieri, di gatto, sì, un animato, manco, non lo manco.
1: Sì.
5: Ma ti ricordo Occhi di Gatto, Lupin, la Mu.
1: Sì, noi ci hanno sessualizzato all'epoca.
5: Cioè, ma questo è un cartone animato, chi sterò?
1: Ma
5: cioè,
1: secondo me, noi siamo tutti, a generazione mia, un po' rattusa, proprio perché di cartone animato ci hanno sessualizzato da piccoli.
5: Occhi di gatto, ma ci ho finnuttato.
1: Capì? Insomma, a quell'età, vedi che lì cose ci turbava.
0: Guarda, tu hai detto una frase che poi ho provato a spiegare ieri, no? Che sono cartoni animati quelli, in realtà sì... Però nella concezione giapponese vengono rappresentati a cartone animato anche storie per adulti prevalentemente. Quindi per questo noi ci troviamo con questa. Mentre invece in Italia.
1: Occhi di gatto. Hanno cantato pure a Sanremo.
0: Mentre invece noi ci troviamo con la cosa che per noi il cartone è un prodotto per bambini, allora deve avere contenuti da bambini.
6: Messaggio per il comandante: brecca a canale. A ciuccia è sempre bella, ripeto.
0: Ecco.
6: A ciuccia è sempre bella.
1: È un omaggio alla donna che facciamo, non è...
7: Amici, buongiorno. Buongiorno a te. Io, ciao. In omaggio di mia moglie, agliamo Armadia, perché pesi 167 kg.
0: Va bene. Io sono sicuro che mia moglie mi ama perché mi chiama Homer, come quello dei Simpson, perché un po' gli somiglio e non tengo in euro. Non so se è amore, Alfo.
1: Mangi come il pazzo, allora. Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Dal telefono.
1: Figlio telefono. Vabbè, non si è accorto che abbiamo risposto.
0: I figli possono essere la fine di un matrimonio se noi lo permettiamo. Noi ci siamo sempre tagliati una serata solo per noi, dove i bambini andavano dai nonni e noi trascorrevamo una serata in due. Secondo me il segreto sta nel dimenticarsi della coppia e dedicarsi poi 100% ai bambini. Bisogna cercare di mantenere un equilibrio poi.
1: Non è che poi, sai, le vicissitudini della vita, il lavoro, lavora lui, lavora lei, fa tardi, ha stanchezze.
0: Signori, una domanda con annessa critica per Rosario.
1: Grazie.
0: Rosà, ma perché tu mi vorresti dire che senza la mu Occhi di Gatto e Lupin non fossero attus, ma fa piace, dice Aldo.
1: Cos'è stato, Aldo? Cos'è
0: stato? Io però una risposta
1: che Aldo, la generazione mi sembra così, qualcosa c'era. Non è...
0: Nell'aria
1: c'era.
0: Esce chimiche forse.
1: Pronto.
8: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
8: Mi rende proprio cartone animato. Voglio, io con la mu mi sono conosciuto.
1: Hai conosciuto te stesso, vedi?
0: Bene, è stato tagliato per ovvi motivi tecnici. Pronto? Pronto?
9: Pronto?
1: Ah, ci salve. Ciao.
9: Buongiorno.
0: Salve.
9: Sì. Allora, intanto io volevo dare la mia testimonianza, siamo io e mio marito qui a seguirvi e a darvi sostegno.
10: Grazie, grazie.
9: Allora, no, intanto volevo salutarvi, però volevamo appunto darvi la testimonianza con... io sono Valentina ed Emiliano.
10: Okay. Valentina e Emiliano, raccontateci la vostra... ecco, l'amore, ecco, l'amore fra di voi. Ecco.
9: Allora, senti, io posso soltanto dirti una cosa. Io l'ho conosciuto, insomma, è stato un po'... un colpo di fulmine, però l'amore va anche coltivato, attenzione.
10: Certo, certo, certo. Sto parlando proprio del primo mese, sai, i primi mesi.
9: No, ma aspetta, quell'euforia. Ma anche qualcosa in più, dai, da un mese.
11: Effettivamente, no. Ognuno di noi deve portare la sua croce.
0: Ecco.
10: No, no, dicevo, quell'euforia, quella vi ha preso, no? Tutti quanti all'inizio prende quell'euforia, esatto, che non si capisce, esatto, niente.
9: Certo, certo.
10: Quella è droga, come dice la scienza, è una vera e propria droga. Poi bisogna mantenerla pure, perché poi vai nella maturità.
9: Esatto, ecco, poi ci sono tante distrazioni, però bisogna anche concentrarsi, no, sul proprio amore, fidanzato, compagno, marito, moglie, che sia.
10: Ti avule bene, ti avule bene. Secondo me alla
0: base. Voi da quanto tempo state insieme?
9: Allora, noi siamo sposati da 4 anni.
10: Ok, è pochissimo.
9: Ci conosciamo da 10.
0: Ok.
10: È poco, è poco.
9: Non
10: è poco.
9: Abbiamo figli.
0: Ok.
9: Al momento. Però bene, ci godiamo un po' la vita, andiamo al mare, organizziamo viaggi.
10: È stata ancora tutta love you,
9: Al momento sì.
10: Diciamo che a capo spallare lo lietto c'è ancora, ecco. Dico,
11: 49 anni per portare la croce dai 49 anni.
10: È a croce, dammo bene. La portessa croce.
9: Fine della poesia.
0: Mi fa morire perché ogni volta che interviene lui finisce con questa risata molto forte.
10: È chi lo va a buscare, il suo paziente.
9: Sta divertendo.
0: Se la autoride, se la, vabbè. Senti, vabbè, ma passami un attimo Emiliano, chiudiamo il passaggio.
9: Vai, vai.
0: Emiliano, è qua. Emiliano, dici la follia che hai fatto per conquistarla, forza, avanti.
11: La follia, sì. Più che altro la follia è stata Facebook che mi ha ingannato, mi è uscito la sua foto e io mi sono innamorato di lei.
10: Chimica fotografica.
0: Ti sei arrattusiato casomai su di lei?
11: Non dobbiamo citare Facebook.
10: È scattata dopamina.
0: Ciao ragazzi,
10: ciao,
0: un bacio.
10: Ragazzi, ciao, in bocca al lupo.
11: Bella trasmissione, siete simpaticissimi.
10: Grazie.
11: Un abbraccio e buon proseguimento.
10: Ciao, grazie, amici, ciao, ciao.
0: Grazie
10: ciao
0: a voi, viva Facebook, restate lì, torniamo subito.

0: di vocali arrivati al 342 00 00 100, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, questa mattina non ho resistito. Francesco da Napoli: amo mia moglie da 25 anni. Bene. Ogni giorno che la vedo la amo sempre di più e spero sia ricambiato, però sì, ma tutti i figli, siamo insieme da tantissimo tempo, ci vogliamo benissimo e coltiviamo il nostro amore tutti i giorni, quasi tutti i giorni, perché comunque tengo 46 anni.
2: Ciao ragazzi, allora io
1: sempre di più e spero sia ricambiato, però sì, ma tutti i figli, siamo insieme da tantissimo tempo, ci vogliamo benissimo e coltiviamo il nostro amore tutti i giorni, quasi tutti i giorni, perché comunque tengo 46 anni.
2: Ciao ragazzi, allora io penso che in un rapporto

0: è vicino a te, e quindi è là che devi scegliere poi, e ci si innamora un'altra volta, perché io penso che in un rapporto, per esempio, io so 25 anni di matrimonio e 6 di fidanzamento, sono 31 anni, penso che io e mia moglie ci siamo innamorati e disinnamorati tante volte, perché ci stai in una fase di matrimonio, e poi è bello dopo quando ti innamori un'altra volta della stessa persona.
1: Buongiorno ragazzi, Chanel. Io ho 3 donne nella mia vita, mia moglie la chiamo Chanel in riferimento al personaggio di Gomorra, insomma, che ne capisce di profumi. Mia figlia grande, 30 anni, la chiamo principessa, e la piccola, la 18enne, mercoledì.
2: Come mercoledì Adams.
3: Vabbè, poi c'è pure un'altra cosa, piglia uno come me, 8 anni di fidanzamento, 26 di matrimonio, quanto sono? 30,
2: 8 e 26.
3: Sì, una schifezza, 34 anni, 33 anni. E praticamente
2: 32, scusami.
3: Mi anticipa prima che io penso.
2: Ti conosci.
3: Cioè, già sape che sto pensando, non so niente che sto facendo. Certo. Cioè, proprio non c'è proprio.
2: E tu sai fare lo stesso con lei?
3: Sì, perché praticamente tanto tempo passato assieme, poi ci ammetti che prima eravamo pure amici.
2: Quindi vi conoscete anche proprio, da quel punto di vista, certo. No. Sta. Pronto?
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
3: Ciao Vincenzo, ciao.
4: Ciao ragazzi, io in merito all'amore, io sto con una persona da più di 4 anni.
3: Ottimo.
2: Sappiamo che tu c'hai una storia particolare, no?
4: Sì, sì, alti e bassi, però soddisfatto.
3: Sei soddisfatto?
4: Però comunque
3: ma tu là cambi 100 anni perché lei abita col marito, ho capito bene chi è?
4: Sì,
3: tu cambi 100 anni.
2: Sì, perché
3: questo è il rapporto centennale, questo.
2: Cioè, tecnicamente tu hai una voce al telefono, non voglio dire sofferente, però sai un po' un pochino bastonato, ma in realtà tu dai che ci dai, fine, amico, capì?
4: Chi è sposato da tanto queste cose le capisce, cioè nel senso che il meglio di una relazione, dai, mettiamola così.
3: Te pigli un meglio,
4: bravo, diciamo così. Io però guarda, io ti faccio l'esempio dei miei genitori, ok?
2: Sì.
4: Mio padre e mia mamma si sono conosciuti grazie a una canzone. La racconta sempre mio padre. Io dal mese di agosto ero sceso da Ischia a Napoli per una giornata, stavo in vacanza con i miei, stavo al bar, c'era il jukebox, all'epoca c'erano i jukebox, non mi ricordavo una canzone, mamma me l'aveva suggerita, e da lì è nato tutto.
2: Wow, bello.
4: Mia mamma aveva 16 anni quando ha conosciuto mio padre.
3: Stiamo parlando dei famosi anni 60,
4: 60.
3: 60, che belli.
4: Anche di più di 60. Oggi papà, grazie a Dio, a luglio ne farà 81, mamma siamo lì.
3: È del 45 tuo padre.
4: Sì, ti posso assicurare ragazzi, dici ok, dici la quotidianità uccide, questo sarà vero per le coppie che eventualmente vogliono tante cose, mi hanno superato tanti di quei problemi ragazzi che voi non potete nemmeno immaginare.
3: È una vita insieme, cioè, dai, è bellissimo. Certo.
4: No, ma problemi, guarda, io ti dico problemi seri.
3: Sì,
4: ma
3: certo.
4: Seri, quindi quando li vedo è una cosa, ancora oggi papà e mamma camminano sotto il braccio e
2: guarda Vincenzo, questa tua storia casca a fagiolo con questo messaggio con cui poi ci dobbiamo fermare. Ciao Baldi Giovani, Claudio il pizzaiolo, oggi è la terza settimana di convivenza e sono ancora vivo.
3: Vai.
2: Sto capendo che se lei ordina e io obbedisco non s'incazza. A settembre nascerà la mia piccolina, se esce con mamma.
3: Sono dolori!
2: Si attacca a te, non ti preoccupare,
3: fermi lì.
2: Vabbè, ciao ragazzi.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: questa prima ora sta letteralmente volando, parlando di amore. Devo dire che siamo in piena primavera, quindi
1: di droga, se poi si è scappati, come sempre succede, scappiamo dalla cosa, ma l'amore, l'innamorarsi per la scienza è considerato una vera e propria droga, con annessi e connessi. Cioè, con tutto quel, il benessere che crea, il malessere che crea, perché come la droga crea degli effetti collaterali bruttissimi, anche l'amore, perché essere troppo innamorati della persona sbagliata poi ti può portare pure a fare delle cose sbagliate.
0: Sai che mi viene in mente? Un tuo must che...
1: Scusami, un mio conoscente.
0: Sì.
1: Si mette insieme a quest'altra donna, va bene?
0: Okay.
1: Quest'altra donna non va d'accordo con il figlio.
0: Di lui,
1: okay. Grande, va bene? Un bel giorno litigano il figlio e la compagna di questo. Lui, chi ha scelto?
0: Non mi dire a lei e non il figlio.
1: Ha scelto lei, è andata via con lei, ha abbandonato il figlio. Cioè, poi ecco, l'amore, è la droga, capito? È la droga,
0: brutto, però
1: agisce, quindi poi
0: ma so tu da esterno chi aveva ragione e chi torto, cioè
1: non ci sta ragione,
0: non è un
1: c'è ragione,
0: punto.
1: Ma tu c'hai un figlio, non c'è ragione,
0: no, infatti, ma per questo ti facevo la domanda, per sapere il tuo punto di vista. Beh, ti ricordi che ti dicevo un tuo grande must qui a Jensano Kiss Kiss per anni è stato e lo è ancora
1: innamorarsi.
0: Come fa poi dopo?
1: Dei voti come brutto si succede.
0: Perché è quello che dice.
1: Innamorarsi. Sono un vigliac senza nombre scurn. Se la vogliamo prendere un pezzettino,
0: giusto per
1: dare all'etere la poesia. Ecco, un sabato con il sole.
0: Possiamo dire che Mauro Nardi all'epoca con questa canzone ha anticipato questo studio, fondamentalmente.
1: Non è Mauro Nardi. Bisogna fare un applauso al Bun D'Agostino, che ormai non c'è più.
0: Vincenzo, è scritta da lui
1: Vincenzo
0: la canzone.
1: Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche quest'altro capolavoro, tra le altre, come Rossetto e Caffè. Vincenzo D'Agostino l'ha scritta lui, come Cent'anni, tante altre canzoni che hanno avuto successo. Oppure quell'altra di la maggioranza di quella là di Gigi D'Alessio.
0: Vabbè, effettivamente quella frase è bellissima,
1: È poesia,
0: è molto significativa. Ora, io l'ho sempre un po' criticata in generale, ma per andare anche bastian contrario a Rosario. Però effettivamente testualmente parlando, come senso di spiegazione dell'innamoramento, ecco qua,
1: eccola qua. Non giudica la forma, però ti innamori, ti dimentichi di chi avevi voluto bene prima, ecco, quindi l'innamorarsi bisogna anche vedere con chi, perché
0: va bene ragazzi, ci fermiamo un attimo. Sai, forse è stata proprio scritta da Mauro Nardi invece.
1: Questa è di Gigi D'Agostino, cioè di Vincenzo D'Agostino.
0: Stavo facendo la ricerca, approfondiamo.
1: Non si fida.
0: No, mi è venuto il dubbio. Torniamo tra pochissimo, ragazzi, con la seconda ora, ovviamente, di Yes and No Kiss Kiss. Abbiamo un bel po' di cose da fare. Vi anticipiamo poi che a mezzogiorno, per la terza ora, attenzione, c'è lo scoop. Attenzione, ci sono delle novità importanti su una tematica che ci sta molto a cuore.
1: E ci tengo a ribadirlo, perché lo vuole bene a Vincenzo D'Agostino, anche la grande Rossetto e Caffè, che ha fatto avere successo a livello nazionale
0: a Sal da Vinci,
1: era scritto da Vincenzo D'Agostino, un piccolo genio nostro.
0: Voglio. Fermi lì, torniamo subito.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Gianluca Miranda. Le prime luci dell'alba, i carabinieri sono stati impegnati in un servizio di controllo. La pattuglia percorre via Cicerone nel rione Toiano a Pozzuoli, quando in lontananza nota un portone spalancato e una luce accesa. Un edificio anonimo, uno dei tanti della zona di edilizia popolare. I carabinieri entrano, salgono le scale e scrutano ogni dettaglio. Ci sono degli ascensori e li controllano. Nel vano di una di questi un vero e proprio nascondiglio criminale, 15 panetti di hashish per un totale di 1,5 kg e accanto due ordigni esplosivi artigianali per un peso totale di di 1 kg e 700 grammi, ordigni potenti capaci di distruggere senza difficoltà una sala cinesca. Non si esclude che gli esplosivi potessero essere destinati ad azioni intimidatorie o estorsive. L'esplosivo è stato sequestrato, necessario l'intervento degli artificieri del comando provinciale di Napoli. Data la sua pericolosità, la droga è stata sequestrata, indagini in corso da parte dei carabinieri. Prima l'arresto, poi la veemente protesta. Tutto è successo a Scampia, dove i carabinieri sono intervenuti nell'8H, l'agglomerato di case edilizie popolari denominato Sette Palazzi. Il blitz antidroga dura pochi minuti, a finire in manette un 18enne già noto alle forze dell'ordine, un 16enne e un altro pusher che ha appena compiuto 15 anni. I carabinieri hanno sorpreso i tre mentre stavano cedendo delle dosi di cobretta a due clienti, poi segnalati alla prefettura. Davanti al luogo dello scambio, una aiuola, all'interno 8 dosi di marijuana, una dose di hashish, 2 dosi di crack e 23 dosi di cobretta. Nelle tasche dei tre ragazzi 141 euro tra banconote e monete. I ragazzi pusher vengono arrestati e portati in caserma. Le auto dell'arma escono dalla stazione per le operazioni di fotosegnalamento e all'esterno della caserma viene la protesta. La gazzella esce dal cancello Carraio quando viene accerchiata da un gruppo di persone. Iniziano le urla e qualcuno colpisce l'auto con calci e pugni. I carabinieri riportano la calma e la gazzella riprende la marcia. Verranno denunciati per resistenza e danneggiamento 6 persone, ragazzi e ragazze. 2 hanno 16 anni, amici e parenti dei 3 arrestati. Paura all'alba a San Giorgio a Cremano per un incendio in strada. Secondo alcune segnalazioni, a prendere fuoco per causa in corso di accertamento è stato un mezzo per la raccolta dei rifiuti. Fortunatamente sembra non ci siano feriti, anche se la paura è stata tanta. L'incendio inoltre ha sprigionato una densa colonna di fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile nella zona. Diversi residenti hanno segnalato la vicenda sui social, condividendo anche alcune immagini del mezzo in fiamme. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli è al lavoro per preparare la sfida di lunedì al Maradona contro il Bologna. Azzurri in cerca del pass matematico per la qualificazione alla prossima Champions League. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con Lucio Pengue e Riccardo Catapano. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
4: Kiss Kiss Napoli meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Campania, con qualche nuvola in più, specie sui settori interni, ma che non darà luogo a precipitazioni. Domani, invece, il rapido transito di una perturbazione porterà qualche fenomeno sparso, sempre in particolar modo sui settori interni, altrove invece qualche timida schiarita, ma con temperature lieve flessione. Venti deboli, con mar Tirreno infatti poco mosso, mosso solo al largo. Dettagli maggiori in merito, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ricordi qui su Kiss Kiss Napoli, la seconda ora di Yes Ano Kiss Kiss, le 11 quasi e 3 minuti, dopo un'ora ricca di amore, chissà cosa c'è, di droga fondamentalmente, o di conseguenze dell'amore che sembrano droga, chissà cosa ci racconta ora Rosane Verde.
1: Continuiamo con gli arresti domiciliari.
0: Bene.
1: Legati all'amore, parliamo del matrimonio, parliamo delle nozze. In verità parliamo delle nozze, perché è uscita una stima fatta da facile.it e prestiti.it. Nozze per sposarsi, gli italiani si indebitano e lo fanno sempre più tardi. Ci si sposa sempre più tardi e ci si indebita. Certo. Le stime di facile.it e prestiti.it rivelano che, considerando la sola richiesta di prestiti personali finalizzati a matrimoni e cerimonie, nell'ultimo anno sono stati erogati quasi 400 milioni e sono parecchi. Tra gli sposi italiani c'è chi, per non rinunciare alle proprie nozze da sogno, decide di chiedere un prestito. Un dato recente, indagine commissionata da facile.it e Up Research, spero che l'ho pronunciata bene, per finanziare la cerimonia le coppie italiane devono far fronte ad una spesa media, cosa che non ci credo perché è troppo poco, 13.721 euro.
0: E dove ti stai sposando?
1: Infatti, Mark non capisce Parigi, ma anche in alcuni casi, in base a specifiche richieste, può salire notevolmente. E viste queste cifre, non a caso che il 21% di chi chiede di non sposarsi rinuncia, appunto il 21% non si sposa appunto
0: per questo motivo,
1: proprio perché non ha soldi. I soldi erogati sono 400 milioni. Da un'analisi realizzata su 500.000 richieste di finanziamento raccolte nell'ultimo anno, facile.it e prestiti.it, emerge che chi ha presentato la domanda ha cercato di ottenere in media poco più di 8.000-9.000 euro. Pagabili in 5 anni con 60 rate, quasi 175 euro di rata. Per quanto riguarda invece l'età media dei richiedenti, siamo sui 39-43 anni, quindi è salita esponenzialmente questa
0: forse le cifre l'età. sono un po' più basse, non perché sono quelli i costi poi effettivi del matrimonio, a parte che la media, ma poi probabilmente con il concetto sempre un po' dei regali, della busta e quant'altro, si prende quel qualcosa in più per, sai, stare tranquilli, per non avere brutte sorprese forse.
1: Poi differenze territoriali, perché quali sono le regioni dove si chiedono più soldi per sposarsi? Non è assolutamente il nord, che forse hanno capito, ma siamo ancora legati al sud, non tanto penso a un fatto religioso, ma a un fatto di tradizione, perché a feste belle sa da fa. Quali sono le regioni? La Campania, l'Abruzzo, la Sicilia e la Puglia.
0: Ci teniamo.
1: Vabbè, insomma, poi ci sono i vari tipi di finanziamenti che si chiedono e non vi voglio tediare.
0: Sai per esempio i matrimoni inglesi come funzionano sotto questo punto di vista? Sono proprio economici da fare, perché tu da sposo ai tuoi invitati offri, ma a parte una da mangiare, ma come se si andasse a mangiare una cosa semplice al ristorante, cioè non le cose come facciamo noi, ma fondamentalmente quello che tu offri è giusto un drink. E poi c'è il bar aperto, ma gli invitati si comprano da soli quello che si vogliono bere.
1: Ma fa la busta così.
0: Non fanno la busta.
1: E chi lo vuoi?
0: Hai capito?
1: Che tu punti alla busta, perché tu punti alla busta, caro fratello, tutti voi maledetti che vi state sposando adesso, compreso stamattina che sta a fianco a me, tutti voi.
0: Io non so niente.
1: Tutti voi, non mirate al matrimonio in sé per sé, perché sennò venisse voi ognore a ognore vi fa una magnata forte. Invece no, da Marta là 450 vanno a invitare pure portiere a Bascia, gente che non hanno mai chiamato, sai, io mi sposo e mando una partecipazione, ma non per far raccogliere. Questo è il discorso.
0: Fabio, scusami, guardami un attimo, Fabio. Secondo te c'era un po' di acredine nel commento di Rosario, giusto un
1: no,
0: po'?
1: No, di chi? Che... Ma come c'è, come non c'è? Cioè, proprio perché è andata a busto, ecco, che poi fanno un piccolo prestito sperando che poi il resto arrivi dalle buste. Quindi non ti posso portare via solo il drink. Perché tu arrivai in un ristorante, cose, vedevo
0: sicuro. Però ti dico come funziona lì. Cioè, la cosa era, potremmo prendere esempio.
1: A leggendo onesto, ma leggendo onesto. non si mi gente chi su fatto
0: qua. Ah, allora, vabbè.
1: Fare i debiti per sposarsi. Va bene, signori, 342-00-00100 oppure 081-546-6873 per la vostra diretta.
0: Però
1: se
0: io
1: volete
0: ci
1: far
0: vedo,
1: sentire la vostra voce. Vai.
0: Ci vedo anche un'applicazione di una tua filosofia. Tu hai sempre detto fare ebbata, no? Cioè, ora ebbata e via.
1: Ma tu lo sai, nel Medioevo tutti quanti avete visto il trono di spade.
0: Sì, bello, bellissimo.
1: Il trono di spade quando c'è il fatto della cerimonia, là che sta a strage.
0: Sì,
1: la famosa
0: quando
1: scena.
0: Muore...
1: Poi vedete il matrimonio, ci sono tutti gli invitati seduti, la navata, l'altare.
0: Sì.
1: Nel Medioevo questa cosa non si faceva.
0: Ah no, è una rappresentazione moderna che
1: detta
0: facciamo.
1: Da Barbero, che è un medievalista, quindi è uno che studia il Medioevo, famosissimo sul web, se l'ho andata a vedere. Lui spiega che praticamente il matrimonio nel Medioevo non si faceva come lo facciamo noi, ma la Chiesa neanche lo richiedeva, anzi riteneva questi matrimoni una cosa bassa.
0: Questo, il ricevimento, diciamo,
1: proprio presenziare all'unione fra l'uomo e la donna, cioè non entrava in quella sfera là.
0: Ah, ok.
1: La Chiesa era superiore a quella cosa là. Poco per tuo business, cioè t'avevo agliato, vai. Sutta e a cop. Però prima come si faceva? Lo sposo andava a casa della ragazza.
0: Ok.
1: Insieme al suocero e quell'altro suocero si andava davanti a un notaio,
0: okay.
1: Ci si sedevano tutti quanti, tutti e quattro, tutti famiglie, e facevano la firma, per esempio, a terra un coppia che vanno a tu. A massa di che fu gran. Sapigli pesca.
0: Non me le ricordo queste.
1: Sapigli chi l'han. Si ammiscava le cose delle due famiglie, si firmava un contrattino dove andavano i soldi e poi dopo la sposa tornava a casa e il marito andava con gli amici a casa e simulava il rapimento della ragazza.
0: Ah, ok.
1: E se la portava a casa.
0: Ok.
1: E si faceva su festina a casa, insomma.
0: Questa cosa così.
1: Si offriva qualche dolcino.
0: Però non mi ricordavo nel Trono di Spade né questo accento né queste terre da conquistare.
1: Infatti,
0: non
1: che
0: mi ricordavo.
1: Barbero diceva che nei film anche del Medioevo non si rispecchia proprio totalmente la realtà di com'era all'epoca.
0: Però si rispecchia spesso.
1: Il matrimonio
0: spesso...
1: all'epoca era soltanto una cosa di soldi, si andava là, si vedeva e poi.
0: Vabbè, ma proprio tra casate reali è nata questa cosa, no? Cioè, tipo, quando due regni erano in guerra...
1: Si firmava dal notaio.
0: Si faceva il matrimonio perché dice, così uniamo e...
1: Primero prevede, c'è stato notare, signore.
0: Notaio prima, notaio dopo, notaio da tutte le parti. Io lo dirò sempre a Leonardo. Leonardo, papà, tu potrai fare quello che vuoi nella vita, ma se vuoi diventare notaio, ti giuro, papà farà di tutto per accontentarti.
1: E vedremo se non come si inserisce.
0: Certo, quello è complicato.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Vi voglio raccontare la storia di mia mamma e di mio padre.
1: Prego.
2: Mia mamma, che purtroppo non c'è più, era olandese. Mio padre andò anni 60, andò in Olanda a lavorare nei cantieri navali di Rotterdam, uno dei porti più grandi del mondo. E mio padre, oltre a lavorare nel porto, mio padre è acquarellista, fa gli acquarelli e dipingeva i mulini a vento o luoghi caratteristici di Rotterdam con il cavalletto. E il cane di mia moglie andò a fare i suoi bisogni vicino al cavalletto di mio padre.
0: Oh.
2: E così si conobbero in Olanda nel lontano 60. Si sono sposati là in Olanda, sono stati 2 o 3 anni e poi mio padre è tornato a Torre del Greco, dove poi hanno continuato insieme questa lunga vita d'amore.
0: Bella storia.
1: Bella.
0: Rosario, tu come la droga mi stai facendo soffrire una vita di astinenza.
1: Ciao, ci sentiamo.
0: Ragazzi, io per sposarmi ho richiesto un prestito di 35.000 euro e meno male che avevamo i genitori che ci hanno aiutato. Gaetano, il Corriere, vedi?
1: Ne è valso la pena, Gaetano, facci sapere.
0: Altro che 13.000 euro, 35.000 euro.

0: Sentiamo ancora un po' di vocali, almeno uno sicuramente, sentiamo.
1: Buongiorno cuccioli, noi Ciao. Ormai ci siamo fidanzati nel 1989.
0: Oh, mamma mia.
1: Io avevo 12 anni
0: mamma.
1: E siamo ancora insieme. Sai, lo sai come dico io a Fulvio? I te tengo stampato in cuore.
0: Eh sì.
1: Perché conosco meglio io lui che stesso lui. Un bacio.
0: Sì, come mia moglie praticamente.
2: Sì, vabbè.
0: Conosci meglio il Sky.
2: Cioè, 12 anni ci aveva quando si sono
0: messi. Vita, una vita,
2: cosa pazzesca.
3: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna.
0: Ciao Frank.
3: Ragazzi, io a mia moglie la chiamo Zainetto.
0: Perché?
3: Sono entrati di un manu Zainetto che è un martello. La verità, allora io sono 17 anni sposato e 4 i fidanzamenti. Quando penso quando mi hai sposato 300 euro in da sacca non avevo lui e c'è picciagno la giova roba che stiamo insieme adesso che stiamo a Ravenna, sono più di 7 anni che siamo a Ravenna e fortunatamente sono riuscito a dare una vita dignitosa alla donna che io ho
0: che bello.
3: Cercato di far sognare e dopo tanto tempo ci sono riuscito, sto facendo suonare. Ciao ragazzi, siete grandi.
0: Grazie, bello, auguri, bello. Auguri ragazzi.
4: Buongiorno, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io tra due giorni festeggerò i miei 14 anni di separazione. Quando le cose non vanno più bene, riprendersi la vita. E io 14 anni fa ho ricominciato a vivere.
0: A volte purtroppo succede anche questo, ragazzi.
2: Meglio lasciarsi poi.
0: Sì, inconsapevolmente, perché magari poi la vita mostra delle cose, succede anche questo e sono d'accordo. Poi la cosa importante è riprendersi la propria vita. Prima di andare al telefono, una proposta sempre per Rosario da parte del nostro Alfonso. Rosario, simuliamo io e te un matrimonio finto, ci pigliamo esordere buste e ci lasciamo. Io vorrei fare il celebrante di questo matrimonio.
2: E dopo sarei bigamo, già sono sposato, non mi posso risposare, è illegale in Italia.
0: Pronto?
2: Non sai, c'ha bigamismo anche a lei,
5: ragazzi, sono altro a Vincenzo.
2: Ciao Vincenzo, dici.
5: Ma da qui prima, comunque, prima vi stavo raccontando quando tu hai detto ti pigli un meglio la relazione, ti ricordi?
2: Sì.
5: L'hai detto tu. Comunque tra oggi e domani penso che il marito viene a casa mia ad aggiustarmi la casella della posta.
2: Ma dai, ma tu sei un genio, ma tu sei grosso. Ma tu dovresti. Cosa? Facciamo dei tutorial qui sulla radio. Come diventare. Sei un drago, credi.
5: Capito, quindi. Però io ti ripeto.
2: Ma lei è separata col marito e stanno in casa, però non stanno assieme.
5: Sono amici, però lui non lo sa questa cosa e io vabbè usato, secondo me è tutto contento, però ognuno.
2: Vabbè, se sono separati un tene corno, cioè.
5: Sì, vabbè, no, sono amici.
2: Sono amici.
0: Sembra un po' la storia che hai raccontato tu di quella donna.
2: Sì.
0: No, la signora. La notizia. La notizia di quella lì che dice tu sei innamorato del tuo lavoro, allora io vado con gli altri uomini.
2: Ah,
0: non
2: la notizia,
0: No, mica mi metti a raccontare le cose che mi dici senza microfono, non ti preoccupare. Vincenzo, è andato.
2: Ciao Vincenzo, pronto?
6: Pronto.
2: Ui, Anzuccio, ciao bello.
6: Buongiorno raga, no, un episodio da raccontare anch'io.
2: Vai.
0: Sì.
6: È mio cognato che mi telefonava dice attento, sono passato a miglior vita. E perché è morto mio amore?
0: No, dai, brutta persona. Sì, è reato la bigamia. Chiunque già legato da un matrimonio valido civilmente e ne contrae un altro con effetti civili è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
2: Addirittura la reclusione.
0: Hai
2: vedi?
0: Capito? Hai
2: pronto,
0: capito?
2: Pronto. Abbassa la radio.
6: Ma giù, quello che so ci voglio il logo di daffo programma.
0: Perché? Qui si sta menando di brutto questo.
2: Perché?
6: Ma stanno proprio nel gente che sono succube delle cose. Allora io devo dare le lezioni di come vivere felici.
2: Meritate le lezioni. Ah, ma belle, Carmeni.
6: Ma capite che sono l'uomo più felice del mondo?
2: Sei tu solo, grazie.
6: No, ma aspetta. Allora, ma tu mi spiega una cosa, no? Però sì. Un attimo, non mi attaccate perché loco faccio un budello, sino a.
2: Dica no.
6: Ma ciamone fa, uai, tenga a chissà, non puoi sparlare, 15 anni, che là, tu hai subito. Allora, se tu lo dici recriminando, vuol dire che forse di questa cosa non sai bene, allora perché ti devi
2: Perché la ama, la vuole bene e sopporta anche quel lato del carattere della persona che è negativo. No, perché amare sai, anche questo, perdonare e abbozzare. No? Vedi che tu non sei uomo
0: allora,
2: d'amore.
0: Il punto è sempre lo stesso, ragazzi. Nell'avere una storia, un matrimonio, una famiglia, ci sono dei grandi buchi, delle grandi difficoltà. Nell'essere da solo, single e libertino, ma ci sono altrettanti buchi e problematiche, perché si fa i conti, ognuno fa i conti con quelle che possono essere le proprie difficoltà.
6: In realtà avevo chiamato perché volevo dire un'altra cosa, mi avete un attimo destabilizzato con queste chiamate. Ogni qua volta che chiamo, no? Parlo con voi. Dopodiché mi arriva sempre qualche telefonata di qualche amico che mi sente errato. La volta scorsa mi chiama un amico io stavo in macchina con un mio amico e la moglie, e bella pure stiamo parlando, e chi si sta sentendo radio, chi si Napoli, e bella pure fa aspetta silenzio, facete mai la voce, sta camminando tu assiste, ma vedi che dici?
0: Questo è un tentativo di auto endorsement talmente finto, talmente bugiardo, Carmine, che non ti crediamo. Guarda,
2: dai, ti censuriamo. Ciao, pronto, veloce, vai, pronto.
7: Pronto, buongiorno, sono Grazia.
2: Oui, grazie, ciao.
7: Elisabetta single per scelta del padre di Brian, vero?
2: Sì.
0: Ho attaccato subito per non commentare. Vabbè, un abbraccio a Brian, ovviamente.
2: Che messaggi chiudiamo, eh?
0: Sì, aspetta che te li trovo. Allora, Carmenier, la differenza è che fare autoironia nella coppia fa fare una risata. Se sei single, fa ironia sui lati negativi della singletudine. Soprattutto se hai una certa età, va semplicemente poi compatito.
2: Beh, sì. E sono d'accordo.
0: Diciamo che il grosso problema della libertà del singolo è esattamente questo. C'è una scena bellissima, ragazzi, un film di Pieraccioni, ora mi sfugge il nome del film, ma con il grande Alessandro Haber, che lui, Alessandro Haber, è un grandissimo singolo, è un grande viver, no? Donne tutte le sere, bellissima vita, però poi alla fine del film suggerirà a Pieraccioni di salvarsi e di andare con la persona di cui si è innamorata Pieraccioni, no? Proprio a sottolineare il fatto che poi la solitudine è pesante. Fermi lì, torniamo subito.
8: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
9: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
10: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
11: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
12: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
13: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor qui su Kiss Kiss Napoli, le 11:28. Andiamo ancora al telefono se volete, 0815466873, ma vedo il nostro grande Esposito anche in postazione audio, sentiamo.
1: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario.
2: Ciao, vai giù.
1: E buon fine settimana.
2: Anche a te.
1: Prima dicevo magari ciardirle ci azzagliava. Ma mo d'assist c'ha proprio ammorbato.
2: Ecco,
3: ma no, Carmine, che dai. Io sono single dopo che, voglio dire, sono stato sposato pure io, ma è una mia scelta, voglio dire, perché forse ho capito che non mi piace avere vincoli. Però c'è un momento che sono sposato e mi ha visto la mente di qualcosa, dico che forse non sta bene.
2: Ma
3: più
2: Carmenille.
4: Carmenille, però sincero, frate, ti vorrei chiamare, poi che lo pochi simpatie si trasforma in antipatia, cioè non può monopolizzare una radio, è bello frate.
5: Anche Rosario, solo per ringraziarvi della compagnia, ho messo a Londra da 8 anni. Da tanto tempo che vi ascolto e siete come un amico per me, lavoro sempre da solo, radio sempre accesa, siete stati in circa 2000 proprietà in 8 anni qua, quindi fate voi il conto, 3-4 persone nella casa, la vostra voce è alquanto famosa qua.
2: Grazie fratello, grazie.
0: Dovremmo farlo un tour in Europa, siamo molto forti, soprattutto in Germania e in Inghilterra.
2: Ma ci fanno trasì in Inghilterra?
0: Cioè. Non lo so.
2: Beh, quasi, dici che pure potevi fare una vacanza e chiedere visto, cioè che cosa?
0: Hai visto? Io te l'avevo detto. Andiamo a Gaeta, siamo più vicini ed è più facile. Vabbè. Andiamo al telefono, dai, 081-546-6873, un sabato in love al momento qui su Kiss Kiss Napoli con gli effetti un po' stile tossici. Dipendenza, tossici. Droga dell'amore. Ah, poi questo dato comunque importante, perché ragazzi, anni fa non succedeva, non si chiedevano i soldi per sposarsi o fare prestiti per sposarsi, mentre invece oggi è una cosa che succede.
2: Tu quando sei nato, tu nei famosi anni 80, tu non hai idea che si combinava che i matrimoni, c'è gente che si è rovinata per i matrimoni e comunioni, matrimoni e cose.
0: Secondo me
2: è una cosa normale.
0: Secondo me
2: quando nacque la cascata di prosciutto, tu non dai ricordo, cominciai a farsi cascata di prosciutto. Poi un'altra invenzione che fecero per i matrimoni, che tu non ti ricordi, che molti prendere gli spaghetti, friggerli e fare tutte quelle composizioni con gli spaghetti fritti. A casa sai.
0: Buttati praticamente.
2: Perché tenevo il mio ex cognato che era cuoco, quindi
0: sai una che proprio lo confesso non condivido, la cascata di champagne. Quando si mettono tutti i calici a piramide,
2: sì.
0: E praticamente si versa in cima e poi man mano si vanno a riempire i calici di su.
2: Un altro piatto degli anni 80 era la penna vodka, te la ricordi?
0: La penna vodka,
2: si portava molto negli anni 80.
0: Cioè, al matrimonio si mangiava quasi sempre. Sì, era una cosa che trovavi.
6: Ragazzi, buongiorno Maurizio. Non vi dimenticate nel turno di passare anche per Posillipo e magari fare anche un salto a pianura. Buona giornata.
2: Grazie.
0: Non mancheremo sicuramente, verremo anche lì. Poi altri messaggini, ragazzi, che stanno arrivando. Ragazzi, prima soffrivo per amore, adesso soffro perché non riesco più a soffrire. Maurizio dalla Lettonia, questa è una citazione, non so se è proprio di Maurizio, però questa è bella, eh. Prima soffrivo per amore, adesso soffro perché non riesco più a soffrire, vuol dire che non ti innamori più e quindi ti manca anche quella sofferenza dell'amore, no?
2: Devi trovare la persona per innamorarti, poi ti puoi innamorare pure a 100 anni. Vai.
7: Rosa, ma perché tu ricordi praticamente la sorpresa dello chef?
2: La sorpresa
7: dello chef. Usualmente si buttava sta bandiera coperta e all'interno faceva una sorpresa dello chef, faceva o la pasta e fagioli o facevo un spaghetti agli ugli 3 a 8 praticamente.
2: Sì, non si perdeva mai, non si finiva mai.
0: Ma perché ragazzi, i crudi di mare?
2: No, proprio gli è nata capata, praticamente i matrimoni che si facevano lontano. Che poi facevano per sparagnare, loro per esempio facevano da provincia e Avellini, tu si per tambriaca e qua.
0: Però bei posti stanno lì.
2: A tornare alla casa. Vabbè, signori, ci fermiamo un attimino. Pubblicità. No, che pubblicità? Una canzone e torniamo.
0: Ci si sposava a una chiesa a 50-60 km di distanza dalla location.
2: No, 50-60 km.
0: Complicata.
2: Vero.

0: Tra i tanti capolavori degli Oasis, Don't Look Back in Anger, canzone che approfitto di questa canzone per salutare il mitico Pio Russo, sempre attento, sempre sintonizzato.
1: Pio,
0: sempre grande amico e grande appassionato anche lui degli Oasis. Torniamo ai vostri vocali, ragazzi, oggi ci state raccontando di tutto, che bello, sentiamo.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario.
1: Buongiorno a te.
2: Era il 1991-92, non ricordo bene. Matrimonio di mia cugina Grotta Minarda. C'è sta ancora uno zio che manca all'appello. Ancora da tua strada,
3: lo zio tuo.
0: Ma tu dici niente, Grotta Minarda, se non altro, è facile da raggiungere.
1: No,
0: però la stragrande maggioranza del tragitto tu te lo fai in autostrada. Ok? Poi esci a seconda di dove si trova poi la villa, insomma, puoi avere difficoltà. Però diciamo che forse le più famose sono abbastanza vicino all'uscita dell'autostrada. Il problema è quando tu vai in quelle zone proprio interne, come dicevi tu, che tu hai un numero di chilometri, ma che tu guardi sul navigatore e dici vabbè, sono 37 chilometri, non è tanto lontano,
1: non è tanto andare, perché poi tu bicchiere di vino tu bive. Vabbè,
4: ragazzi, buongiorno, Luigi dal Vomero. Che meraviglia mettere gli Oasis in una canzone in cui un ragazzo dice alla sua attuale fidanzata non essere gelosa e non preoccuparti perché la mia ex per me non conta più niente. Bello. Ormai ci sei solo tu. Proprio azzeccata col tema che stiamo trattando.
0: Hai visto?
1: È certo, frate. È certo.
5: Ok, poi a seconda.
6: Ragazzi, sono stato nel mondo della ristorazione per 46 anni.
1: Sì.
6: Dovete credere, ne ho viste tante, ma come Grotta Minarda, matrimonio. Noi partimmo da Napoli alle 8:15 del mattino, siamo rientrati alle 8:30 del giorno dopo.
1: Vado.
6: Di tutto di più. E che vuol dire che fa? Ospite d'onore Gigione. Abbiamo fatto i numeri, 2 ore e mezza di canzoni.
0: Mamma mia, 2 ore e mezza di canzoni. Cioè, tu blocchi una cucina per 2 ore e mezza, una roba.
1: Pensi che poi si chiuda la
0: oggi cucina, una follia.
1: Ma penso che si chiuda la
0: cucina.
1: Non
0: è detto. Perché se l'artista. No, se l'artista arriva nel servizio, cioè tipo si durante. Si deve fermare. Perché se l'artista viene e deve fare 2 ore, che oggi è uno sproposito.
1: Ma penso. Ma qualcuno
0: non durano 2 ore, ma se viene un artista un'ora e un quarto.
1: Frate, a uno solo sono chiuso, c'era anche il grande Raul, c'era.
0: Raul è un discorso un po'
1: e poi dopo avevano organizzato fuori tutto il concerto, perché avevano messo proprio il palco,
0: sì, sì, sì,
1: proprio a concerto, e avevano pigliato a Franco Ricciardi.
0: Franco Di
1: ma un concerto, cioè,
0: certo.
1: Vedi quando.
0: Cioè,
1: il concerto in manietto a un certo punto, già faccio. No.
0: Ma come, la parte più interessante, cioè, ti sei perso uno show, no, praticamente.
1: Salutai Franco.
0: Andai
1: via. Pronto?
7: Pronto, Rosario, che mi faccio venire a mente? Allora, 1987, io avevo 10 anni, matrimonio di la buonanima di mia sorella, che ora non c'è più, 53 anni, è finita 8 anni fa.
1: Mi dispiace.
7: Comunque.
1: Andai via. Pronto?
7: Pronto, Rosario, che mi faccio venire a mente? Allora, 1987, io avevo 10 anni, matrimonio di la buonanima di mia sorella, che ora non c'è più, 53 anni, è finita 8 anni fa.
1: Mi dispiace.
7: Comunque, Rosa, matrimonio in

0: pensa che all'epoca venne lavoravano ancora insieme di Biecco Co, cioè Biagio Izzo, facevano spettacolo insieme. E tre mesi ha scelto di Biecco Co, quasi ma la sorpresa. Cioè 5 meno un quarto per il matrimonio, una cosa assurda.
1: Ma la cosa più incredibile, sai qual è? Che quello spaghetto, aglio e olio, nonostante
2: serviva,
1: tutto,
2: serviva.
1: Se lo fanno mangiare, so mangiano. Cioè, ragazzi, è incredibile.
0: Chiedo che praticamente che gli spallone rosso praticamente si mette al centro e tutti quanti i piatti, cioè andavano veramente vicino, perché non li portavano a tavola. Cioè, dovevi andare tu, loro ti mettevano in due piatti e tu buttavano, ovviamente era un assaggio.
1: Guarda. Ora
0: sto mangiando tutto quanto, credo, ma non mi ricordo che erano più o meno 150 invitati, ricordo.
1: Senti, siamo agli inizi di maggio, sta iniziando, no, la stagione dei ricevimenti praticamente. Io chiederei a Fabio se mi mette un applauso da dedicare a tutti coloro che lavorano in sala, che già dagli anni 80 quelli erano eroi, lavoravano 24 ore non stop praticamente. Un applauso a tutti quelli che lavorano di servizio, perché veramente alle volte fanno dei turni massacranti, delle cose pazzesche, tengono in piedi un evento, senza di loro non si fa nulla, quindi bravi loro. Ciao caro, un
3: ciao,
1: abbraccio.
3: Bello, ciao.
1: Vabbè, ragazzi, mio nipote si è sposato a Capodimonte, nella chiesa denominata la Piccola San Pietro, con rinfresco cena sperlonga.
3: No,
1: mese di luglio, follia pura.
3: Ma chi
1: porca
3: ci va?
1: Vacca.
3: Ma chi ci va? Vai, ci fermiamo, canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo, vai.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E stiamo per chiudere anche la seconda ora di Yes No Kiss Kiss, ma prima torniamo a chiacchierare con voi. Io sono ancora scioccato della chiesa a Capodimonte di Sperlonga.
1: Sono scioccato
0: davvero. Ho appena ascoltato il messaggio di ringraziamento per le persone che lavorano nella ristorazione. Grazie Mattia, uomo di sala. Ciao
1: mamma
0: Mattia.
1: Mia, Matti.
0: Porta Vai. Pazienza Mattia, porta pazienza. Mi
2: resisti.
0: Sì. Se proprio dobbiamo parlare di donne, vista la festa di domani, invece delle iene che abbiamo sposato, parliamo degli angeli che ci hanno cresciuti. Saluti Ciro, penso che abbia avuto un po' di sfortuna nella sua storia.
1: Oggi, ma la iene che ti sei sposato, pure lei è una mamma, quindi certo. Non è che è come
0: amore. Io credo che uno si debba augurare che sia una madre migliore di quella che hai avuto tu, proprio perché deve accudire tuo figlio, no?
1: E poi non penso neanche che sia la donna o meno. È il discorso, perché pure nelle coppie gay, per esempio, a volte divorziano oppure litigano spesso.
0: Certo.
1: Perché quello non è tanto l'uomo o la donna, è proprio la convivenza che è tosta.
0: I difetti e i vizi di qualcuno. Prendi per esempio la storia di Tiziano Ferro che si è separato dal marito.
1: No, ieri mi sono detto, sì.
0: Sta un pochino meglio, mi è dispiaciuto tanto a me quella cosa.
1: Sì.
0: Buongiorno Rosario, Marco, matrimonio da cuoco, 60 persone alle 14, quindi si inizia il lavoro alle 8:30. Dico ai miei collaboratori, ragazzi, stasera alle 21 siamo fuori. 60 persone effettivamente si gestiscono facilmente. Alle 15 arrivano 10 persone in borghese che si identificano come polizia e che cercava il padre della sposa, chiedendo i documenti a tutti i presenti, compresi i ragazzi del ristorante. Morale della favola, siamo usciti a 00:45. Rosà, a cucina, non si ferma mai. Pasquale da Losanna. Anche queste sono cose che sono successe.
1: Ma te ne sei andata a Losanna? Insomma,
0: nell'alto lo so. Buongiorno ragazzuoli, oggi sono al lavoro e anche se lo stress è al massimo, ascoltando voi ogni giorno mi alleviate dal nervoso.
1: Grazie,
0: siete un tocca sana naturale e complimenti al genio che vi ha unito per questo programma unico. Lello PS, il sabato è possibile 4 ore?
1: Cancella il suo messaggio. Cancella subito immediatamente il messaggio, vai e telefonate 081 546 6873. Le linee sono libere se ne volete approfittare, anche se volete mandare i vostri audio al 342 00 00 100. E capi? Quindi è la convivenza quella che porta lo screzio, e capi?
0: Se n'è andato a Losanna perché qui la cotoletta a 25 euro da fare rischiare ai bunker, dice la
1: mia. Sì. Pronto?
0: Torna sempre questa cotoletta.
3: Pronto?
1: Passa la radio, la televisione, quello che c'è.
0: Ciao.
1: Ciao, chi sei?
3: Ciao, sono Pietro.
1: Qui Pietro.
3: Volevo raccontare solo una cosa di un matrimonio che sono andato tempo fa.
1: Sì.
3: Un mio amico si sposò, la sposa deve venire alle 11, si presentò a mezzogiorno.
1: Madonna.
3: Poi sarei a mangiare 50 chilometri, siete vicini con i miei amici, andiamo a fare una bella colazione, mortadella con sfilatina e mortadella, una bella birra rossa, agendo ci visto su pazzi, andiamo a mangiare, intanto mangiavano alle 5 del pomeriggio la prima pietanza.
1: E io voglio leggeri.
3: Quindi è un consiglio che do, quando la sposa arriva tardi, che devo fare una merenda, perché secondo me conviene.
0: Sì.
1: Ma oggi so che pure i preti delle chiese, i ristoranti pure, insomma, non accettano più questo tipo di comportamento.
0: No, si cerca di...
1: In alcuni ristoranti proprio, ma sono diventati anche rari, che accettano tutti questi cantanti, tutti questi cose. Vabbè, signore, signori, ci fermiamo, questa è la fine della seconda ora, ma c'è una terza. E nella terza ora parleremo di misteri, di UFO, comunque stanno, perché la NASA insomma, gli americani,
0: gli Stati Uniti
1: hanno rivelato dei file che erano segreti, ne parleremo con Carannante. Vai.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, pensate, è la terza ora di Yes and Non Kiss Kiss, la terza ora che noi dedichiamo al mistero, al come dire, alle cose un po' strane,
1: sì,
0: alle cose,
1: ai complottini, allo spazio profondo.
0: Insomma, come il nostro cervello, spazio profondo, ecco.
1: È vuoto, soprattutto.
0: Spazio, come si dice, vuoto pneumatico. Allora, UFO, vi leggo notizia di ieri, Trump l'aveva promesso, non so se è una distrazione di massa per non far parlare di certe cose o altro, l'aveva promesso e l'ha fatto. UFO, gli USA rilasciano 160 file declassificati, quindi che erano classificati come segreti, in un video un oggetto volante a 8 punte vaga in cielo e lascia una scia luminosa. Tra questi file ce ne sono anche altri che veramente ti restano basito, insomma ti rimangono così. Allora noi naturalmente ne parliamo sempre con il nostro esperto, il direttore del CUFOM, il Centro Ufologico Mediterraneo, il nostro Angelo Carannante.
1: Ciao Angelo!
2: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Angelo, spiegaci che è successo, dai.
2: E allora, niente, Trump, come aveva promesso, ha dato ordine di pubblicare Pentagono eccetera questi file che erano stati tenuti classificati, si dice, e mostrarli appunto al pubblico. Ho visto diverse immagini, diversi file, diversi documenti segreti. Allora io credo sempre, non è che sono complottista, però credo che ci abbiano mostrato come al solito solo la punta dell'iceberg. Perché? Perché alcuni documenti, ci sono delle sono state divennate alcune cose, come al solito, che significa che non c'è trasparenza
0: totale,
2: assoluta, pur essendo diversi casi interessanti, come quella specie di stella a 8 punte che si vede in alcune immagini, oppure alcune immagini della l'ultima missione che è stata fatta sulla Luna dell'Apollo 17.
0: C'è proprio la dichiarazione degli astronauti là.
2: Esatto, esatto. Però diciamo piove sul bagnato, perché in questi documenti in effetti non c'è niente di nuovo, ragazzi, rispetto a quelli che conosciamo.
1: Quindi però, scusami Angelo, perdonami, quindi fai parte di quella schiera anche di americani un po' delusi, perché trattandosi di file declassificati fondamentalmente stiamo vedendo materiale comunque o poco chiaro o già visto e sentito.
2: Vabbè, fermo restando comunque che dobbiamo guardarli per bene, la pubblicazione è recentissima, quindi
0: io ne ho visto uno, ne ho visto uno, ma cioè sono rimasto sconvolto, perché della stazione orbitante, quella che abbiamo attorno alla,
1: sì,
0: e si vedono proprio queste due sfere, sono proprio due sfere.
2: Sì,
0: orbi- comunque e ci stanno gli astronauti che comunicano a terra, dice guarda, ci stanno seguendo, cioè non mi sembra un fenomeno naturale, sono proprio due sfere, sembrano di metallo, che orbitano attorno, cioè ci sta la cosa.
2: Vabbè, comunque in ogni caso ovviamente ci sono sempre le spiegazioni degli scettici che dicono o sono dei riflessi o dei detriti spaziali o qualche altro fenomeno che non conosciamo, però effettivamente il fenomeno esiste, è inutile che ci giriamo attorno. Però questa pubblicazione di questi file diciamo è un ulteriore contributo a questa operazione di diciamo
0: exclusion, come si dice,
2: svelare la verità sugli oggetti volanti non identificati. Ragazzi, non è che ci giriamo attorno, il fenomeno reale esiste, e io lo dico un'altra volta, credo che dietro ci potrebbe essere un'intelligenza aliena, ma questo l'hanno detto anche diversi ricercatori in tutto il mondo e alcuni politici americani stessi, quindi diciamo che bisogna approfondire ulteriormente, perché la verità ci deve essere detta assolutamente, anche
0: senta,
2: perché
0: Carannante, ha seguito quell'altra cosa di quell'altra ragazza che almeno l'ho vista sul web io,
2: sì,
0: che praticamente dà questa teoria, dice che praticamente questi oggetti che noi vediamo siamo noi stessi che torniamo indietro dal futuro, e praticamente così avanti nel tempo che abbiamo avuto anche una mutazione genetica, per esempio, si è diventato come quella che vediamo,
1: e
0: torniamo indietro per vedere il passato.
2: Vabbè, qui andiamo, diciamo, un po' nella fantascienza.
0: Esatto.
2: Perché è un'ipotesi, senz'altro, ragazzi, perché no? I viaggi nel tempo, dal punto di vista teorico, sono
0: si possono fare, sì,
2: ma occorrerebbero delle quantità di energie enormi, che assolutamente fuori dalla nostra portata. Però tanti elementi potrebbero anche far pensare che effettivamente siamo noi stessi che veniamo dal futuro.
1: Però Angelo, restando sulla cosa, sono proprio sul sito del governo, no? Dove sì, ci sono tutti i file, e tipo, per esempio, ne ho preso uno a caso, il 62HQ83894, scusate, dell'FBI, che però poi dice questo fascicolo era disponibile negli archivi con le censure, ora le censure sono state declassificate, ma resta qualche censurina.
0: L'ha detto,
2: ecco.
0: Sì.
1: Cioè, perché allora, se stai declassificando, lasci la censurina? Cioè, magari mi stai levando proprio quella parola che mi cambia tutto.
2: No, giusto, osservazione intelligente, così. Alla fine, se non c'è niente da nascondere, perché tu alcuni documenti più scottanti li tieni classificati e quelli che poi declassifichi sono in alcune parti oscurati? È come un cane che si morde la coda, per cui ci danno sempre il contentino. Ma oltretutto dico un'altra cosa: se sono documenti che sono stati classificati, perché sono stati classificati se alla fine, ragazzi,
0: non sono così pericolosi?
2: Sono normali UFO, cioè, giusto? Vediamo,
0: sì.
2: Perché allora, se si vede anche sulla Terra, tu mi classifichi questi documenti? Evidentemente per eliminare quelle parti c'è qualcosa che non bisogna sapere. Loro se ne escono con questa spiegazione in genere, anche sulla Terra. No, ci sono dei segreti militari che noi dobbiamo assolutamente preservare, perché classica frase americana, dobbiamo preservare la sicurezza nazionale.
0: Certo.
2: E questo non vogliono far sapere i luoghi dove sono stati avvistati, perché altrimenti, per esempio, ipotesi, andiamo sulla Terra, sono stati avvistati in Alaska. Bene, noi abbiamo, si dice da parte degli ambienti militari, abbiamo anche i filmati, però non li possiamo dire dove è stato, altrimenti tutti saprebbero le rotte dei nostri. Quindi voglio dire, alla fine effettivamente gioca un grosso ruolo il segreto militare. Ma questo è anche
0: siamo ancora 0-0, diciamo così.
1: Purtroppo.
0: Siamo 0-0.
2: Questa è anche una scusa per nascondere una verità che, secondo me, prima o poi ragazzi, non è complottismo. Ci sono troppi misteri, troppi segreti, tanto è vero che il Congresso americano spesso striglia il Pentagono per avere finalmente la declassificazione dei file veramente, veramente importanti.
0: Mia domanda è questa: perché l'America e non la Russia e non la Cina e non l'India e non il Pakistan, tutti questi paesi non hanno a che fare con quest'uso UFO e non hanno file segreti, ma ce le ha solo questa America? Aspettiamo sempre dagli Stati Uniti questa cosa? Ma è mai possibile che gli UFO vanno solo là?
2: No, ma è che non ce l'hanno pure loro.
1: Anche in Italia forse c'è qualcosa, che ne
2: sì,
1: sai?
2: Sì, sì, assolutamente sì, anche in Italia. Tanto è vero che in qualche avvistamento in passato ho ricevuto una telefonata, per esempio una volta dalle forze dell'ordine, non vi dico quale compagnia dei carabinieri, mi fu invitato a parlare, disse dottor Carannante, perché pubblicava un avvistamento importante, mi chiamò il comandante dei carabinieri di quella compagnia e disse: quando si trova a parlare di queste parti, da queste parti, quando si trova a passare, parliamo un po' di questi avvistamenti e ci prendiamo un bel caffè insieme. Io ovviamente non ci sono mai passato perché già avevo capito la dritta, che voleva sapere se noi sapevamo qualcosa in più di quella vista. Perché si interessano i militari di questo argomento? Perché hanno un registro degli avvistamenti UFO
1: anche loro,
2: sì. tanti distretti per così dire, tanti punti.
0: Guardi, Caranetti, io ho una teoria, che questi ne sanno meno di noi, e per questo fanno finta di sapere, per dare una sicurezza alla nazione, alla gente, ma secondo me anche le nazioni ne sanno meno di noi.
2: Possibile.
0: Ne sanno così meno che hanno paura anche loro, perché se dicessero alla gente: guardate, è un fenomeno reale, ci sta, però sorvolano, entrano, escono senza ad cazzo, ma noi non riusciamo neanche a fermarli.
1: È una terminologia tecnica questa, ad cazzo.
2: No, è possibile, anche perché si darebbe la sensazione alla gente
0: di impotenza.
2: Il potere non riescono a proteggerti.
1: Però e Angelo, in chiusura, a me dispiace, perché ti conosco ormai da tanti anni, possiamo dire, forse questo evento lo si stava aspettando da tanto, da tanti presidenti, e si è rivelato un pochino un buco nell'acqua. La cosa non è proprio entusiasmante, ecco, mettiamola così. Mette altre ombre, poi, se vogliamo, sull'amministrazione Trump, che ha fatto un'altra spacconata, forse.
2: Ma guardate, i presidenti sono, diciamo, tecnicamente, i presidenti degli Stati Uniti, parlo, dei funzionari, ok? Funzionari sia pure al più alto livello. Loro devono stare lì al governo per, se ricordo bene, per 4 anni, non vorrei dire una sciocchezza.
0: Sì, 4 anni.
2: Comunque, in ogni caso, prorogabile una sola volta, quindi massimo restano 8 anni, se ho detto bene. Fermo restando, la proroga ci sta. Poi non ci sono più lì, per cui si ipotizza, e molti ricercatori lo sostengono, che vi siano i segreti più nascosti, più reconditi, che conservano l'intelligence, il Pentagono, il complesso militare industriale, perché lì ci sono anche l'industria come la Lockheed, che hanno grossissimi interessi. Dal punto di vista, è ovvio, lì ci sta tutto un gioco di ricerche, di interessi economici.
0: Vabbè.
2: Perché poi ovviamente da queste ricerche sugli UFO si ricavano i segreti aerodinamici, dei segreti per avere velivoli militari all'ultimo, diciamo,
0: certo,
2: più voluti possibili. Quindi,
0: ci dobbiamo fermare, il tempo purtroppo è tiranno, e vabbè, allora siamo 0-0, ci sentiamo sabato prossimo.
1: Non è stato un buco nell'acqua, ma un buco nello spazio. Grazie, ecco. Angelo Carannante.
2: Se abbiamo delle novità io vi contatto
0: sempre.
2: Ve lo ricordo.
1: Grazie, grazie mille.
0: Ciao.
1: E allora, amici, c'è J Balvin, ve la ricordate? Questa divenne un tormentone del 2016, la riascoltiamo a distanza di 10 anni, Ginzalo.

0: Beh, poteva essere una grande novità e purtroppo niente. Siamo ancora, poi stavo vedendo un po', sono tutti file datati tra virgolette, nel senso comunque negli anni 60, con le tecnologie dei rilevamenti che sono ancora discutibili, sono tante ombre su queste declassificazioni che si è venduto Trump in questi giorni. Allora 081 546 7233,
1: pure Obama e prima ancora Clinton.
0: Sì, però vabbè, nessuno ha mai detto,
1: tutti i presidenti salgono e dicono noi faremo l'exclusion dei
0: file, l'ha fatta, però insomma poteva fare di più, ecco, una volta che dici che lo fai
1: e dici è una comunista, non è nessuno, una comunista solo comandare quello, poi non
2: buongiorno, buongiorno Marco, la situazione è abbastanza seria, immaginatevi chi si vengono e chiedono voglio ma long op chi comanda, noi a chi gli mandiamo, a Trump?
3: Ragazzi buongiorno, Quentin NCC di Napoli. Io ho sempre creduto agli alieni, ma che stanno arrivando, voglio vedere tutti chi le lacrime arrivano in faccia, però volessi dire una cosa, ma che stronzata, gli postessi il futuro, facessero un viaggio nel tempo che torno passata, ma la cava vostra non è buona.
1: E perché, scusa? Non ho capito. Anzi, io questa domanda me la faccio. Avendo a disposizione una tecnologia, una macchina del tempo, va bene?
0: Dove va?
1: Ecco, cosa faresti? Un omicidio torna la settimana passata per vedere tre numeri e mi gioco, no? O vado un attimo nel futuro, cosa, insomma, dove per esempio tornerei all'era di Cristo, no? Nell'anno zero, per esempio, veramente esistito. Vado là e riprendo con la telecamera e vedo una cosa.
0: Io sai dove andrei? Nel Medioevo, in un matrimonio, a dire no, state sbagliando, le buste, dovete fare le buste.
1: Io invece facessi come io farei come ha fatto Benigni e Troisi, fermerei Cristoforo Colombo, per esempio.
0: Sì.
1: Fermare Cristoforo, sabotare la missione di
0: Salvador,
1: oppure fermare quello che ha fatto la bomba atomica,
0: Oppenheimer,
1: oppure quello là che stava fermi, che stava facendo certicolo. Allora, fermerei fermi, ecco.
0: Però per esempio nelle teorie di questi viaggi nel passato c'è
1: matematicamente è stato dimostrato che tu puoi tornare facendo la matematica, puoi tornare indietro nel tempo, poi non prima tecnologia
0: al di là di questo,
1: avanti indietro,
0: quello che diceva l'amico, perché tornare nel passato? Beh, magari forse nel futuro abbiamo fatto quella cazzata un po' troppo grande,
1: esatto,
0: e si torna indietro, sai, a molti film hanno marciato anche su questa cosa, se ci pensate proprio Terminator in un certo qual modo
1: cambi la linea temporale, però
0: ma poi questo è l'altro
1: poi grande
0: dilemma.
1: L'altra teoria è che siamo un vivaio, che ti devo dire, questi ci coltivano,
0: ma
1: siamo qua
0: e
1: non li vediamo e non si palesano perché noi siamo per esempio come una fattoria, una cosa che ne sa,
0: vedi, questa
4: cosa io ho intravisto solo uno spezzone di video sui social, però sai che ti assomiglia proprio assai oggi, ci avrei fatto.
0: Tornerei indietro e non farei inventare i social
1: anche.
0: Quindi lui per esempio tornerebbe al college da Zuckerberg ed eviterebbe di far creare Facebook, perché è stato quello il primo social, no? Da quella stanza di college. E se fossero solo luce questi esseri? Se fossero proprio queste sfere degli esseri viventi?
1: Eppure, sì, c'è un'altra teoria così, ma sono tutte teorie. Allora, signori, ci fermiamo un attimo, pubblicità e torniamo subito, vai.
5: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
6: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, Piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale KissKiss Napoli.
9: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: KissKiss Napoli, la radio della città.

0: Omega e Due Echi direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Questa era Runaway e sulla coda poi ti è potuto ammirare anche un rarissimo passetto di ballo di Rosario Verde.
1: Vabbè.
0: Che quando si lascia
1: l'ho regalato così perché mi sono fermato perché l'esclusiva mia.
0: Lo so.
1: Lo devono pagare, sì.
0: Ma io un po' con la coda dell'occhio, un po' nel monitor di servizio ho visto e ho riconosciuto il tuo movimento.
1: Hai notato la mobilità, dico, la mobilità.
0: Sì, sì. C'è Garrison che non è mai riuscito a replicare questo tuo stile, ecco, nonostante sia un grande coreografo, voglio dire. Allora, ma perché allora aspetta, no, tornerai indietro precisamente il 27/6/98. Non andai con i miei genitori alla comunione di mio cugino e uscimmo per la prima volta io e la mia ragazza, compagna attuale, così oggi in automatico non sarebbe stata la mia compagna.
1: E che ne sai?
0: Magari la vita vi avrebbe
1: fatto. Non uscivi contare. Quel giorno, uscivi un altro giorno, che ne sai? Quando è destino, fratello.
0: È vero, è vero. 081-546-6873, se volete dire la vostra, ovviamente possiamo anche continuare a parlare dell'argomentone delle prime due ore, l'amore sotto diversi punti di vista, sia i debiti che uno fa per sposarsi per amore, sia che l'amore e l'innamoramento possono risultare quasi come una droga e ci fanno fare cose strane, tra cui anche cose negative, cose tossiche, no? Per esempio. Pronto?
2: Ragazzi, buongiorno, Nello dal Principato.
1: Nello, ciao bello.
2: Questa mattina vi chiamo da Terracina, perché stamattina bello. Abbiamo fatto il primo weekend da preparare la casa per le vacanze.
1: Ma perché sei a Terracina? Tu vai a Terracina?
2: Sì, io sempre, sono io, l'ho detto anche le altre volte, ma mangio sangue la gnura via.
1: Bravo, però...
0: Che detta così non è proprio bellissima,
2: In questo caso, ragazzi, fatica assai, perché noi stiamo facendo le pulizie da un anno che non veniamo, quindi...
1: Ah, ma c'è proprio volte. Casa là?
2: Sì, abbiamo una casetta.
1: Ma Terracino oppure...
2: No, su... prima, dove
1: stanno tutti i villaggi là.
2: Stanno tutti i villaggi, sì. Però dove inizio io è proprio Terracina, diciamo.
1: Io ci stavo benissimo a Terracina, si sta buono a Terracina.
2: No, è una bella c'è zona, buono, bella zona, buono. Fatto bene. E niente, ragazzi, come oggi, andiamo che mi chiamo da quegli i panini, ma giusto per sapere cosa avete parlato. Comunque... Buona trasmissione, ci sentiamo lunedì.
1: Ciao fratello, ciao, buona vacanza, vai.
0: Falli buoni questi panini, soprattutto, mi raccomando. Concetto sulla possibile esistenza di civiltà extraterrestri. Perché dovremmo essere gli unici nell'universo? Considerando la sua immensità è quasi certo che non siamo soli. Massimiliano De Colli, però lessi una volta un libro molto interessante di un fisico, che dice che però forse lo spazio al di fuori del pianeta Terra è talmente immenso che se anche ci dovesse esistere un'altra forma di vita è veramente improbabile che sia così vicino da far sì che tu possa vederla. Cioè se ragioni sull'infinito devi poi accarezzare un tutte le possibilità.
1: Un uomo primitivo avrebbe visto una cosa improbabile che tu andavi da qua a qua insomma in un'ora.
0: Certo.
1: Cosa che oggi facciamo tranquillamente perché voliamo, facciamo. Un uomo primitivo non l'avrebbe mai capito.
0: Forse siamo ancora primitivi per quanto riguarda il concetto dello spazio profondo, no?
1: Il discorso che a me fa impressione è perché non si fanno vedere.
0: Ma perché forse non ci sono?
1: Perché non sa. ci sono, oppure ti ripeto, vorrei che siamo un vivaio.
0: Guarda, per esempio,
1: se siamo un vivaio.
0: Prendiamo spunto dalla fantascienza, no? Noi a volte immaginiamo che se dobbiamo spostarci in un altro sistema solare per sopravvivere, facciamo questi lunghissimi viaggi che durano decine e decine di anni, centinaia di anni.
1: Addormentati.
0: Magari questa cosa non è realmente possibile per queste forme di vita aliena e i viaggi sono talmente lunghi che loro poi pure loro mandano delle sonde, qualcosa che possa sopravvivere a questi viaggi, no?
1: Potrebbe
0: essere un'altra ipotesi. Va bene, buongiorno amici, io sono felicemente sposato da 23 anni con un essere venuto dallo spazio. Tenne una pazienza.
1: Povera
0: questa pure è vera, ragazzi.
1: Povera bambina, povera creatura. Vabbè, ragazzi, le linee sono libere. 081-546-6873. Se volete approfittare, le linee sono aperte.
0: Esatto.
3: Ragazzi, buongiorno. Rosa, ma chi le vuole venire? Povera, con che vi tira di crescenza e dice Maruia Magmana.
1: Seguendo chi è fan di Star Trek lo sa, ma non mi ricordo, mi sembra che l'ultima serie dove c'è Picard, quella serie là, sì. L'ultima che hanno fatto, mi sembra l'episodio 17 spiega questa cosa, che praticamente c'è questa federazione di pianeti, di cose, che però noi siamo classificati ancora primitivi, allora non si possono far vedere, si devono celare, ci seguono, fa male, però fino a quando non evolviamo a un certo punto, e poi dovremmo arrivare al viaggio a curvatura, come dicevano loro. Quando siamo arrivati al viaggio in curvatura, allora loro si palesano.
0: Che sì, per intenderci è tipo o tiragire di Insigne, ve lo ricordate? Quella
1: non lo so, che resto tiragine di Insigne, però immagino. Il
0: pallone che prende una curva fantastica, quasi innaturale. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto? Mi sentite?
1: Sì, forte e chiaro, ciao.
2: No, dicevo, vi ascoltavo pure la terza ora, no? Vi parlate di altre forme di vita. Ma voi ci pensate che con pochi spermatozoi, noi hanno pochi cimrovoli, si forma praticamente un cristiano del campo pure fino ai 90 anni, 100 anni, e poi non si sa che fine faccio. Cioè, ma voi pensate a queste cose, io metto lei riflette, cioè dico, come è possibile questa cosa?
1: Io penso pure che una mela cade da un albero e cresce un altro albero.
0: Cioè, bello.
1: È fisica, natura, chimica.
2: Cioè, è una cosa proprio un mistero.
1: C'è chi la vede chimica, chi ha avere un miracolo, chi ha avere un meccanismo.
0: C'è Marco Pesacane che vede la foto di un amico che sta raccogliendo le telline. Guarda qua.
1: Quando ne ha fatto? Guarda là.
0: Un bel po', ragazzi, un bel po'. Ignazio.
1: La pazienza, pronto?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Che devo dire? Sì. No, stavo ascoltando anche Caracante. Io non ci credo.
1: Sì.
4: Semplicemente ritengo che.
1: Abbassa la radio, se no non si capisce.
4: Sì. Dicevo, non ci credo, perché credo invece che ci siano tutti questi segreti militari, perché sono esperimenti che vengono fatti dall'uomo e fatti anche dalle superpotenze. Per comunque arrivare a nuove tecnologie, perché se pensiamo che negli ultimi 50 anni la tecnologia, soprattutto a livello aeronautico spaziale, ha fatti anche di ordigni militari, ha fatto passi da gigante, e quindi io credo che siano tutti esperimenti. Non credo.
1: Sì, però se siamo arrivati alla levitazione, cioè nel senso che possiamo viaggiare a fare quelle manovre e altro, visto che noi siamo così ottusi che facciamo guerre e tutti cercano l'arma più potente per vincere le guerre e altro, non vedo perché l'America, per esempio, che ha queste tecnologie, non le metta in pratica, no? Addirittura da fermare la guerra con l'Iran perché ha fornito i missili. Per esempio, la Russia con l'Ucraina ha fatto vedere che aveva quell'arma segreta, il missile che non può essere intercettato.
4: A me sembrano le strategie che venivano utilizzate quando c'era la guerra fredda. Il problema è che la responsabilità di creare un conflitto nucleare non se la prende nessuno, però tu prova a buttare una bomba nucleare sugli Stati Uniti e vedi che succede. Quindi io credo che le superpotenze, Stati Uniti in testa, abbiano chiaramente delle risorse militari molto potenti, e che questi
0: avvistamenti
4: sono semplicemente, a mio modo di vedere, frutto di questi esperimenti che vengono fatti. Che poi ci sia una maggiore attenzione nell'opinione pubblica statunitense, questo è dovuto anche ad una maggiore libertà, se vogliamo, di pensiero e di utilizzo delle informazioni anche a livello del web, e quindi c'è un'attenzione maggiore che magari c'è meno in altri stati dove c'è una minore attenzione.
1: È un'altra teoria.
0: Ma tu pensa ora con questa declassificazione, se si va su TikTok,
4: è
0: no?
4: Una declassificazione che ha un senso, diciamo, più di comunicazione che altro, perché poi fondamentalmente se ti
0: guarda quasi a fine programma ti dico che è una bella paraculata del Biondone, secondo me, perché sta in una situazione
4: il Biondone che non è un fesso, che se ne voglia dire, fa di tante paraculate, ma la sua paraculaggine è anche un modo di fare. Fesso non è.
0: No, fesso non è, però diciamo è ai minimi storici, allora fare qualcosa poteva diventare, no? Un modo per attirare un po' l'attenzione in senso positivo. Questo è il punto.
1: Se noi ci mangiamo tutto il tempo.
4: Oddio, da questo punto di vista, in particolare su questo aspetto, non è che mi interessi tanto l'aver declassificato o meno. La realtà è che ci sono dei segreti militari che
0: non sapremo né mai.
1: Grazie, ciao, fratello, caro, grazie. Ci fermiamo un attimo, dai.
0: Canzoncina, ragazzi, Bunker 44 con Pino D'Angiò, ma che idea.
5: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Torniamo agli anni 80, da che punto su 7.6 digitali. Adesso ci sono anche dei messaggi audio su Carini. Sentiamo, dai.
1: Salve ragazzi, buongiorno. Io ho visto Odissea nello spazio. Alla fine il monolite cade quando sulla Terra ci sono gli uomini primitivi, quindi molto probabilmente queste civiltà saranno pure venute, se ne sono andate, perché è un problema, come dice mio marito che è intelligentissimo, che è un problema spazio-temporale. Ciao ragazzi.
0: Oppure
1: oltre allo spazio il tempo. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi.
2: È il marito sotto che
0: secondo me non vengono per mettiamo anche le TikTok, capro.
3: Ragazzi, ma chi dovrebbe venire? Ma cosa hanno fatto in un giro in coppa a TikTok? Hanno visto fatto il grande fratello, che fanno ancora il suo grande fratello. Ma lui ha un cazzo a bandisci.

0: amici giurati di Conte né diciamo dei sostenitori. Io mi ritengo uno che stima molto Conte, sono stato molto contento quando Conte è arrivato al Napoli e mi augurerei che Conte rimanesse al Napoli per tanti anni, perché è garanzia comunque di ambizione, risultati, successo e crescita del club e della squadra. Però se guardi solamente in maniera neutrale solo quello che si è visto in questi due anni, io non riesco a capire quale potrebbe essere da parte della società la necessità di mandare via Conte. E credo che Conte non ha in questo momento, con la nebulosa che riguarda la nazionale, nessuna grande offerta per poter dire smetto col Napoli e vado da un'altra parte. Insomma, poi vediamo, insomma, si incontreranno e faranno il punto della situazione per quelli che sono comunque gli interessi di tutti i protagonisti in capo, ma spero nell'interesse del Napoli appunto che si continui con Conte.
1: Beh, Enrico, può sembrare banale, ma comunque entriamo nell'anno del centenario del Napoli, che in qualche modo un po' di fascino, secondo me, anche adesso in generale, che sia Antonio Conte e altro, un po' lo va ad evocare, ma nello stesso Aurelio De Laurentiis, che sappiamo essere anche molto teatrale, cinematografico, diciamo così, in quelle che sono le sue scelte, sta preparando delle grandissime cose, ovviamente, per il centenario del Napoli. Presentarsi magari con una rivoluzione così importante potrebbe anche un po', non dico guastare un po' quello che può essere la sua idea, però è un qualcosa che sulla carta sembra banale, conoscendo il presidente potrebbe non esserlo così tanto, non so se sei d'accordo.
0: No, ma non solo non è banale conoscere il presidente, ma insomma io credo che tutti, anche voi che a Napoli vivete più quotidianamente la realtà della società, possiate apprezzare quello che sta facendo da un po' di tempo Tommaso Bianchini, che,
1: assolutamente,
0: insomma,
1: sì,
0: il corso marketing e promozione del marchio e maggiore, diciamo così, affinità tra Napoli e Napoli città, con tutta una serie di iniziative. È chiaro che questo prelude a un centenario che sicuramente sarà pieno di cose belle e suggestive, ma anche economicamente interessanti, perché poi ricordiamo che il Napoli, come tutte le società, attraverso il marketing deve recuperare determinate risorse che magari non può avere dalla mancanza di strutture, dallo stato di proprietà e via dicendo. Quindi io proprio per questo, ripeto, razionalmente io non vedo una sola ragione per cui il sodalizio che in due anni vi ha portato a vincere lo scudetto, la Supercoppa, il secondo posto, due qualificazioni in Champions League, si possa interrompere. Poi leggo un po' di tutto, lo leggevamo pure l'anno scorso, si parla di tifosi del Napoli che insomma in qualche modo preferirebbero un altro tipo di calcio rispetto a quello offerto da Conte al Napoli. Io sommessamente mi permetto di ricordare che il Napoli quest'anno, in una stagione davvero punteggiata da un numero record di infortuni, di partite belle ne ha giocate tante. Per me la partita più bella di tutto il campionato italiano è Inter-Napoli al Meazza, un 2-2 davvero a livello di Premier League, che Napoli giocò secondo me più che alla pari con l'Inter, e fu una partita sicuramente di grande livello, come di grande livello sono state le partite che ho visto a Roma qui contro la Lazio e contro la Roma, e di grande livello è stata la Supercoppa italiana. Poi certo, se tu a un certo momento ogni volta che sperimenti una nuova soluzione per far fronte a tutti gli infortuni che ti vengono, faccio un nome solo, Neres, che pensiamo e speriamo di vedere fino alla fine, dopo poche settimane ti si rompe Neres, dopo che prima si è rotto Anguissa, De Bruyne, Lukaku dall'inizio, Di Lorenzo, e chi più ne ha più ne mette, è chiaro che è un po' più difficile far quadrare tutti i conti. Però ripeto, risultati alla mano e guardando quello che è stato il cammino di questi due anni, io credo che il terzo anno di Conte dovrebbe essere una formalità per confermarlo. Poi vediamo che cosa decideranno nel discorso.
2: Grazie Enrico, un abbraccio forte e buon sabato.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao ciao ciao.
2: Allora, dobbiamo fermarci un po' di pubblicità e poi per parlare anche di mercato ci sarà qui nella nostra postazione Gianluca Miranda. Pubblicità.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Per Sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di

0: nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365. Ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci, buongiorno, buongiorno e buon pomeriggio, buon sabato da Gianluca Miranda, rush finale della prima ora di Radio Gol per parlare di calciomercato. Lo facciamo con Daniele Longo. Ciao Dani, come stai? Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi ragazzi, bene, sto ritornando verso casa, alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, e poi sono giorni molto caldi, anche in ottica mercato, quindi si lavora.
5: Senti, no, abbiamo letto e ascoltato quelle che sono poi le dichiarazioni di Massimiliano Allegri. Tra l'altro è stata fatta anche una domanda sul possibile, diciamo, incarico da CT della nazionale italiana. Ha risposto di essere molto concentrato sul Milan. Cambieranno tante cose nel campionato italiano nella prossima stagione, tanti movimenti anche all'Atalanta, dove tra l'altro c'è Toni D'Amico che potrebbe lasciare, anche Palladino, tecnico dell'Atalanta, potrebbe lasciare. Ma mi soffermo su un Toni D'Amico perché è un nome caldo per il Napoli, con le voci che vogliono Manna a Roma. Dani.
6: Ma guarda, è la notizia di D'Amico, fonte Corriere dello Sport questa mattina,
5: sì.
6: La notizia di Giuntoli è sarà confermata in toto, nel senso che Giuntoli ha già un accordo con l'Atalanta e potrebbe innescare quell'effetto domino che a volte noi ricostruiamo in questi mesi e poi non si concretizza, perché questo è il momento in cui si chiacchiera molto, si discute molto anche a livello di assetti societari. In realtà qui si sta portando con un tassello da 90, con qualcosa di molto molto concreto. D'Amico era uno dei nomi principali del Milan prima dell'avvento di Tare, sappiamo che Tare molto insicuro, anzi quasi improbabile la sua permanenza nella prossima stagione al Milan, quindi potrebbe tornare di moda nel club rossonero, anche se ci sono delle voci, delle descrizioni che sto raccogliendo che mi dicono che la rivoluzione Milan potrebbe essere ancora più profonda, quindi
5: addirittura
6: vedremo un po' nei prossimi giorni, ma potrebbe toccare tante tante parti, non solo il direttore sportivo. Manna è molto richiesto dalla Roma, molto richiesto, e credo che sia dal punto di vista dei free agent il preferito,
5: anche
6: per la capacità di aver fatto un percorso dove ha lavorato tanto anche con i giovani, no? La Juventus l'anno scorso ha fatto anche delle cose interessanti a livello di giovani, e poi ha vinto lo scudetto, quindi credo che sia un profilo che per loro sia uno dei primi trend in lista, da capire se poi può cambiare qualcosa, insomma, anche con un D'Amico in più sul mercato, sicuramente un direttore sportivo che ha dimostrato negli ultimi anni di poter fare molto molto bene, quindi potrebbe avere delle richieste importanti.
5: Senti, a proposito di mercato, è chiaro che poi tu me lo insegni, no? Ovviamente tanto del mercato dipende dal direttore sportivo. Chiaro che se Manna è un conto, se sarà un altro direttore sportivo, se dovesse essere un altro direttore sportivo sarà sicuramente un altro conto. Però dei nomi che piacciono ci sono, e soprattutto il Napoli più che in entrata dovrà lavorare molto sulle uscite in questa sessione di mercato, perché tornano tanti. Viene da pensare a Luca e Lang ceduti in prestito a gennaio, che non verranno riscattati rispettivamente da Nottingham e Galatasaray.
6: Sono due situazioni da approfondire, anche se poi Luca ha un buon mercato in Italia, perché spesso ci danno queste informazioni, quindi potrebbe avere del buon mercato in Italia. Diverso il discorso invece per quanto riguarda Lang, che è stato pagato tanto. Effettivamente hanno già detto che molto probabilmente con quel diritto di riscatto a 30 milioni di euro il Napoli sapeva, si era messo un po' nell'ordine delle idee che comunque sarebbe tornato dietro dal Galatasaray. Da capire che tipo di mercato potrebbe avere Lang, invece da una stagione non eccezionale, ma se dovesse andare a fare il mondiale con l'Olanda potrebbe avere la vetrina appunto continentale.
5: Senti, ovviamente molto dipenderà e passerà anche da queste giornate di campionato che sono decisive. Il Milan si gioca tantissimo, l'inizio sembrava fosse certa la sua presenza nella prossima Champions League, poi nelle ultime settimane ha perso qualche colpo che adesso rischia di diventare sanguinoso, perché le altre sono in agguato. Forse l'unica certa, insieme ovviamente all'Inter e il Napoli, di qualificarsi alla prossima Champions League.
6: Assolutamente sì, è la partita, quella di domani contro l'Atalanta, che il Milan deve vincere tutti i costi,
5: sì,
6: senza troppe filosofie, senza troppe divisioni sul bel gioco o non bel gioco. È vero che il Milan nelle ultime prestazioni è mancato proprio totalmente nell'approccio, nella pericolosità sotto porta, anche nella sensazione del pericolo che l'aveva fatta performare oltre ogni nostra aspettativa nel giro di andata. Il giro di ritorno un girone veramente disastroso, quindi bisogna però chiuderlo nel miglior modo possibile, nel senso che Milan deve trovare 3 punti, perché è fondamentale tornare in Champions League per tutta una serie di ragioni. Voi lo sapete, a Napoli lo sapete bene anche voi, per la scorsa stagione quanto sia cambiato comunque poi anche a livello di progetti, di ambizioni e di introiti, soprattutto in una società come quella nostra, dove i conti, diciamo che sono, se non sono al primo posto, sono sicuramente al secondo, insomma, quindi è una priorità assoluta.
5: Questo è certo. Poi chiaramente dovremo capire quello che accadrà, quale sarà la squadra che si rinforzerà di più in vista della prossima stagione. Tanto potrebbe dipendere dal calciomercato, ma soprattutto dalle rivoluzioni interne, Daniele, perché qui bisogna ovviamente tenere testa all'Inter, che soprattutto dalle parti di Milano sponda Milan, sennò poi scappa.
6: No, ma negli ultimi 5 anni l'Inter ha vinto 3 volte, se non ricordo male.
5: Sì.
6: Ha fatto 2 finali di Champions League.
5: L'unico è stato il Napoli che ha provato è riuscito.
6: Sì, esatto. Poi 4 anni fa il Milan. Ma al di là di questo, il Milan dall'altra parte della vita vedo una società che ha struttura, che ha credibilità, che ha forza anche nei momenti di difficoltà. Invece il Milan ogni anno si è cambiato negli ultimi 7-8 anni, 5 allenatori e 3 direttori sportivi, vuol dire che qualcosa non torna, vuol dire che c'è qualche problema veramente di molto più profondo, c'è un male più profondo che va estirpato, o altrimenti bisognerebbe essere un po' più chiari con i tifosi e dire che comunque il Milan non era più la società
5: di una volta,
6: dove magari poi non ci riesce, perché poi il Milan anche quando aveva le squadre oggettivamente più forti, la cosa più forte del campionato, non sempre ha vinto lo scudetto, oggi magari privilegiava più la Champions League, però quindi uno può anche accettare di non vincere.
5: Certo.
6: Il tifoso del Milan può non accettare il fatto che non si competa.
5: Grazie a Daniele Longo per essere stato con noi. Ciao Daniele, buona giornata. A Daniele Longo, c'è un disco e poi tornano in studio Riccardo Catapano e Lucio Pengue per la seconda ora di Radio Gol del sabato.

0: E rieccoci in diretta, inizia la seconda ora di Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
1: e un saluto anche da parte di Lucio Pengue.
0: E caro Lucio, dobbiamo tornare subito al telefono per ringraziare e salutare Max Esposito che è con noi. Ciao Max, buon pomeriggio, buon sabato.
2: Buon pomeriggio a voi ragazzi, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio caro Max, ci avviciniamo a questo Napoli-Bologna di lunedì sera che può portare, lo dicevamo, continuiamo a ribadirlo, ovviamente la Champions matematica al Napoli, poi sarà tempo di riflessioni, però io voglio restare sul campo ovviamente con te, perché è un Napoli che quest'anno ha palesato secondo me davvero grosse difficoltà dalla cintola in su ad esprimere probabilmente, non dico il calcio spettacolare che in tanti provano ad evocare, ma quel calcio che crea occasioni, che porta gli attaccanti a poter mettere poi la palla in rete, perché poi vediamo la differenza con l'Inter di 30 gol ed è ovviamente una differenza importante, però dobbiamo anche dire che le altre di Serie A stanno avendo le stesse difficoltà e sono a una distanza siderale dai nerazzurri. Però ti chiedo, secondo te perché il Napoli quest'anno ha avuto tutte queste difficoltà offensive?
2: Ma guarda, il dato principale sicuramente è sotto gli occhi di tutti, e infatti ultimamente se ne sta anche discutendo, che è tutta questa voglia di ripartire dal basso, costruzione dal basso, una manovra un po' più diciamo così complessa rispetto a quelle che erano le giocate di una volta, dove magari ecco cercavi di arrivare prima lì davanti con una palla diretta e uno scarico, e poi dopo giocate filtranti in area di rigore, oppure si allargava sugli esterni che mettevano questi cross dove gli attaccanti poi ovviamente, e non solo, i centrocampisti che si inserivano potevano andare alla conclusione. Quindi è un po' il calcio che è cambiato. Per quanto riguarda il Napoli, è ovvio che le assenze per infortuni che il Napoli ha dovuto affrontare quest'anno sicuramente hanno inciso tantissimo. È ovvio che ad oggi non puoi dire se i pochi gol sono dovuti a quello o meno, però...
1: Però Max, scusami se ti interrompo, però questo ragionamento che faceva Riccardo lo voglio completare, perché il Napoli ha 30 gol meno dell'Inter campione d'Italia, però il Napoli di Antonio Conte, come dicevi tu e ribadivi giustamente, mi viene da dire che quest'anno ha dovuto patire una marea di infortuni anche e soprattutto in attacco, ha 7 gol meno dell'anno scorso totali, quindi ancora 3 partite magari per fare 7 gol e fare gli stessi gol dell'anno scorso che poi ti sono serviti per vincere lo scudetto. Allora è un raffronto che bisogna fare con l'Inter, che comunque ha avuto questa produzione offensiva di grandissimo livello, ma l'anno scorso poteva essere l'Atalanta di Gasperini, oppure deve fare un ragionamento su se stesso, che più o meno ha fatto quello che ha fatto l'anno scorso nonostante i tanti infortuni?
2: Ma io direi più su se stesso, nel senso che riguarda anche un po' la metodologia o la gestione dell'allenatore. Magari l'Inter ha un gioco più propositivo, quindi ha giocatori diciamo così più propensi a fare gol, e quindi diciamo così le reti sono di più, però alla fine il risultato finale è quello che conta. Se andiamo a vedere adesso i dati, non me li ricordo, se andiamo a vedere i gol dell'Inter dell'anno scorso magari sono più o meno come quelli di quest'anno, però l'anno scorso l'Inter ha perso lo scudetto, quest'anno l'ha vinto, ma secondo me perché non ha avuto un competitor come il Napoli in grado di poter dare fastidio fino alla fine, sempre per il discorso che facevamo prima per quanto riguarda gli infortuni. Sai, a quei livelli là non è tanto vincere la partita 3-1, 4-1, per poi dopo avere un dato a fine anno dove i gol sono di più delle altre. A quei livelli là basta vincere anche 1-0 ed è secondo me quello che Antonio Conte, ma anche un po' le altre grandi squadre ce l'hanno un po' nel DNA, no? Stai lì, hai delle difficoltà, cerchi di vincere la partita anche 1-0 e porti a casa i 3 punti che poi, ripeto, fondamentalmente a quei livelli là l'importante è questo. Alla fine, parliamoci chiaramente, a fine campionato, oggi come oggi, pochi vanno a ricordarsi chi ha giocato bene, chi ha fatto un gol spettacolare. Alla fine si va a vedere sempre il risultato e quindi è anche giusto che si guardi a quello e si cerca di portare a casa il maggior numero di risultati positivi piuttosto che i gol. Ci può anche essere questo tipo qua di ragionamento da parte di tanti allenatori.
0: Vero, verissimo, questo è insomma poi il discorso che stiamo facendo da tante settimane, mesi, anche i risultatisti, i giochisti, da quello sicuramente non se ne esce. Però a questo punto ti chiedo anche, tu prima hai parlato anche di qualità, non lì davanti. Io per esempio, vedi Max, prima di salutarti, sarei incuriosito nel vedere per esempio un tridente offensivo con Neres ed Alisson insieme dal primo minuto. Sì. Neres, Alisson e poi Højlund ovviamente davanti, dico Giovane per farlo tutto brasiliano, però con Højlund lì, per provare a dare un po' di quella imprevedibilità che qualche volta è mancato proprio sugli esterni al Napoli. È vero che magari non lo fai con l'Inter, però contro una, non lo so, una Cremonese quest'anno, poi togliamo il fatto che comunque Neres si è infortunato e quindi non era a disposizione, però secondo me con determinate squadre non c'è per forza il bisogno, diciamo così, di essere non rinunciatari ma di essere un po' troppo coperti. Puoi anche cercare di avere quella qualità in più, quell'imprevedibilità in più, mettendo dei giocatori del genere insieme.
2: Tutto vero, poi con me sfondi una porta aperta perché da esterno offensivo io li farei giocare tutti,
0: sì.
2: Per carità, però ritorniamo sempre lì. Allora, se hai una linea difensiva ce l'hai tutta ed è forte, può supportare un diciamo una fase offensiva importante, quindi da un centrocampo in poi, dove tanti vanno nella metà campo avversaria, nell'area di rigore avversaria, e allora lo puoi fare. Ma se hai le difficoltà che ha avuto il Napoli quest'anno, fai fatica a portarne di più di là, perché vuol dire scoprirsi dietro e vuol dire che una squadra come la Cremonese, con tutto rispetto parlando, ti può mettere in difficoltà. Quindi devi sempre guardare un po' gli equilibri, soprattutto quando poi diciamo l'obiettivo è ancora in bilico. A obiettivo raggiunto, perché no? Si possono vedere tutti i giocatori offensivi messi in campo e magari viene fuori un bel gioco, una grandissima vittoria con tante reti, però quando hai l'obiettivo ancora in bilico, come dicevo prima, devi guardare più a quelli che sono gli equilibri della squadra che al bel gioco.
1: Grazie davvero Max, un abbraccio, buona giornata. Buona grazie giornata. Sempre.
2: Ciao.
1: Grazie a Massimiliano Esposito.
0: Grazie a Massimiliano Esposito. Parliamone ancora di tattica, caro Lucio, tra quest'anno e anche l'anno prossimo, per capire dove effettivamente questo Napoli, con questa rosa che per me resta fortissima, può migliorare, perché poi ne parlavamo anche nel corso degli ultimi giorni, il filo diretto, in tanti invocano il ritorno alla difesa a 4, il passaggio anche al 4-2-3-1 per la prossima stagione. E allora parliamo del Napoli attuale ma anche del futuro, e lo facciamo con mister Ezio Capuano. Ciao mister, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Buon pomeriggio, caro mister. Parto secondo me dal calciatore che l'anno prossimo può anche essere il fulcro, il centro di questo 4-3-3 o 4-2-3-1. Kevin De Bruyne, arrivato come ovviamente il grande colpo estivo della scorsa estate del Napoli, quest'anno ha patito un lungo infortunio che ovviamente gli ha rallentato anche quello che è l'adattamento poi al calcio italiano, è tornato in campo in questo 3-4-2-1 che, mio modesto avviso, mister, poi se sbaglio ovviamente correggimi, non vedo molto a suo agio De Bruyne in quella zona di campo, vuoi perché le difese o il centrocampo avversario spesso gli tolgono parecchio spazio, lo vedo un po' più a suo agio qualche metro dietro, un 20 metri indietro nel campo, così da avere un po' più di campo davanti a sé e libertà di movimento. Credi che le difficoltà di De Bruyne siano anche dovute alla collocazione tattica in questo momento?
3: Ma partiamo da un presupposto che De Bruyne è un grandissimo calciatore.
0: Assolutamente
3: sì. Ha patito qualche mese di inattività dovuto ad un infortunio, teniamo presente anche l'età, ed è normale che più giochi vicino alla porta più devi avere forza iniziale, forza di spunto, e che lui ha leggermente perso. Se lo porti lontano dalla porta, lui ha visione periferica notevolissima, ha la palla imbucata. Per me lui deve giocare più in una posizione centrale, perché se lo porti centro-sinistra, centro-destra, leggermente sull'esterno, fa un pochettino fatica. Sono d'accordissimo con te, più lui gioca lontano dalla porta, più può essere un giocatore importantissimo per il Napoli, su questo non c'è ombra di dubbio.
1: Però mister, ti dico, almeno dal mio punto di vista, ma è una visione parziale, una visione anche tra virgolette di uno innamorato di Kevin De Bruyne, quest'anno un giocatore come Kevin De Bruyne, anche all'inizio, anche prima dell'infortunio, era come se fosse messo un po' in discussione da Antonio Conte, perché ricordo dalla prima intervista, se non sbaglio era a Castel di Sangro, quando gli fu chiesto di De Bruyne, lui disse no, è un giocatore che non ha perso un minuto di allenamento, lo ha, come dire, messo sullo stesso piano dei compagni. E poi anche alcuni addetti ai lavori hanno detto che De Bruyne era il problema del Napoli, cavalcando il fatto che non giocasse con quella continuità magari alla quale ci aveva abituato. Io invece dico, da innamorato di De Bruyne, lo dico sempre, che vorrei vedere De Bruyne e altri 10.
3: Allora, De Bruyne in un 4-2-3-1 deve fare diciamo il sottopunta senza ombra di dubbio, partiamo da questo presupposto, non può fare mai uno dei due centrali.
0: Assolutamente, okay. Sì.
3: Allora, se invece De Bruyne gioca in un centrocampo a 3, fa molto molto meno fatica, quindi è anche l'individuazione tattica in base alla struttura e i vari segmenti tattici che Antonio chiede, voglio dire, allo stesso De Bruyne. Io di De Bruyne calcisticamente per me è un giocatore eccezionale, però ritengo che purtroppo l'età avanza per tutti, quindi è normale che poi un giocatore di qualità così notevoli magari qualcosa nel tempo la perdi.
1: Però per esempio Allegri nel Milan, Modric ha 40 anni, quindi ha 7 anni in più di...
3: Però
1: gioca 90 minuti su 90, fino all'infortunio ovviamente.
3: Sentimi, gioca in un ruolo totalmente diverso da quello di De Bruyne.
0: E poi giocano solo il campionato, va detto anche
3: no,
0: questo.
3: Ma a prescindere questo, poi bisogna dire anche a vantaggio di De Bruyne, che è stato molto tempo fermo.
0: Sì.
3: E quindi la fase... diciamo di avere il ritmo gara, di essere quello prima dell'infortunio, è normale che un po' di tempo ci vuole, però dire che egli possa essere il problema del Napoli la vedo una cosa largamente ingenerosa, ecco.
0: Sono d'accordissimo con te, mister. Detto questo, da allenatore, che sensazioni hai invece sul futuro di Antonio Conte, sulle sue dichiarazioni? Ovvio che il Napoli deve ancora blindare quello che è la Champions, seppur è a un passo, la nuova qualificazione anche alla prossima Champions League, e poi sarà il momento di parlare del futuro. Vista la tua vastissima esperienza, no, mister, quali sono le tue sensazioni sulla permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli?
3: Ma io ribadisco sempre quello che ho detto, perché per me Conte ha fatto molto meglio quest'anno dell'anno scorso, su questo non c'è ombra di dubbio. quest'anno c'erano le coppe, l'anno scorso non c'erano, quest'anno ha avuto una miriade di infortuni, quelli che l'anno scorso non ci sono stati. L'anno scorso l'Inter ha avuto nella fase finale del campionato, diciamo si è schiantato, invece quest'anno è stata molto più costante. Detto ciò, io ritengo che convenga a tutte e due, perché sostituire Conte in questo momento la vedo un po' difficile. Conte andare via da Napoli dopo due anni, secondo me molto importanti che ha fatto, potrebbe fare benissimo anche il terzo anno, quindi poi bisogna sapere le cose, no? I matrimoni si fanno, come si vuol dire, sempre in due, bisogna vedere la volontà di Conte di rimanere, ma soprattutto bisogna vedere la veridicità di De Laurentiis, qual è, se De Laurentiis voglia continuare con Conte o meno.
1: Invece ti riporto alle cose di campo. Lunedì si giocherà Napoli-Bologna, potrebbe valere la qualificazione matematica, il pass matematico per accedere alla prossima Champions League, però di fronte si troveranno Antonio Conte, di cui ne stiamo parlando tanto, e Vincenzo Italiano. Sono tante le differenze tra i due tecnici. Mi viene in mente una, diciamo così, proprio più pratica. Vincenzo Italiano, sia con la Fiorentina ma anche con il Bologna, non mette mai la stessa formazione in campo, li cambia tutti, forse per scelte di convinzione, per valorizzare il gruppo, per valorizzare tutti i giocatori della rosa, questo poi non lo so qual è il motivo. E invece Antonio Conte, quando trova un assetto che lo convince, non lo cambia mai, a meno che di infortuni ovviamente. Sono proprio due modi di interpretare la gestione del gruppo e degli allenamenti, mister.
3: Ma io, se trovassi una squadra che mi desse continuità e mi desse certezze, è difficile che la cambierei, questo non c'è ombra di dubbio. Poi è normale che si dice durante gli allenamenti, durante la settimana, in base all'avversario, in base alla struttura dell'avversario, sì, Conte difficilmente cambia, invece Italiano spessissimo ci ha abituato a variare, soprattutto non tanto la struttura, che soventemente è sempre la stessa, ma quantomeno gli uomini che la determinano.
1: Non ha mai messo in campo la stessa formazione col Bologna e anche con la Fiorentina, non so quante partite consecutive, ma cambiando sempre qualcosa.
3: Ha ottenuto risultati, non solo adesso che sta facendo fatica il Bologna, ma anche nei momenti dove il Bologna, la stessa Fiorentina faceva benissimo, ogni partita cambiava.
0: Mister, noi ti vogliamo salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito, buon weekend.
3: Buon weekend a voi tutti e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie mille a mister Eziolino Capuano.
1: Lo sai che dal punto di vista della, magari lo chiediamo anche al prossimo ospite, Italiano anche per questo è sempre stato accostato al Napoli, perché conoscendo alcune anche convinzioni del presidente De Laurentiis di valorizzare la rosa, tutti gli elementi del gruppo per De Laurentiis sono importanti, valorizzare anche gli investimenti che si fanno sui calciatori, viene spesso accostato Italiano proprio per questo suo modo di gestire la rosa.
0: Assolutamente, per la filosofia del Napoli è un allenatore idoneo. Io te l'ho detta la mia, però io Vincenzo Italiano lo vedrei bene anche come CT della nazionale, onestamente, per il discorso che faccio di progettualità, perché Conte e gli Allegri, secondo me, più di due anni in nazionale non ci restano, perché poi arriva il Milan, la Juve o qualche club estero che punta su di loro, e quindi sei punti a capo. Ti serve un allenatore che ti possa garantire sicuramente un quadriennio, ma magari anche decennale, così riesci a creare poi continuità in nazionale. Ma questo è un altro discorso. Ne dobbiamo tornare al telefono e lo facciamo salutando e ringraziando il collega del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione. Ciao Pasquale, buon sabato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Mancano due giorni ovviamente a Napoli-Bologna. Ti aspetti sorprese nelle scelte di Antonio Conte per una partita che può valere il ritorno matematico in Champions League?
4: Beh, l'unica grande sorpresa può essere il ritorno di Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto. Credo che, insomma, 100 giorni dopo il suo infortunio possa essere un rinforzo importante per questo sprint finale del Napoli, che deve centrare questi tre punti per la qualificazione aritmetica in Champions. Un capitano che è mancato tanto al Napoli, è mancato tanto a Conte soprattutto, e che probabilmente, insomma, oltre allo suo apporto tecnico è anche un valore importante per tutta la squadra, quindi sicuramente mi aspetto di Lorenzo, per il resto l'aspetto del Napoli dovrebbe essere confermato quello delle ultime settimane con Alisson e De Bruyne, diciamo, a ridosso di Højlund, e un centrocampo con McTominay e Lobotka al centro, ancora in panchina Anghissà. Dobbiamo solo capire come sarà il terzetto difensivo e capire Di Lorenzo se agirà nei tre dietro, come molto probabile, o addirittura esterno di fascia, ma credo che Politano da quel punto di vista dia garanzie ampie a Conte.
1: A proposito del discorso che faceva Riccardo in apertura di collegamento con te, Pasquale, sono curioso di conoscere, visto che tu vivi anche molto la capitale, il CONI, la federazione, i giochi di potere che ci sono all'interno, la politica dello sport che c'è all'interno della federazione, di capire perché magari con Malagò, probabile presidente nuovo della Federazione Italiana Gioco Calcio, c'è questa spinta da parte del Napoli magari ad avere a spingere proprio per Antonio Conte come CT, oppure del Milan per avere Max Allegri come CT della nazionale. E poi magari sappiamo tutti quanti noi che siamo tra virgolette uomini di calcio che nessun allenatore di così grande blasone può portare avanti un quadriennio, perché Allegri 4 anni su una panchina della nazionale non me lo immagino, Conte 4 anni sulla panchina della nazionale non me lo immagino, perché poi i grandi club, quando si troveranno in difficoltà o dovranno ricostruire, sono i primi nomi che vanno a prendere. Allora non ha più senso una politica federale dove i club non intervengono magari suggerendo gli allenatori, e poi c'è una scelta progettuale per riportare poi la nostra nazionale al mondiale, e non magari per avere un grande nome e affidarsi a lui per riportare la squadra a fare i prossimi mondiali con un campionato che esprime pochissimi italiani in campo e tutti i guai che sappiamo del nostro calcio.
4: Ma guarda, il tuo discorso non fa una piega. Il problema è che veniamo da 3 mondiali saltati con una rivoluzione in federazione in corso, e io credo che in questo momento chiunque arrivi a diventare presidente federale abbia bisogno di certezze, e in questa ottica ovviamente un allenatore già pronto e preparato come potrebbe essere Allegri, che a quanto mi risulta a oggi credo abbia più chance di Antonio Conte per essere eventualmente il nuovo CT in caso di elezione di Malagò, ecco, io credo che la necessità in questo momento è quella di ridare un po' di certezze a un movimento che si è completamente sfaldato, ripeto, è arrivato a saltare 3 mondiali, quindi ha voglia un attimo di ricompattare. Poi è chiaro che se guardiamo la prospettiva, come giustamente dicevi, è ovvio che bisognerebbe ripartire con un progetto nuovo, magari guardando più il medio termine che il breve termine, però capisco anche che in questo momento dare alla nazionale una soluzione che non possa essere, diciamo, pronta all'uso diventa anche complicato per chi deve proporla.
0: Scuola, hai parlato di certezze. Prima di salutarti ti chiedo, Giovanni Manna rappresenta una certezza per il Napoli della prossima stagione?
4: Beh, il suo lavoro credo sia sotto gli occhi di tutti, e l'interesse di un grande club come la Roma per le sue prestazioni credo che sia la testimonianza di un lavoro fatto sicuramente importante. Da quello che mi risulta, insomma, il Napoli aveva tutte le intenzioni di proseguire con Manna, e credo che anche in questo caso ci sia bisogno di un confronto con il club, come succederà anche con Antonio Conte, per ripartire o più uniti di prima, ancora più uniti di prima, verso un obiettivo comune, oppure per separare le strade. Ma al momento la situazione di Manna mi sembra ancora chiaramente molto legata al Napoli.
1: Caro Pasquale, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao Pasquale.
4: Grazie, buona giornata anche a voi.
0: Grazie, grazie sempre a Pasquale Salvione. Caro Lucio, siamo quasi al giro di boa di questo Radio Gol del sabato, ma ci sono ancora tanti temi da analizzare. Ovviamente la marcia di avvicinamento per Napoli-Bologna, andremo proprio a Bologna poi tra un poco per scoprire le ultime sulla squadra italiana, parleremo anche della B, perché ieri c'è stata un'ultima giornata che ha riservato davvero diversi colpi di scena. Ma prima di tutto questo dobbiamo fermarci per un pizzico di pubblicità, un disco, arriva anche Achille Lauro con Comuni Immortali e poi torniamo in diretta con Radio Gol del sabato.

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
5: Me. Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: rieccoci in diretta giro di boa per quanto riguarda Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
1: e anche da parte di Lucio Pengue. Ricordiamo anche che tra le altre cose oggi, questo weekend non impegnato con il calcio, visto che il Napoli giocherà lunedì contro il Bologna allo stadio Maradona, gli appassionati di sport della nostra città potranno assistere al Grand Prix Città di Napoli, che è un evento internazionale di nuoto. La nona edizione avrà luogo oggi e domani presso la piscina Scandone. La manifestazione, lo ricordiamo, è per riproporre grandi eventi a Napoli e si svolge ogni anno. Una kermesse di grandissimo respiro internazionale, e ricordiamo anche le edizioni passate, uno spettacolo avvincente garantito dalla presenza dei migliori atleti italiani di specialità, con anche grandissimi ospiti e grandissimi atleti che saranno nelle acque della Scandone. I 50, i 100, tutti gli stili ci saranno, con le qualificazioni e con le finali. Ricordiamo, un evento importantissimo, come delle precedenti edizioni, l'organizzazione affidata alla società Eventualmente Eventi e Comunicazione, con la direzione tecnica di Francesco Vespe, sotto l'egida del Comitato Campano della FIN. Ci saranno 4 trofei assegnati: il trofeo Filippo Calvino, il trofeo Enzo Fusco, il trofeo Franco Ciaramella e anche il trofeo Grand Prix Città di Napoli.
0: Assolutamente una 2 giorni da non perdere. Torniamo a parlare adesso di calcio, del momento del Napoli, ma anche del futuro, e lo facciamo con il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Ciao Max, buon pomeriggio, buon sabato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a te. Parto da Rasmus Højlund in questo momento. Insomma, la scelta del Napoli è quella di puntare ancora una volta sull'attaccante danese. Dobbiamo dire la verità, rispetto a quello che forse era l'Højlund che ci ricordavamo all'Atalanta, che poi, insomma, per i motivi che conosciamo, non ha fatto benissimo allo United, che è diventato un po' un buco nero quantomeno fino a questa stagione. Stiamo vedendo un Rasmus Højlund, secondo me, molto diverso, quantomeno per caratteristiche, un attaccante che sta cercando anche di maturare e di ampliare quello che è il suo raggio di azione. Tu come la giudichi la stagione di Højlund di quest'anno, Max?
2: Allora, io non sono un innamorato di Højlund, però a Napoli sono tutti pazzi di Højlund, come se fosse Higuain, Cavani, Osimhen, Mertens. È un buon centravanti, un giocatore che si impegna molto, costretto a giocare in un ruolo che probabilmente non gli piace molto, però questo è, cioè, con Conte questo è. Cioè, il centravanti con Conte fa questo. E quindi lui sicuramente si impegna tanto, in determinate circostanze è stato decisivo.
1: Anche non segna da 7 partite.
2: Non segna da 7 partite, ha giocato in Champions, giocò bene quella partita
1: con lo Sport.
2: Sembra ormai con lo Sport, sembra 1976 per Panatta. Ogni volta sì. Parliamo, perché anche l'unica cosa che ci ricordiamo di Højlund, cioè di De Bruyne.
0: È vero, spesso si torna a parlare di quel Napoli, che poi forse ci aveva un po', tra virgolette, illuso, per dire ah, finalmente, che poi veniva dopo, se non sbaglio, Firenze, che anche lì vedemmo comunque un grande approccio di.
2: Ha trovato bene anche a Cremona.
0: Esattamente.
2: Buon giocatore. Secondo me, costretto a giocare in questo modo, lui solo, alla fine non ce la fa.
0: Fa fatica.
2: Il Napoli del futuro, che sia con Conte o con un altro, gli mette un altro attaccante vicino, che sia, non credo, Lukaku, diciamo, la mia speranza può essere Moise Kean. Voglio dire, il Napoli deve giocare con 2 attaccanti per vedere.
1: Oppure, per esempio, un altro giocatore capace di andare lui ad accorciare l'azione. E Rasmus Højlund, se ricordiamo, tutti i suoi gol sono con il tempismo di andare ad attaccare la profondità, che è la sua migliore dote. Ma Napoli quest'anno la profondità l'ha attaccata così poche volte che davvero forse è difficile dare un giudizio su quello che fa, anche perché poi andiamo a vedere le statistiche e spesso ne parliamo durante la trasmissione con il nostro Paolo Del Genio. Rasmus Højlund ad oggi è l'attaccante, anzi il giocatore della Serie A che è al 25° posto per tiri provati. Quindi stiamo parlando di l'attaccante del Napoli che è secondo, che tira pochissimo.
2: E questo è perché, insomma, è anche il gioco, sicuramente il gioco di Conte. Ma quello che io non capisco da lucachiano fervente è che l'anno scorso Lukaku, che segnò 14 gol, 10 assist, fu protagonista del Napoli scudetto, veniva crocifisso dall'ambiente napoletano. Højlund è trattato come se fosse il principe dei centravanti. Ripeto, è un buon calciatore, secondo me ha bisogno comunque di un altro calciatore vicino in attacco, se no fa fatica, anche perché, ripeto, fare il centravanti con Conte non è semplice.
1: È pazzesco questa tua chiave di lettura, però ci avevo pensato anch'io. Sul napolista, in home, cioè, deciderà Conte se restare o andare via. Si decide in settimana. E anche questo è bello, perché il destino di Conte nelle mani di Conte, nonostante il fatto che abbia un anno di contratto ancora con il Napoli di De Laurentiis.
2: Sì, Conte ha questa peculiarità che ogni anno è l'anno zero. Quindi bisogna fare questo punto, il bilancio. Anche l'anno scorso lui era dato in partenza, anche se lui nega, però insomma tutti scrivevano della Juventus, ci saranno stati sicuramente dei contatti con la Juventus. Il Napoli vinse lo scudetto e si decise di rimanere, anche perché Rendis gli aumentò lo stipendio, gli diede carta bianca e lui è rimasto. Adesso ancora un anno di contratto, a me deve decidere lui che cosa fare, però io non penso che quello del Napoli del prossimo anno sia un anno di ridimensionamento, magari di dimensionamento, cioè Napoli torna nella sua dimensione economico-finanziaria. Però qui vorrei dire una cosa, perché quando il Napoli è stato anche nell'anno di dimensionamento, quando se ne tra il primo e il secondo Spalletti, che se ne andarono Mertens, Insigne, e ci fu tutta la rivolta dei tifosi alla 16, tornatene a Bari, vattene a Bari, e poi noi comprammo Kvaratskhelia e Hakim e vincemmo lo scudetto. Cioè non è detto che quando spendi di più tu compri giocatori più forti, perché il Napoli nell'ultimo mercato ha speso tantissimo. Il mercato è stato disastroso. Quindi con Alisson invece d'estate d'inverno hai speso poco e hai portato a casa un buon giocatore. Quindi io farei fatica a capire l'addio di Conte, però tutti quanti vanno in questa direzione. Però comunque se dovesse andare via, io non penso perché il Napoli abbia imboccato il viale del tramonto. Io non vedo questo. No, è una squadra solida, forte, che non può più consentirsi il lusso di comprare e spendere tanti soldi per calciatori che poi ti fanno.
1: E poi a questo punto ti faccio una domanda prima di lasciarti alle domande di Riccardo. Un Napoli, facciamo il Napoli di quest'anno, l'anno prossimo potrebbe perdere Lukaku, potrebbe perdere anche Sa, metto anche Lobotka all'interno di questi ragionamenti. Andiamola a vedere la rosa. Secondo me è una rosa sempre forte, sempre in grado di poter competere, e Conte, che li conosce così bene, secondo me non ha nessun motivo per dire però la rosa questa l'anno prossimo sarà dimensionata, perché già è forte così. Prendere qualche tassello giusto per rimpiazzare alcuni giocatori ultra trentenni, credo che sia un progetto totalmente da abbracciare da parte di Antonio Conte. Chi mancherà ancora? Juan Jesus, non so se ho dimenticato qualche giocatore, Riccardo.
0: No, più che altro sai, Lucio, aggiungendo a quello che dicevi tu, a quello che diceva anche Max prima, secondo me il parallelismo con l'anno scorso io lo trovo molto molto giusto, perché Max giustamente diceva prima De Laurentiis poi si è giocato le sue carte l'anno scorso per, tra virgolette, convincere, al netto della presenza di un contratto come c'è quest'anno, Antonio Conte a sposare nuovamente il progetto Napoli, anche perché secondo me Antonio Conte è un allenatore che, se deve restare, deve essere convinto al 100% del progetto, altrimenti oltre al danno si unisce anche la beffa. Quindi da questo punto di vista meglio essere chiari. Max, io ti voglio chiedere se credi che anche quest'anno Aurelio De Laurentiis vorrà essere così convincente nel tenere Antonio Conte, oppure anche lui ha qualche dubbio che deve essere fugato, perché poi il confronto tra i due non è che sarà a senso unico, anzi tutt'altro.
2: Allora, questo incontro De Laurentiis va con più forza, potere rispetto allo scorso anno, Quindi anche lui, secondo me, può avere dei dubbi su Conte, quantomeno non dei dubbi, però può rimarcare delle cose, che può ricordare a Conte che Napoli ha speso tanti soldi e che questi soldi di fatto non hanno reso. Poi noi purtroppo non si riesce mai a capire di chi sia effettivamente, chi abbia scelto i giocatori.
0: Sarebbe bello chiederglielo o poterglielo chiedere.
2: Che sicuramente De Bruyne è sicuramente una scelta del DS Manna, che alla fine, per quanto mi riguarda, si è rivelata semidisastrosa, nel senso che noi De Bruyne non abbiamo visto niente se non l'uscita con lo Sporting e basta. Poco, secondo me, rispetto a 5 milioni e mezzo netti di stipendio. Luke Lang già se ne sono andati, Beukema adesso dice che ha imparato molte cose, fa il braccetto, però insomma si è visto poco del difensore del Bologna. E insomma De Laurentiis certamente chiederà conto di questo e chiederà conto anche degli infortuni, pur essendo io uno che non ritiene Conte responsabile degli infortuni, però certamente il Napoli ha avuto tanti infortuni e ha avuto anche tanti problemi nel recupero dei calciatori.
0: Certo.
2: Però come dire, anche De Laurentiis non può affrontare con leggerezza, e non l'affronterà con leggerezza, l'addio di Conte, perché Conte comunque è un allenatore che acchiappa il topo. Conte un anno arriva primo, un anno arriva secondo, per una società che deve andare in Champions questo non è poco.
0: No, è fondamentale, è inutile perché girarci troppo attorno.
2: Responsabilità, nessuno sa le riconosce le responsabilità degli infortuni, però Conte ha portato la nave in porto. Non era semplice,
0: assolutamente era. No, Max, ti salutiamo, ti auguriamo buon weekend, alla prossima, grazie.
2: Ciao,
0: sempre.
2: Ciao, grazie, buon proseguimento.
0: Grazie mille al direttore del Napolista Massimiliano Gallo. Noi torniamo al telefono da Carmine Gautieri. Ciao Carmine, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a te. Stiamo ovviamente discutendo del futuro di Antonio Conte, insomma, con Max Gallo, l'abbiamo detto poco fa, Conte comunque al netto di tutto. Massimiliano Gallo, noi torniamo al telefono da Carmine Gautieri. Ciao Carmine, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio a te. Stiamo ovviamente discutendo del futuro di Antonio Conte, insomma, con Max Gallo, l'abbiamo detto poco fa, Conte comunque al netto di tutto, e poi bisognerà capire anche perché

0: sette, insomma, i risultati danno ragione ad Antonio Conte.
1: Ma io penso che su Antonio Conte non ci devono essere assolutamente dubbi, cioè ciò che ha fatto questo allenatore nei due anni, non ci dimentichiamo che prese una squadra dove nell'anno prima fu una squadra che fece un campionato disastroso, no? E poi ha recuperato tantissimi giocatori vincendo lo scudetto, anche se poi Napoli non era più forte dell'Inter e comunque ha determinato. In quest'anno io penso che abbia fatto ancora meglio, perché poi quando c'hai 40 infortuni e oggi lotti per il secondo posto, vuol dire che indipendentemente da tutto questo è un allenatore che ti va a determinare. Poi ci possono essere dei dubbi sugli acquisti, sulle cessioni o su altre cose, però noi sappiamo benissimo che i giocatori che ha preso in Napoli, che poi qualcuno non ha reso, qualcuno è andato via, erano giocatori che comunque nelle proprie squadre hanno fatto dei campionati straordinari e erano anche di prospettiva. Poi ci sta un'annata come è andata per questi giocatori qua, però io sono Antonio Conte, se fossi il presidente De Laurentiis io farei il possibile per trattenerlo, perché se perdi Antonio Conte, secondo il mio punto di vista, perdi tanto.
2: Purtroppo sono d'accordo con te, però Carmine, una domanda sulla partita di lunedì devo fartela, perché potrebbe essere la partita della Champions matematica. È un Bologna che effettivamente l'abbiamo visto al Dall'Ara, praticamente nella partita forse più brutta del Napoli, annullandolo totalmente, forse il Napoli non tirò manco una volta in porta, e poi l'abbiamo visto in Supercoppa nella finale con il Napoli che dominò di gran lunga il Bologna. Allora, che partita ti aspetti lunedì?
1: Ma mi aspetto una partita intanto bella per chi la può vedere, perché comunque si affrontano due squadre che hanno giocatori molto tecnici in campo e comunque poi si giocherà anche a viso aperto. Bologna è una squadra che rispetto all'anno scorso non ha reso, il Napoli invece arriva un momento dove può consacrare il discorso del secondo posto e di conseguenza deve fare il possibile per vincere. Sarà una gran bella partita secondo il mio punto di vista, perché si affrontano due squadre che una non ha nulla da perdere, che è il Bologna, mentre l'altra come Napoli che deve assolutamente consolidare il discorso del secondo posto.
0: Assolutamente sì. Carmine, io ne approfitto per salutarti e augurarti un buon weekend, alla prossima.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Grazie mille a Carmine Gautieri. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, il tempo di un po' di pubblicità di un disco, e poi torna Gianluca Miranda, perché dobbiamo parlare proprio del Bologna, prossimo avversario della
2: maglia del Bologna, del Napoli. 7 giorni su 7, no? Questa è una citazione che forse siete troppo giovani
0: noi troppo giovani, tanto se ne stanno suonando Liverpool e Chelsea a suon di fuorigioco, caro Lucio.
2: E poi diciamo che la Premier è nettamente superiore alla nostra Serie A.
0: Ebbene sì, vicinissimo al 2-1 anche
2: Guarda, la butto lì. Può sembrare alla catalana un'altra citazione che tu non puoi ricordare perché sei troppo giovane, però il catalano. Alla catalano, che era, diciamo così, il re dell'ovvio, diceva: una partita con tanti tiri in porta è molto più bella di una partita senza neanche un tiro in porta.
0: Ed effettivamente è un po' la differenza tra Premier League e calcio italiano, è l'ovvietà, ma è così. Ti vedo interdetto, Simone, però grazie, ti vogliamo bene anche noi. Detto questo, ci fermiamo, il tempo di un po' di pubblicità, un disco, e arriva Gianluca Miranda, perché dobbiamo parlare anche del Bologna, prossimo avversario del Napoli. A tra poco.
3: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio.

0: Euronics Tufano, un mondo più avanti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio e buon sabato da Gianluca Miranda, rush finale della seconda ora di Radio Gol per parlare di Bologna, perché qui si parla tanto di presente, si parla tanto di futuro, ma il presente attuale in questo momento è il Bologna, è la sfida con il Bologna di lunedì dello stadio Maradona. Allora andiamo a Bologna dal collega Luca Baccolini, che è collegato con noi. Ciao Luca, come stai? Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie, benissimo, grazie
0: di essere con voi. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. È un Bologna che praticamente ha terminato la stagione in anticipo, allora voglio chiederti: che Bologna troverà il Napoli di Antonio Conte?
1: Ma allora, l'ha terminata la stagione innanzitutto nelle parole di Italiano, perché numeri alla mano il Bologna sarebbe ancora virtualmente in corsa per il settimo posto, lo era ancora a maggior ragione una giornata o due fa, se non che dopo l'uscita dall'Europa League Italiano ha alzato bandiera bianca, ha detto la stagione è quasi finita. Purtroppo i risultati hanno tolto anche il quasi. Di fatto il Bologna ha rinunciato all'idea di lottare per il settimo posto, che virtualmente, qualora l'Inter vincesse la Coppa Italia, potrebbe teoricamente garantire un accesso alla Conference League. Bologna il prossimo anno ripartirà senza Europa e si gioca come premio di consolazione il mantenimento, al momento un po' fragile, dell'ottavo posto, che vorrebbe dire non giocare la Coppa Italia ad agosto. Lo so, non è un traguardo molto ambizioso per una squadra che l'anno scorso alzava la Coppa Italia, però questo è lo stato delle cose nel Bologna, una squadra che ha un po' tirato i remi in barca nelle ultime giornate, al termine di una stagione molto altalenante, tra grandi imprese come aver eliminato la Roma all'Olimpico con quel 4-3 e tonfi clamorosi, soprattutto in casa, dove il Bologna quest'anno ha fatto malissimo, 9 sconfitte. Quindi sarà un Bologna insomma un po' diverso, ecco, da quello che all'andata vinse col Napoli nel momento più esaltante della sua stagione.
0: Sicuramente, Luca, ma si parla tanto anche del futuro, qui si parla tanto della panchina, del futuro di Antonio Conte, però in passato diciamo è stato accostato più volte alla panchina del Napoli Vincenzo Italiano. È un allenatore che ha finito il suo percorso a Bologna, è un allenatore che vuole continuare il suo percorso a Bologna, cosa pensa la società, che cosa ne pensa Sartori, il presidente, insomma come vedete il futuro lì a Bologna?
1: Allora, il contratto dice che Italiano è ancora legato al Bologna per un anno, ha un contratto insomma anche piuttosto sostanzioso, perché tra i 5 allenatori più pagati della Serie A guadagna circa 3 milioni l'anno, quindi è un signor contratto. Il Bologna vorrebbe tenerlo, vorrebbe proseguire con Italiano, sono in corso i primi colloqui, anche se non si è arrivati ancora a una stretta di mano, diciamo un'intesa ufficiale per proseguire quello che è già però un accordo, perché l'accordo c'è già, quindi si tratta soltanto di ratificarlo con le intenzioni reciproche. E però il mercato dice anche altro, molte squadre, anche il Napoli, si stanno penso guardando attorno per la prossima stagione, qualora si decidesse di cambiare panchina, c'è anche il Milan, insomma Italiano è uno di quegli allenatori che fa gola, perché ha dimostrato sì di saper giocare non soltanto un calcio efficace, perché l'anno scorso è riuscito a vincere la Coppa Italia, ma anche divertente. E anche quest'anno il Bologna, pur in questo clima un po' interlocutorio, dopo la vittoria della Coppa Italia, è riuscito a fornire prestazioni a tratti anche esaltanti. Poi purtroppo, complici gli impegni del giovedì, che sono molto diversi rispetto a quelli della Champions di mercoledì, il giovedì, giocare il giovedì e poi scendere in campo la domenica molto complicato, soprattutto se non si ha una rosa molto ampia, hanno reso questa stagione un po' sul grigio, sul bianco e nero, ecco, senza mezze misure. Ma in definitiva Italiano dovrebbe restare a Bologna. Certo, se arrivasse un'offerta importante probabilmente non sarebbe così irremovibile come pure l'estate scorsa nel voler rimanere a Bologna.
0: Ma il progetto del Bologna è quello di tornare in Europa nel minor tempo possibile?
1: In teoria sì, il saputo, il patron che ha festeggiato già quasi 12 anni di permanenza qui a Bologna, uno dei presidenti più longevi della nostra storia, ha detto che il destino, per virgolette, del Bologna è quello di restare sempre in Europa. Il problema è che quest'anno questo destino è stato disatteso, perché anche certo, con la possibilità di competere per un settimo posto, che ripeto poteva essere virtualmente la via di accesso secondaria all'Europa attraverso la Conference League, ecco, questo obiettivo si sta sgretolando. Quindi Bologna dovrà ripartire per forza per onorare anche le 27.000 presenze fisse che ci sono state quest'anno al Dall'Ara, quasi sì, 30.000 posti, quindi capite bene che è quasi come avere il tutto esaurito ogni domenica. Lo dovrà fare perché si è creato in questi due anni più uno, anche dentro anche quello con Tiago Motta, un ambiente che si è abituato a vincere, quindi sta vivendo con un po' di insofferenza queste ultime giornate un po' arrendevoli, diciamo.
0: Senti, proviamo a fare una probabile formazione per incominciare a immergerci in questo Napoli-Bologna. Skorupski tra i pali, Lukumi, Egem, João Mario e Miranda, Freuler, Ferguson, Orsolini, Bernardeschi, Rowe e Castro. Questa potrebbe essere la probabile 11 di Italiano?
1: Sì, è verosimile, anche se probabilmente Italiano continuerà a puntare in difesa, fra i centrali di difesa, sul giovanissimo Helland, che è stato preso a gennaio, è un norvegese, quindi un connazionale di Egem, molto giovane, ancora un po' immaturo, però Italiano ci punta molto e queste sono partite perfette per metterlo, insomma, nelle condizioni di esprimersi, di fare esperienza. Lukumi è un giocatore fortissimo, lo scopriamo oggi, ma probabilmente è destinato ad altri palcoscenici e quindi è verosimile pensare che da qui alla fine della stagione, in vista della successione, venga risparmiato. Helland potrebbe essere un suo sostituto, João Mario, un altro giocatore che non avrà un futuro a Bologna perché deve rientrare dal prestito con la Juventus, quindi anche lui probabilmente potrebbe essere risparmiato. In attacco Castro è una soluzione quasi obbligata, lo è stato quasi tutta la stagione, perché di fatto il Bologna non ha mai avuto una vera alternativa a Castro, non lo è mai stato Dall'Inga, che partirà a sua volta a fine stagione dopo due anni d'assenza. Bernardeschi è il giocatore sicuramente che può garantire più brillantezza d'attacco. Orsolini cerca ancora un riscatto dopo una fase centrale della stagione molto sotto le aspettative.
0: Grazie a Luca Baccolini per essere stato con noi. Ciao Luca.
1: Grazie a voi, un piacere.
0: Ci dobbiamo fermare, c'è il meteo e poi dopo terza ora di Radio Gol del sabato.
2: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sulla Campania, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Aumenterà l'instabilità nel corso della notte e nella giornata di domani per il transito di una perturbazione che porterà fenomeni sparsi, che coinvolgeranno in particolar modo i settori interni. Altrove non mancheranno delle timide schiarite, ma con temperature e lieve flessione di qualche grado e ventilazione in prevalenza debole, con mar Tirreno infatti poco mosso, localmente mosso solo al largo. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Rieccoci, terza ed ultima ora di Radio Gol del sabato, grazie sempre al nostro Simone Zaccaria in cabina di regia, facciamo anche la rima. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
5: e da parte di Lucio Pengue.
4: Caro Lucio, dobbiamo tornare tra un poco al telefono, ci siamo? Gianluca, Simone, possiamo andare? Non ancora. Allora, voglio leggere qualche messaggio perché ce ne sono diversi, no caro Simone, purtroppo. Diciamo che facciamo la bella con il Bologna rispetto a quello che dicevi poco fa. Dei ragazzi, Marco dal Vomero, non sono giocatori scelti dal Napoli, Lucca, non ho scelto Lang, sì Lucca, no, fidati, non ho capito francamente Marco questo messaggio, io credo che ti
5: comunque sono scelti dal Napoli, chi li ha portati?
4: Sai, prima dicevamo anche il discorso relativo al calciomercato, io mi ricordo un comunicato fatto dal Napoli a giugno, luglio, non sì, mi ricordo, dove tutti i nomi di mercato eccetera. Non sono Giovanni Manna, Antonio Conte o Aurelio De Laurentiis a scegliere i giocatori, ma sono tutti e tre, quindi è il Napoli che sceglie i giocatori. Quindi andare dietro a chi ha portato Tizio, chi ha portato Caio, stando alla diciamo versione ufficiale del Napoli, è una scelta condivisa da parte di tutti. Quindi non è né Conte, né Manna, né Aurelio De Laurentiis. Quindi andare dietro a questo...
5: Poi ti dico anche...
4: La trovo un po' una perdita
5: di dico,
4: tempo.
5: Ad esempio, il giocatore più deludente della stagione di quest'anno, secondo me, è stato Lorenzo Lucca, che sì? sinceramente rispetto al Napoli com'era in costruzione l'estate scorsa, per me dal punto di vista astratto e dal punto di vista teorico era il giocatore ideale per il Napoli, perché veniva da una grande stagione a Udine, aveva era il giocatore della nostra Serie A che aveva vinto più duelli aerei, che sapeva proteggere il pallone, e anche se non a discapito di una tecnica, diciamo così, rivedibile, era anche bravo sullo scarico dopo aver preso i palloni alti, avevi preso Milinkovic Savic, quindi c'era una sorta di idea di gioco, come vice Lukaku. Ok, e magari avremmo visto Lorenzo Lucca subentrando spesso a partita iniziata, magari anche più calato nel ruolo. Poi veniva da uno stipendio, quello di Udine, abbastanza moderato, quindi a Napoli ha avuto anche il suo premio rispetto a una carriera che comunque era un ragazzo di 26 anni. E l'acquisto di Lorenzo Lucca non era neanche teoricamente così sbagliato. Poi si fa male Lukaku, arriva Højlund, il Napoli cambia e gioca col 4-1-4-1 e Lorenzo...
4: Ti dico la mia, se Lorenzo... Lucca arriva a 20 milioni anche con queste prestazioni nessuno si lamenta in questo
5: esatto,
4: momento.
5: Esatto, questo è vero, questo è vero. Poi ricordiamoci che Lucca in quel periodo era in ballottaggio con Darwin Núñez e Darwin Núñez invece rispetto a Lorenzo Lucca costava di meno di cartellino, perché poi è andato a giocare in Arabia Saudita, però aveva un ingaggio altissimo, avrebbe teoricamente fatto un ballottaggio con Lukaku dove Darwin Núñez in teoria poteva essere il giocatore titolare, e secondo me anche per gli equilibri di spogliatoi, visto il peso specifico che aveva Romero Lukaku, è stato preferito Lorenzo Lucca. Poi si fa male
4: Lukaku, lì devi cambiare tutto di nuovo,
5: non si gioca più col 4-3-3 ma si gioca col 4-1-4-1 e quindi poi Lucca forse lì c'entrava ben poco, e poi aveva un carattere particolare, non si è legato allo spogliatoio, è andato via, nessuno, diciamo così, lo ha rimpianto, e come si dice, quando il melone può uscire bianco e può uscire rosso.
4: Esatto.
5: È uscito bianco
4: in questo caso. Carmine Esposito, buon pomeriggio. Ciao Carmine.
5: La metafora del fruttivendolo, Carmine.
6: Stavo ascoltando l'intervista, tra virgolette, su Lucca, ma sì. Mi fa sorridere un pochino.
4: Perché Carmine?
6: No, perché ha un'analisi giustissima, però secondo me Lucca non si è mai proprio integrato per niente nel...
4: Sì, la sensazione è proprio questa, lo sai.
6: Per me è quello, perché io ti dico la mia, quando presero Lucca all'inizio ai tuoi colleghi avevo detto che Napoli aveva fatto un grande acquisto, ma secondo me, ragionando come il Napoli, a lungo andare, perché comunque è giovane, ha fatto un'annata straordinaria a Udine e sicuramente Napoli poteva essere il suo vero trampolino di lancio. Però dalla mia parte dico la verità, è stata una delusione unica, perché comunque alla fine è andato via senza rimpianti, come dicevi tu, lo spogliatoio, dove non se ne è accorto neanche che l'abbiamo preso e che l'abbiamo dato via, sinceramente. Però è uno che comunque non si è integrato, e poi comunque alla fine non, anche quel poco spazio che ha avuto, io capisco che è un giocatore di quella stazza, di quei metri, però ho capito, però se è una piazza comunque come Napoli, se entri anche solo 5 minuti, un po' il tuo valore deve uscire fuori. Cioè io De Luca non ho visto veramente niente.
4: E poi tra l'altro era stato il miglior marcatore del precampionato del Napoli, quindi insomma sembrava anche che con Conte potesse lavorare in una maniera sicuramente diversa, a margini di crescita ce l'ha questo ragazzo.
5: Però come diceva Carmine, il metodo di allenamento di Antonio Conte, che è un metodo totalizzante, un metodo di lavoro con grande intensità, spesso scozzava con alcuni atteggiamenti del calciatore, che spesso era anche un po', come dire, polemico rispetto a
4: sì,
5: questi.
4: Anche il gol col Pisa, le risultanze sono forte, ripetuto questa frase. Non so, mi dà la sensazione di un ragazzo che davvero non fosse calato, non avesse ben chiara che tipo di realtà è quella di Napoli.
6: Bravissimo, hai detto, secondo me hai toccato proprio il punto, perché cioè, un conto giocare ad Udine, con tutto rivelo, sempre con tutto rispetto per le altre piazze, ma Napoli è difficilissima. Napoli,
4: certo,
6: è difficile. Se non hai veramente gli attributi da calciatore, ma non proprio da calciatore, a Napoli rischi di via i fischi dopo 5 minuti.
5: Ah, ma a proposito, Carmine, proprio, secondo me l'unico caso di giocatore, ed era contro in Coppa Italia, Lorenzo Lucca, che segnò,
4: fu fischiato,
5: esce.
4: Poi.
5: e viene fischiato. Io penso che nel calcio moderno è difficile che si fischi un giocatore che esce in quel momento. Il Napoli stava vincendo 1-0, se non sbaglio, quindi non era neanche un gol inutile, che esce e viene fischiato effettivamente.
4: No, non si è mai trovato quel feeling. Poi va anche detto, no Carmine, poi per chiudere anche il discorso Lucca, io credo che dopo l'infortunio di Lukaku lui si aspettasse di essere titolare, si è ritrovato poi Rasmus Højlund, non so, forse si è sentito già un po' bocciato, mettiamola così, senza nemmeno dimostrare.
6: Posso dire la mia, scusami se ti interrompo.
4: Vai Carmine, figurati.
6: Meno male che è arrivato Lund.
4: Ah no, questo col senno di poi, figuriamoci, certamente.
6: Ma stiamo scherzando, cioè nel senso che lui è imparagonabile a questo ragazzo qua, ma lui ci ha messo del suo. Per me lui era abituato a stare lì a Udine, al nord ai confini, era bello ghiacciato, è arrivato qua a Napoli, non siamo riusciti a farlo un pochino sciogliere, perché io non ho mai visto nulla di che. Anche io guardo comunque gli allenamenti con la TV e tu, però lui non si è mai integrato, ma non nello stato, proprio con Napoli, col popolo napoletano, cioè non ha capito il popolo napoletano com'è. Tu secondo me prima di firmare un contratto dici dove vado? A Napoli, e fammi vedere attimo a Napoli se va bene per me oppure no. Che Napoli, ragazzi, è una piazza troppo difficile, è troppo bella ma è troppo difficile.
4: Guarda, Carmine, neanche a farlo apposta, c'è un messaggio di Claudio su WhatsApp. Claudio da Udine ci scrive: qui lo hanno sempre detto che Lucca è un fanatico. Poi adesso fanatico non lo so che cosa si intenda. L'affare lo ha fatto l'Udinese, qui faceva le sue belle cavolate, vado parafrasando, solo che non se ne parlava perché siamo a Udine e non fa notizie. Un caro saluto e forza Napoli sempre. Quindi, insomma, quello che ci dice Claudio in questo caso su WhatsApp da Udine, che anche lì è vero che ha fatto un ottimo campionato, però il carattere del calciatore era un po' sotto, già conosciuto, mettiamola così.
6: Quello sì, però ti ripeto, secondo me non ha dimostrato né il carattere a Napoli e neanche il calcio, perché comunque sì, è stato poco e tutto, ha fatto una bella preparazione, per amor di Dio, ci stava, però comunque sai che viene a Napoli, non è che noi abbiamo, diciamo, un signore che si chiamava Lukaku davanti, alla fine tu te la devi giocare al posto con tutti. Fai non un passo, ma hai fatto un salto da Udine a Napoli ai campioni d'Italia, cioè abbassati anche nella mentalità della squadra. Secondo me è un po', quando ha detto fanatico vuol dire un pochino, secondo me un po' fenomeno, nel senso che comunque se la tira anche un pochino di più,
4: forse in quel senso,
6: bravo, però capisci, sai, comunque a Napoli, come si dice a Napoli, napoletano tagliano subito le scelle. ma io sono fatto così, a me gente, io non riesco a capire la gente che viene a Napoli e non fa bene a Napoli, per me è inconcepibile, cioè si avrei pagato oro per vestire 3 secondi mette a scendere in campo con Napoli, ma per dire, cioè avrebbe messo pure il fisco, me lo prego proprio.
5: No, effettivamente sappiamo Napoli quanto è una piazza difficile, però se fai bene a Napoli veramente poi fai bene ovunque, e questo lo dimostra anche la storia recente di tanti calciatori che si sono affermati a Napoli, sono andati via da Napoli, sono diventati giocatori super determinati. Poi per carità, ora nella testa mentre dico questa cosa ho Kvara, che già era forte di suo, però secondo me i 2 anni e mezzo a Napoli lo hanno dato, fatto le spalle larghe.
6: No, però secondo me, ti ripeto, fatto un paragone, secondo me, però Lucca non, ti ripeto, secondo me non si è mai integrato, forse non si è neanche mai voluto integrare, che visto, come ha detto questo tifoso di Udine, che ha un pochino la testa un pochino calda, si sarà scontrato più volte comunque con Conte, non penso che Conte
5: sì.
6: Cioè i giocatori...
5: No, ma sai che cosa che mi fa pensare questo episodio? Per carità, basta solo analizzare che col Copenaghen, che il Napoli aveva 13 giocatori, non è entrato, e poi contro il e poco prima del Copenaghen non l'ha fatto giocare perché ha preferito, con un Napoli pieno di infortuni, farlo andare lontano pur di non averlo nello spogliatoio, perché un allenatore con la squadra totalmente in emergenza, come era in quel fine gennaio, avrebbe detto: cediamolo, ma cediamolo tipo il 31 gennaio in modo tale che questa emergenza me la copre il giocatore. Invece ha preferito spedirlo a Nottingham pur di non vederlo in allenamento e giocare con 10 giocatori 11 giocatori, mi ricordo contro la Juventus Giovane arrivò il sabato pomeriggio nel ritiro lì di Torino, e la domenica giocò qualche scampolo di partita, per carità, senza neanche un allenamento, cosa che Conte per me è inconcepibile, e lui l'ha fatto pur di rinunciare a Lorenzo Lucca.
6: Infatti questo, vedi, vuol dire che comunque non c'è mai avuto un feeling tra di loro, anche perché comunque Napoli ha speso un sacco di soldi per prendere Luca. Non penso che Conte va di contro la società dopo pochi mesi e lo può mandare via, non, tra virgolette, oltre il Nottingham, ma se faceva altri minuti, altre partite, poteva fare 3-4 gol in più, uno poteva rimanere a Napoli, tra virgolette, ma pure poteva andare una squadra migliore, con tutto il rispetto del Nottingham. Cioè, secondo me l'hanno proprio dato.
5: E non ha giocato neanche un minuto a Nottingham, si può dire.
4: Intanto ci raggiunge anche Marcello Altamura al telefono, che voglio andare a salutare, a ringraziare. Ciao Marcello, buon pomeriggio.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
4: Ciao, siamo in compagnia di Carmine Esposito. Marcello, vengo subito da te, poi torniamo da Carmine per salutarlo. È ovvio che adesso c'è Napoli-Bologna lunedì, con gli azzurri che proveranno a blindare definitivamente la Champions League. Si parla tanto di futuro, ma secondo te in questo momento, Marcello, quali sono i punti fermi in vista della prossima stagione, parlando della rosa del Napoli?
7: Questa è una bella domanda. Io credo che i punti fermi nella squadra ci sono. Credo che i punti fermi siano Rachmani, che sta rinnovando, credo sia il capitano che adesso rientra in pianta stabile. Credo che sia Alisson Santos, soprattutto credo che siano Højlund e McTominay, che secondo me credo che siano i pilastri un po' del nuovo ciclo, perché Højlund è un attaccante importante che io personalmente sono curiosissimo di vedere impiegato, ora non so se con Conte o con un altro allenatore, ma impiegato in posizione davvero centravanti e non da pivot boa con la porta alle spalle a 50 metri dalla porta, e McTominay che ha dimostrato ancora una volta di più di essere un meraviglioso centrocampista box to box, centrocampista totale, capace di inserirsi, di fare gol, e credo che questi siano i pilastri dai quali il Napoli dovrà ripartire per un nuovo ciclo.
5: Marcello, ha una domanda, una considerazione per Carmine Esposito?
7: Sì, beh, intanto lo saluto. Tu, Carmine, conosci molto bene anche l'ambiente di Empoli, quindi negli anni hai lavorato con grandi tecnici. Pensi che nell'eventualità che Conte andasse via, un Sarri bis potrebbe essere utile al Napoli, fermo restando che io sono convinto che vedremo un Sarri molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel triennio, perché le esperienze lo hanno cambiato e poi l'età porta anche una saggezza diversa.
6: Ma secondo me Maurizio è l'allenatore ideale e adatto per un Napoli, come dicevi tu giustamente. Maurizio negli anni è cambiato moltissimo, io poi ho avuto la fortuna di fare collaboratore per 3 anni a Empoli, quando ha creato quel meraviglioso Empoli e l'ha riportato in Serie A, ha fatto delle cose importanti, poi dopo sì, è venuto a Napoli, però ho visto che negli ultimi anni è cambiato moltissimo, come dicevi tu, con l'età ha aggiunto un po' più di saggezza, un po' più di tranquillità, ha cambiato anche molto il modo di giocare, il modo di attaccare, perché comunque alla fine sì, lui piace giocare sempre a un tocco, due tocchi così, però cambia spesso anche modulo. Per me è migliorato veramente tanto. Io penso che lui sia l'ideale per aprire veramente un ciclo importante di un paio d'anni a Napoli.
5: Grazie davvero Carmine, un abbraccio forte.
4: Ciao Carmine.
6: Ciao.
4: Grazie okay. Mille a Carmine Esposito. Poi sai, Lucio, Marcello, parlando di io mi auguro che Conte resti a Napoli, attenzione, se così non dovesse essere sarei favorevole al ritorno di Maurizio Sarri, con un grande ma, nel senso, e mi spiego meglio, guai ad immaginare un ritorno di Sarri con un automatico ritorno a quel tipo di Napoli che abbiamo visto nel triennio di Sarri. Io credo che quello sia il più grosso errore da non fare. Cioè pensare che qualora dovesse tornare Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, automaticamente rivedremo, chiamiamo il Sarri Ball, la grande bellezza, insomma, come abbiamo definito quel triennio. E come diceva Marcello prima, in questo momento Sarri è un allenatore diverso, che ha quella filosofia di calcio, assolutamente sì, una filosofia di calcio ovviamente votata all'attacco, ma non per forza, anzi sicuramente non sarà quel tipo di Napoli qualora fosse di nuovo Maurizio Sarri l'allenatore.
7: Guarda, questo è una cosa sulla quale io sto insistendo già da un po' di tempo. Allora, io ti dico in maniera molto franca, a me non piacciono i ritorni, non è una questione di Sarri, a me non piace riproporre la stessa cosa. Detto questo, in questo momento, oggi 8-9 maggio, poi il 10 o il 12 le cose possono cambiare, in questo momento il candidato forte a una successione di Conte, che se ne dovesse andare da Napoli, è Maurizio Sarri. Un Maurizio Sarri, come dicevi tu, molto cambiato. Bisogna spiegarlo ai tifosi che se tornasse non sarebbe più il comandante, ma sarebbe un buon papà, un papà di quasi 68 anni che ha accumulato esperienza, ha vinto due titoli con il Chelsea e la Juventus, squadre non voglio dire pressoché in autogestione, ma certamente che non avevano il
5: speriamo massimo. Anche che quest'anno porti a casa un altro titolo, perché esatto, può succedere magari contro esatto, l'Inter
7: c'era una Coppa Italia ed è un allenatore che le sue esperienze hanno portato anche a essere più malleabile nei rapporti con le proprietà e con i presidenti, quindi questo significa che un Sarri nuovamente a Napoli non sarebbe un po' il capopopolo, no? Che per un certo periodo non voglio dire ha capeggiato, ma ha fatto sua la contestazione delle curve al presidente, ma un allenatore che è cosciente di quella che il Napoli deve intraprendere come filosofia aziendale, deve riprendere nuovamente, perché sennò rischi poi di fare disastri con i conti. Ed è un allenatore di buon senso che può recuperare, secondo me, anche diversi calciatori. Faccio due nomi: io credo che Noah Lang e Rafa Marin in una squadra, in un Napoli di Sarri, potrebbero avere degli spazi e potrebbero anche ben figurare.
5: Senti Marcello, stiamo parlando e lo stiamo facendo da settimane, devo dire la verità, forse perché è anche un argomento interessante, un argomento che stimola anche la discussione, è un argomento che fa presa anche con i tifosi, lo diciamo perché siamo una radio che fa tante trasmissioni in filo diretto ed è l'argomento preferito dai tifosi. Fatta questa premessa, però stiamo parlando di un'eventualità Maurizio Sarri, qualora Antonio Conte magari va alla nazionale, magari dopo un vertice ad obiettivo raggiunto con De Laurentiis dove non si trova la linea comune, quindi diciamo stiamo parlando molto di teoria, però nella pratica noi abbiamo invece un direttore sportivo come Giovanni Manna che ha avuto un'offerta importante da parte della Roma, con il Napoli ne ha parlato, De Laurentiis ha detto se la Roma mi dà una buona uscita io ti libero, quindi è molto più concreta la possibilità di Giovanni Manna, ma non abbiamo mai parlato eventualmente del sostituto di Giovanni Marra, Giovanni Manna, chi potrebbe essere?
7: Guarda, io ti faccio un nome perché è notizia di pochi minuti fa, no? Di questo accordo imminente tra Cristiano Giuntoli e l'Atalanta. Io credo che un profilo postman utile per il Napoli potrebbe essere proprio Tony D'Amico, che a questo punto lascia l'Atalanta, perché se Giuntoli va all'Atalanta, l'Atalanta non può avere due direttori sportivi, e è un profilo che al Napoli piace molto già dai tempi del Verona. De Laurentiis lo aveva in qualche modo anche sondato addirittura prima di scegliere Meluso, era un nome che piaceva, è un nome che il Napoli conosce bene perché ha fatto affari, diversi affari con il Verona a gestione Tony D'Amico, e secondo me se Manna veramente va alla Roma potrebbe essere un nome spendibile per il Napoli.
4: Profilo che piace molto a De Laurentiis da tempo, ricordiamo giustamente che comunque Manna è legato.
5: Piace anche a me per quello che può interessare.
4: È importante anche questo.
5: Magari sai, De Laurentiis ascolta la trasmissione, dice,
4: allora
5: me lo piace
4: a Lucio e allora andiamolo a firmare.
7: Posso dire, è un
5: piace anche a Marcello?
7: Allora, a me piace, sì. A me piace soprattutto per quella che sarà la filosofia del Napoli, cioè un direttore che pesca giovani talenti. Io faccio qualche nome random, penso a più recentemente a a Noslin, ma ad altri giocatori che sono transitati per il Verona. Io credo che lo stesso Rachmani sia transitato prima per Sogliano e poi per D'Amico, quindi sono figure che sono abituate a lavorare con mercati tra virgolette secondari, magari il Belgio, magari i mercati dell'Est, e che hanno buon naso per i giocatori, perché tra l'altro vengono dal settore giovanile. D'Amico ha una grande esperienza di settore giovanile ed è perfettamente in linea con quello che sarà il nuovo ciclo del Napoli.
4: Però anche lì poi, Marcello, mi viene da dire, al netto insomma che ad oggi è Giovanni Mana il direttore sportivo del Napoli, ed è giusto che sia così, siamo al 9 di maggio, pensare di cambiare il direttore sportivo quando in realtà già da qualche mese si lavora a quelli che sono i progetti estivi con l'allenatore in bilico, non sarebbe proprio secondo me un qualcosa di così idoneo, mettiamola così, per poi tra l'altro l'anno del centenario, poi al netto può anche essere un anno qualsiasi, non per forza quello del centenario, però rischi di dover poi cambiare in corso d'opera con i mondiali di mezzo, e non credo sia proprio facilissimo poi.
7: Sì, è giusto però anche aggiungere una cosa, che se dipendesse interamente da Aurelio De Laurentiis, Manna da Napoli non si muoverebbe. Questo lo voglio dire, ribadiamolo in maniera chiara anche per chi ci ascolta, il direttore sportivo gode della incondizionata stima, certo, del presidente, a prescindere da quello che sarà il futuro di Antonio Conte. Io credo che se non si concretizza, diciamo, la pista Roma-Manna e Giovanni Manna resta a Napoli, io credo che resti pienamente in sella anche se l'allenatore non dovesse essere più Antonio Conte. Questo credo che ormai è di dominio pubblico il destino dei due, che in effetti per un periodo l'anno scorso ha viaggiato in maniera indissolubile e legata, poi si è strada facendo si è slegata, e Giovanni Manna è assolutamente considerato dal presidente un uomo della società, una figura della società, e quindi non sarà facile strapparlo al Napoli.
5: Grazie Marcello, un abbraccio.
7: Grazie a voi, un abbraccio.
4: Grazie mille a Marcello Altamura. Dobbiamo fermarci, Lucio, spot disco, ma poi dobbiamo parlare di Serie B, perché ieri sono arrivati i verdetti della regular season, per così dire, che ha visto anche il Frosinone tornare in Serie A, mentre purtroppo
5: altra grande citazione, qua stiamo andando avanti,
4: Frosinone in Serie A, però questo è un po'
5: questa
4: ci arrivo ancora, No, ecco, ce ne sono altri che ci arrivano, da Gianluca Miranda, che però non è, anche da Simone Zaccaria. Detto questo, dobbiamo parlare di Serie B, perché poi è vero, il Frosinone è salito in Serie A, poi purtroppo anche per il Pescara di Insigne c'è la retrocessione.
5: Avellino e playoff.
4: L'Avellino e playoff insieme alla Juve Stabia, quindi due squadre campane saranno protagoniste dei playoff in cadetteria. Il Bari invece sarà costretto a giocarsi la permanenza ai playout. Tutto questo però è tant'altro dopo la pubblicità e il disco. A tra poco.

0: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone. Info e biglietti su www.gpcittadinapoli.it. Radio ufficiale Kiss Kiss Napoli.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto da Lucio Pengue
1: e da Riccardo Catapano.
0: Parliamo anche di Serie B, perché quello di ieri sera è stato un turno dove c'è stata tanta suspense, c'erano dei verdetti da dare, dei verdetti definitivi e dei verdetti soltanto rimandati. Qui in Campania ovviamente dobbiamo registrare l'accesso ai playoff da parte della Juve Stabia, una Juve Stabia che sta vivendo un momento particolare, molto particolare in società, però è riuscita a centrare l'obiettivo grazie anche al lavoro di un tecnico che a me piace molto come Abate, e poi c'è l'Avellino della cura Ballardini, che da prendere una squadra che quasi stava rischiando,
1: diventa grande outsider adesso ai playoff, secondo me l'Avellino, quindi sarà da tutto da vivere questa post season. Poi dopo parliamo proprio di basket, tra l'altro, quasi post season della Serie B, tanti altri argomenti, caro Lucio, però per parlare di Serie B non potremmo avere ospite migliore che il collega della Gazzetta dello Sport, Nicola Necci. Ciao Nicola, come stai?
0: Nicola, come stai?
2: Benissimo, grazie. Dopo una grande serata a Frosinone, celebrato questa promozione, adesso ci prepariamo ai playoff.
0: Eh sì, con Nicola Binda ovviamente parliamo anche della promozione del Frosinone, che ha diciamo avuto questo grande risultato meritato. C'erano altre squadre anche molto accreditate quest'anno in Serie B, però il Frosinone ha una realtà clamorosamente organizzata. È vero che fa quasi quest'altalena tra Serie A e Serie B, però tornare in Serie A dopo qualche anno o anche l'anno dopo significa che c'è una struttura molto solida, Nicola.
2: Ah, sicuramente per una città di 42.000 abitanti avere una squadra che in 11 anni ha fatto 4 promozioni in Serie A, che ha uno stadio di proprietà bellissimo, insomma un pubblico fedele, eccetera, vuol dire che alla base c'è qualcosa di serio, e questo qualcosa si chiama Maurizio Stirpe, che è il presidente che dal 2003 dà continuità a questo progetto, e che i risultati non sono casuali. Hanno vinto 4 allenatori diversi con 4 direttori diversi, e quindi adesso lui invece è stato il filo conduttore di questi trionfi, sia sul campo che, ripeto, anche come azienda, come società, perché avere uno stadio di proprietà oggi, come sapete, in Italia è quasi un miracolo.
1: Ecco, Nicola Binda, che prima erroneamente ho chiamato Lecce, ti chiedo ovviamente scusa, Nicola. Sai, questa Serie B che ovviamente in questo momento ha ancora tanti esiti in sospeso, ci sono stati anche dei verdetti comunque importanti. Abbiamo parlato ovviamente della promozione del Venezia, del Frosinone, ma ci sono anche diversi club in questo momento in grossa difficoltà. Collegandoci anche alla realtà napoletana, c'è un Bari che dovrà giocarsi ancora una volta la permanenza in cadetteria. Ecco, tra l'altro si parla tanto di quella che è un po' una riforma in questo momento del calcio italiano in generale, necessaria dopo gli ennesimi fallimenti. Io però ti chiedo: qual è lo stato di salute in generale della Serie B intesa come federazione?
2: Ma la Serie B è un discorso molto profondo. Sul campo è sicuramente un campionato che attira degli interessi enormi, perché è un campionato bellissimo. È un campionato che alla penultima giornata aveva 20 squadre in cerca del proprio destino, all'ultima giornata ce n'era solo una sicura, cioè c'era il Venezia già promosso e c'era il Padova già salvo e fuori dai playoff. Quindi un campionato così aperto, avvincente, equilibrato, anche con dei valori tecnici importanti, è un peccato che non riesca ad avere una tranquillità economica che sarebbe necessaria, perché rispetto alla Serie A le entrate sono minime. La Serie A offre un prodotto complessivo scadente al di là dei risultati delle singole squadre, delle big così, ma complessivamente non è un campionato che a 3-4 giornate dalla fine ha più della metà delle squadre già fuori dai giochi e sembra che facciano degli amichevoli. E invece la Serie B rimane vincente e appassionante fino all'ultimo minuto, e quindi è un campionato che però convive con questi problemi economici, perché le risorse sono poche per stare al passo, non stare al passo, insomma sei sotto la Serie A, quindi a caduta non è che ci può essere un salto enorme, no? Come ingaggi, eccetera, quindi devi cercare di essere competitivo, e quindi ci sono 20 proprietà che sono costrette a fare dei sacrifici enormi. Poi è anche un campionato in cui ci sono delle proprietà monstre, fuori categoria, perché abbiamo visto il Palermo, il Venezia, il Monza avere delle gestioni veramente da Serie A con stipendi sopra i 30 milioni eccetera, o anche la Sampdoria o lo Spezia. Però sul campo ha vinto un Frosinone che invece...
0: A proposito, Nicola, mi dai un assist clamoroso, visto e considerato che abbiamo in diretta con noi, ha ascoltato parte del tuo ragionamento, il direttore del Frosinone, Renzo Cassagnini. Direttore, complimenti innanzitutto.
3: Grazie, buonasera.
0: E ieri a Frosinone c'era anche Nicola Binda, che ha goduto di questa festa e di questo ritorno in Serie A. Bentornati, mi viene da dire, visto che stiamo trasmettendo da Napoli.
3: Sì, grazie. È stata una bella cavalcata, dai.
0: Nicola, allora ti lascio una considerazione, una domanda per il direttore Cassagnini, che, come dicevi tu, fa parte di un progetto molto solido come quello del Frosinone.
2: Sì, come dicevo all'inizio, non so se Renzo ha sentito, intanto lo saluto, volevo sapere se poi i festeggiamenti ieri sera a che ora si sono conclusi, anche se ha festeggiato in maniera molto molto morigerata e serena col presidente eccetera, quindi, però di sicuro immagino che stanotte abbia fatto fatica a prendere sonno anche lui, perché è stata veramente un'impresa, e gli rinnovo i complimenti che ha fatto ieri sera. No, completo il ragionamento di prima e dico che è bello vedere che in mezzo a dei super bolidi che hanno dei budget stratosferici, perché hanno delle proprietà sicuramente forti, ci sono anche squadre che vincono grazie alle idee e alla competenza, che riescono a giocarsela con il gioco, con la qualità, perché in campo poi vanno 11 giocatori per parte, quindi i milioni non sempre sul campo poi fanno la differenza, e il Frosinone ci fa capire che il calcio, insomma, se fosse solo una questione economica, allora sarebbe un po' meno divertente. In Serie A è già così, e in Serie A, invece in Serie B riusciamo ancora a vivere exploit entusiasmanti come questo.
3: Allora, ciao Nicola, no, per quanto riguarda ieri sera sono stati col presidente, ma insomma, voglio dire, eravamo felici e contenti, non è che era stata una bella serata, insomma, abbiamo finito anche presto, non è questo il problema. Diciamo che, come hai detto tu, la Serie B è un campionato strano, è un campionato dove io credo che conti poco il nome, ma contino altre cose, conta una bella organizzazione di gioco ed avere dei giocatori che abbiano disponibilità, che siano contenti quando si allenano, che abbiano la voglia di arrivare, se sono giovani ancora meglio, come avevamo noi. Quindi questo è un po', diciamo, ma neanche un segreto, è quello sul quale noi lavoriamo. Poi abbiamo la fortuna di avere una società giusta, un presidente straordinario che ti fa lavorare, e quindi da qui possono nascere anche dei successi. Certo, quest'anno è stato un successo, direi, straordinario, ma soprattutto per gli avversari, perché per vincere ci sono voluti 81 punti, insomma. Voglio dire, di solito 73, 72, 74 vinci campionato, quindi è stato un campionato straordinario, e faccio complimenti alla mia squadra, ai giocatori, all'allenatore, perché sono stati bravi. Ma poi alla fine è sempre dove lavori, è sempre il presidente, perché negli ultimi 10 anni il Frosinone ha fatto 4 anni in Serie A con 4 direttori sportivi diversi e 4 allenatori diversi. Evidentemente è un posto nel quale si può lavorare, ecco.
0: Direttore, ti faccio questa domanda sui playoff, visto
2: sì,
0: che
2: volevo aggiungere
0: vai.
2: No, che è un particolare che mi era sfuggito prima. C'è anche da dire che il Frosinone è stato la squadra più giovane del campionato quest'anno in Serie B. Aveva un'età media di 23 anni e 330 giorni. Sì,
3: allora, visto che me l'hai ricordato, ti ringrazio, avevamo 4 giocatori in 21, insomma, voglio dire, abbiamo fatto delle cose belle.
0: E mi fa piacere anche per Albini, perché per il mister, che aveva bisogno di una soddisfazione così.
3: L'allenatore è un allenatore bravo. Albini è un allenatore bravo, anche lui come me abbiamo trovato un ambiente sano che si può lavorare, ci siamo messi a lavorare e le cose sono andate bene. Sì.
0: Direttore, ai playoff parteciperà Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Allora, visto che considero il Frosinone, diciamo così, una squadra di centro-sud, per non dire del sud, ma è auspicabile che possa salire un'altra squadra del sud in Serie A?
3: Guarda, l'Avellino ha fatto dei passi da gigante quando ha cambiato allenatore, ha fatto cose importanti. La Juve Stabia mi piace molto, è una squadra che mi piace, è un allenatore che mi piace, hanno qualche problema, ora leggo soltanto perché riporto quello che leggo, qualche problema societario, quindi questo sicuramente non le aiuta, però è una squadra che mi piace molto. Però se vogliamo essere il Modena, anche sono tutte squadre buone, il Catanzaro, però se debba esprimere un giudizio, io penso che il Monza sia la squadra che possa vincere i playoff. Ho questa sensazione, però è difficile, io di solito i pronostici sbaglio sempre.
0: Nicola, c'è anche il Palermo, secondo te il Palermo può tornare in Serie A?
2: Ma secondo me Palermo e Monza sono le favorite, ovviamente, per il percorso che hanno fatto, però in questo momento il Monza è abbastanza, diciamo, disorientato, ecco, per non dire sotto un tram, ecco. Facciamo una via di mezzo, perché quella botta della penultima giornata quando hanno perso Mantova è stata assorbita male dalla squadra, che è ancora ferita e ancora delusa, e quindi va a fare questi spareggi con molta ansia di dover vincere a tutti i costi. E al contrario del Palermo invece, malgrado il quarto posto, è rimasta la fiducia, è rimasto l'entusiasmo, ci sono 30.000 persone allo stadio, c'è una squadra viva che sta bene, quindi pur essendo dietro in classifica il Palermo ha secondo me lo spirito migliore per affrontare questi spareggi, e un po' mi ricorda quel Palermo che proprio casualmente con Renzo Castagnini, direttore sportivo, vinse i playoff di Serie C dopo essere arrivato quinto, ma l'entusiasmo, la fiducia, il clima che si era creato intorno alla squadra furono alla base di quel successo di Renzo Castagnini con Silvio Baldini in panchina. Ecco, quindi da questo punto di vista il Palermo mi sembra un pizzico avanti al Monza, che, ripeto, già nella prima semifinale contro il Modena o la Juve Stabia dovrà dimostrare di essere guarito, se no si può anche fermare lì.
1: Ecco, direttore, io ho un'ultimissima prima di salutarti, perché è ovvio che questi sono i giorni della festa per una stagione lunga, difficile e ovviamente felice per il Frosinone. Poi bisognerà anche progettare, i tempi poi sono anche abbastanza ravvicinati, quella che è la prossima stagione. Spesso assistiamo anche a squadre che arrivano in Serie A con un gruppo solido e decidono poi di rivoluzionare l'intera rosa, e sono poi quelle squadre che vanno maggiormente in difficoltà nella stagione successiva. Invece quelle che fanno meglio sono quelle che riescono a dare comunque una continuità all'ossatura, ovviamente puntellandola poi con ulteriori calciatori, e a mantenere la stessa filosofia di gioco, sintomatico anche di come probabilmente tra Serie B e Serie A non ci sia tutta questa differenza che si vuol far credere.
3: Ma guarda, adesso noi non abbiamo parlato né di programmi, di niente, perché era giusto non parlarne, un po' per scaramanzia,
1: certo,
3: un po' per tante cose, non era il caso. Credo però che l'intenzione sia quella di mantenere di programmi, di niente, perché era giusto non parlarne, un po' per scaramanzia,
1: certo,
3: un po' per tante cose, non era il caso. Credo però che l'intenzione sia quella di mantenere il più possibile questo gruppo per quello che possiamo fare.

0: poco, scontano la moralità e le qualità del giocatore, ma soprattutto la disponibilità del giocatore.
1: E poi direttore, tra il presidente Stirpe e De Laurentiis c'è un ottimo rapporto, credo anche tra te e Giovanni Manna, quindi magari può anche nascere qualche telefonata, chi lo sa.
0: A voglia, ci mancherebbe, ci mancherebbe, siamo aperti a tutto,
2: Sì, ma magari scusate, magari sì. Anche reciproca, nel senso che perché il Napoli deve, per carità, il Napoli dovrà fare la Champions, dovrà competere per grandi manifestazioni, ma magari visto che Frosinone qualche talentino l'ha messo in mostra, può anche fare poca strada e trovarlo lì.
1: Eh no, ma infatti era
3: assolutamente reciproca.
0: infatti ho detto reciproca la cosa.
1: Certo. Grazie direttore, ancora complimenti e godetevelo questa festa che è importante.
3: Vi aspettiamo a Napoli a questo punto l'anno prossimo.
1: Grazie, grazie. Nicola, invece... No, ti volevo chiedere l'ultimissimo a Lorenzo Insigne.
2: Salutavo Castagnetti.
1: Sì. No, dico, Lorenzo Insigne l'ha illuminato un po' questa Serie B, però è stato anche al centro di una grande polemica la settimana scorsa, e credo che non aver dato al Pescara la possibilità di giocare in Serie B l'anno prossimo gli pesi moltissimo.
2: È stata una storia bellissima, una favola quella di Insigne tornato dal Canada più ricco del sultano del Brunei quasi, ma con una carriera che sembrava agli sgoccioli, e invece a Pescara ha ritrovato la freschezza, la voglia di giocare liberamente e ha fatto vedere del calcio sublime, quindi i soldi diciamo che non gli hanno cancellato il talento. È stata romantica la scelta di tornare a giocare nel Pescara che l'aveva lanciato una dozzina di anni prima. È stata una bellissima favola, peccato per il Pescara e per lui che è andata male, anche se la situazione già era compromessa. Però obiettivamente quella partita a Padova tre giornate fa, quando c'era quel rigore sullo 0-0 a favore del Pescara, gli avrebbe cambiato la vita. Non l'ha battuto Insigne, l'ha battuto un altro ragazzo che l'ha fatto parare, e allora la colpa è ricaduta su Insigne. Queste sono cose che poi i tifosi non ti perdonano, perché di riconoscenza non ce n'è mai. Magari l'avrebbe sbagliato anche Insigne, chi lo sa, però di sicuro il dubbio rimane, e vincendo quella partita forse il Pescara oggi sarebbe più a festeggiare una salvezza clamorosa. Quindi è stata una favola, ma senza lieto fine.
1: Nicola, grazie sempre, un abbraccio, buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie a voi ragazzi, alla prossima.
3: Grazie mille a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Lucio, è arrivato il momento di salutarti, perché è vero che c'è il basket tra poco, e con tutte le ultimissime, perché c'è Napoli-Udine, ultima gara della stagione per quanto riguarda la Guerri, ma si parla tanto soprattutto del futuro dopo le dichiarazioni in conferenza di Matt Rizzetta, un mercato già caldissimo, si parla addirittura di John Petruccelli, molto anche vicino a Napoli, di Ali Begovic. Si vocifera anche di Nico Mannion addirittura qui per la Guerri Napoli Basket, quindi tra un poco a te, a Leo Balletta, il compito di instradarci su tutte quelle che sono le ultime in casa Guerri Napoli, e con il sottoscritto invece ci ritroviamo tra poco per quanto riguarda le ultime notizie.
1: Pubblicità.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi.

0: buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol del sabato. Siamo davvero all'ultimissima battute della nostra trasmissione, però è giusto fare un approfondimento anche sul basket, perché domani la Guerri Napoli affronterà nella ultima giornata di campionato, nell'ultima partita stagionale per la Guerri, visto che non farà i playoff, Udine, e ne parliamo con Leonardo Balletta, che abbiamo in diretta con noi. Ciao Leo, come stai? C'è qualche piccolo problema con Leonardo Balletta, che Simone Zagaria sta prontamente richiamando, e insomma, per parlare di questa partita domani contro Udine, che ricordiamo la gara si giocherà domani alla Alcott Arena alle ore 17. Abbiamo ripristinato il collegamento con Leonardo. Leo, sarà una partita particolare, l'ultima dopo naturalmente ci sarà la sciogliete le righe, i ragionamenti fatti in società, anticipati largamente dalla conferenza stampa di Matt Rizzetta. Ciao Leo.
1: Ciao, buon pomeriggio. Sì, beh, è la classica ultima partita di campionato in cui purtroppo, per fortuna, non c'è più nulla da giocarsi, a secondo di quale prospettiva si guardi la classifica. Però l'impressione, anche da sentire le parole di Rizzetta, è che comunque ci si aspetta una Napoli che in questa ultima giornata possa vincere di conseguenza, prendersi questo nono decimo posto, dipenderà anche dalle risultati degli altri, per proiettarsi magari nel migliore dei modi possibili in questo momento, la prossima stagione, che a sentire appunto il presidente sarà ad ambizioni raddoppiate, diciamo, no? Con questa richiesta di fare l'Europa, e quindi con la volontà e la possibilità di ampliare, di rinforzare la squadra.
0: Clamoroso il fatto che comunque già si stia parlando di mercato della prossima stagione per una squadra, voglio dire, che domani terminerà il campionato e ci saranno ancora tutti i playoff da giocare. Si parla di Ali Begovic, si parla di Petruccelli, si parla anche di Nico Maignan, che sono tutti nomi che fanno pensare ad una squadra molto ambiziosa l'anno prossimo.
1: Vero, è anche molto strano, come dicevi tu, che se ne parli già ora, e che se ne parli non come semplici indiscrezioni, ma quasi come affari fatti. Quello che sappiamo è che potenzialmente la discussione con Petruccelli è già abbondantemente in avanti, e che quindi potrebbe effettivamente essere un giocatore che ha già un accordo con gli altri. L'impressione è che si sia nel campo delle voci, sono giocatori che magari Repesa conosce bene, come Ali Begovic, quindi insomma l'impressione è anche che si voglia in qualche modo addolcire questo finale un po' amaro, no? E quindi confermare le proprie ambizioni importanti, anche parlando di giocatori importanti, che poi Napoli, dovendo eventualmente esordire in Europa, debba anche ampliare e rinforzare il roster. Quello chiaramente è sacrosanto, altrimenti si rischia di fare un frittatone l'anno prossimo.
0: Certo, è che se si parte dagli italiani, dai comunitari, effettivamente poi si immagina una squadra molto più lunga.
1: È chiaro, si costruisce una struttura importante con giocatori di esperienza, parlo di Petruccelli per dire, giocatori di grande esperienza che tra l'altro conoscono già l'allenatore. È chiaro che avendo una base di 3-4 giocatori italiani o formati, a quel punto poi con i 6 stranieri si possono avere delle rotazioni importanti.
0: Chissà chi rimarrà, mi immagino Willy Caruso, anche lo stesso Totè, e poi chi altro?
1: Beh, ci sono delle discussioni da fare sui contratti in essere, no? Con Totè c'era stato un rilancio importante quando è tornato a Napoli l'anno scorso, il suo è stato un finale di campionato discreto, magari non ottimo ma discreto. Con Caruso il discorso è diverso, perché noi lo sappiamo, quando è stato Totè la prima opzione era quella di rilasciarlo, quindi ci doveva essere una sostituzione. Bisogna capire, Lucio, è chiaro che questi sono due italiani che comunque potrebbero far parte dello scheletro, anche se poi magari averne due in un ruolo così contiguo potrebbe essere un problema per una squadra che magari poi lì ci vuole mettere due giocatori americani, o appunto anche la Libegovic di turno, quindi un giocatore con un profilo magari ancora più alto. Secondo me è molto difficile in questo momento pensare a chi possa rimanere.
0: Udine, che squadra è? Torniamo a parlare di campo, perché domani alle 17 ci auguriamo che ci sia un giusto saluto a questi ragazzi.
1: Beh, no, Udine è una matricola, una falsa matricola, perché è una squadra che ha lavorato molto bene sul mercato la scorsa estate, dopo la promozione in Serie A, che ha avuto un percorso abbastanza continuo in questo suo primo campionato in Serie A, non ha mai rischiato veramente di essere risucchiato dal fondo della classifica, ha sempre giostrato insomma attorno alla zona playoff, forse più di Napoli per certi versi. In quest'ultimo periodo però ha un po' ceduto, ha dei problemi, qualche infortunio, la sconfitta interna con Trento della settimana scorsa, un po' in attesa, li ha estromessi dalla lotta all'ultimo posto per i playoff, però secondo me hanno confezionato un'ottima stagione, sono una squadra molto solida, la prima per rimbalzi presi in tutto il campionato, hanno tanti giocatori che sanno andare a rimbalzo, hanno tanti giocatori di esperienza, da Criston a Aiki a Benzius, dalla forte che ricordiamo anche a Sassari, ed è una squadra quindi che se l'è giocata un po' con tutte quest'anno, pigliandosi anche delle importanti soddisfazioni.
0: Grazie Leo, un abbraccio, buon lavoro, a domani.
1: Grazie a voi ragazzi, buon weekend.
0: Grazie a Leonardo Balletta della Gazzetta dello Sport di Basket Time. A questo punto ringrazio e saluto Riccardo Catapano, Gianluca Miranda e anche e soprattutto Fabio Esposito e Simone Zagaria in regia, e ora vi saluto e vi do appuntamento a domani dalle 10 alle 13 con Sunday Sport. Ciao a tutti.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca: grave incidente stradale nella notte a Bosco Reale. Intorno alle 4 del mattino i carabinieri sono intervenuti in via Sette Termini, dove una Fiat Panda con a bordo tre giovani si è schiantata contro un muro per cause ancora in fase di accertamento. All'arrivo dei militari sul posto erano già presenti i sanitari del 118. A perdere la vita è stato il 24enne Giuseppe Vangone di Torre Annunziata, morto sul colpo. Feriti gli altri due ragazzi di 22 e 20 anni, anche loro di Torre Annunziata. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Il 22enne si trova all'ospedale del Mare di Napoli, mentre il 20enne è stato trasferito all'ospedale di Castellammare di Stabia. La salma del giovane è stata sequestrata e trasferita all'obitorio del cimitero di Castellammare. Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Ancora cronaca, una vicenda shock arriva da Napoli. Una donna di 53 anni, originaria di Casandrino e residente in provincia di Piacenza, denuncia di aver scoperto una forbice chirurgica dimenticata nell'addome dopo un intervento di addominoplastica eseguito lo scorso ottobre in una clinica privata del capoluogo partenopeo. Dopo l'operazione la paziente avrebbe accusato forti dolori e malori, inizialmente attribuiti a normali sintomi post-operatori. Solo un'attacca eseguita nei giorni scorsi ha rivelato la presenza dell'oggetto metallico. La donna si sottoperrà ora a un nuovo intervento all'ospedale Fate Bene Fratelli. Cambiamo argomento. Blitz dei carabinieri all'alba al rione Toiano di Pozzuoli. Durante un servizio di controllo in via Cicerone, i militari hanno notato un portone aperto e una luce accesa in un edificio di edilizia popolare. All'interno del vano ascensore di uno stabile è stato scoperto un vero e proprio nascondiglio criminale. Sequestrati 15 panetti di hashish per un totale di 1,5 kg e 2 ordigni esplosivi artigianali dal peso complessivo di 1,7 kg. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli per mettere in sicurezza l'area. Indagini in corso per risalire ai responsabili. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli prepara il match di lunedì sera alle ore 20:45 al Maradona contro il Bologna. In caso di successo gli azzurri avrebbero la matematica certezza del ritorno in Champions League. Mister Conte recupera capitano Di Lorenzo, che potrebbe agire da braccetto destra nella linea a tre. In attacco si va verso la conferma del tridente composto da Alisson, De Bruyne ed Højlund, con Vergara che recupera ma si accomoderà solamente in panchina. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però hai giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
3: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
4: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
5: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
6: Ah, ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
7: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: saldeliso.it.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Euronix Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronix Tufano, un mondo più avanti.
3: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9
0: Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Gran Prix Città di Napoli, nona edizione. 9 e 10 maggio si accendono i riflettori sui top del nuoto italiano. Gran Prix Città di Napoli, 9 e 10 maggio, piscina Scandone.

0: lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Per Sole 365, ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
4: C'è differenza tra fare shopping e viverlo davvero. Collezioni primaverili con sconti fino al 70%. Oltre 160 boutique, ma anche emozioni, relax e pause da gustare. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i prezzi e rimani per tutto il resto.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
3: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Legendary Dance.
4: Legendary Dance. Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: per sole 365. Ogni mamma è una fonte inesauribile di nutrimento. È un concentrato di vita. È ricca di protezione. Ed è super calorosa. Festeggiala con noi. Sole 365 ti aspetta in store, online, in app o dove vuoi. Buona festa della mamma da Sole 365. La spesa. Tranquilli. Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: livello mondiale.
1: Questa è la grande classifica latina, chiaramente ragazzi siamo nella bellissima Miami Beach, Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
0: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Sì. Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi.

0: tra poco non vamo para la playa.
1: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive alle spalle di casa Gianni Versace. Saremo noi con il nostro gabbiotto sulla spiaggia per raccontarvi la nostra, il nostro momento magico dedicato a My Momento Latino on the Beach.
0: E vamos a empezar a romper esto y nos vamos con la posición numero 20
1: con David Z-

0: su David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, il papà della salsa, no? Della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, caro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair Lopez
1: con esta rica bachata, más bella.

0: interagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino, tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica Luisa Capasso con la scuola di ballo La Suerte, che ascolta Momento Latino e che sempre con nosotros.
1: La nostra, che la querida Luisa.
0: Sempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino Hits.

0: che ha aperto il nostro Super Bowl, una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podía llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Sì, il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Awards, ti gusta quest'artista?
1: Mucho, mucho, mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callado. No.

0: Ora de música de calidad.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il party del fin de semana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, nel verano, in agosto, julio e agosto, si llena mucho di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar puntualmente ha portato dall'Italia, la famosa caffettiera, quella, quella storica,
0: la napoletana, mocca,
1: quella
0: la mocca,
1: quella napoletana. Quindi vi faremo un caffè napoletano se venite direttamente sul nostro gabbiotto qui a Ocean Drive. Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 15
0: con Belé, con La Plena.

0: Sí, es que siempre.
1: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
0: Guardano chiaramente, attentamente, quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare, perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
1: Pericolo.
0: Uno squalo, oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare, perché qui sono attentissimi. I Baywatch americani sono attentissimi.
1: Peligro, claro che è un tiburon, no, nunca può essere una mujer.
0: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami, cosa ne pensi?
1: No.
0: È un lavoro che possiamo fare o no?
1: No, non teniamo il fisico.
0: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
1: Con Carol He, si antes te hubiera conocido.

0: bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lasciata anche con ragazzo últimamente.
0: Sí, sí, al Grammy Award. No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un po' un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare, non si possono fare.
0: Ah, bueno, compraselo.
1: Legali a Karol non si possono fare. Karol,
0: compraselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: Vamos con Manuel Turizo con esta nueva bachata, Por un Pendejo. No.

0: seguiteci da Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui a Momento Latino, no? Che ne pensi? Vogliamo salutare Luigi e Ilaria?
1: Tropical Dance. Luisito in spagnolo, Ilaria.
0: Salutiamo i nostri amici che ascoltano come sempre Momento Latino e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: E nuovo con la posizione numero 12 con Randy Malcolm, cantante de gente de

0: Mondepezzi, che comunque rimane sicuramente un tormentore storico. Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: E bueno, ancora una volta.
1: Non si sa se si se hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione di canzoni belle che funzionano.
1: È il momento giusto.
0: Non è che un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove. Assolutamente no. Sei d'accordo? No. Ragazzi, siete d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro.
0: Il
1: DJ tiene che essere, come si dice, tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino. Siamo arrivati al numero 10, dove troviamo ancora lui, Bad Bunny.
1: Con Nueva York.

0: con il sotto pappagallo sulle spalle.
1: Tu sai che sei, anche
0: sei latino, sei latino dentro.
1: O a chi hace calor. Gino, e oggi che te vas a tomare
0: oggi? Oggi no, niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Ocean Drive si aspettano per offrirci questo. Però lo paghiamo.
1: Sai che c'è molto barman italiano.
0: Ma sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno, e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, che insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincuorare, a soprattutto a darvi tantissimo colore il fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questo momento latino on the beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Carol Hey, con este rico merengue.

0: venezolana.
1: Come si chiamava questo?
0: Los Melódicos.
1: Los Melódicos. Infatti no, me lo ricordi spesso di questa cosa, veramente, però lei è così brava e così melodica, ha un team intorno a lei veramente di altissimo livello e riesce sempre a fare dei grandi successi.
0: Ah, mi piace, sì, sì, sì. Io credo che ella è una grandissima cantante.
1: Ragazzi, mandiamo

0: tante amiche che ascoltano il Momento Latino. Questa volta c'è la nostra amica Maria Esposito, che non è una ballerina, ma che ascolta Momento Latino perché è appassionata solo unicamente di musica latina.
1: Y sigan escuchando el party del fin de semana con nosotros, Oscar y Gino, como siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 7, Belé, non tiene sin.

0: y seguimos dándole sabor a esto con más musica tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque siate, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino.
0: Con che nosotros le damos lo mejor en musica latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB, se volete ascoltarci sì. Tramite DAB potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6. Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su última producción.

0: Era uno dei grandi artisti della musica urbana che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tu lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno, sì, di questo, sì, come, sì, se fosse un panino particolare.
1: Sì, sì, sì, è come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il re del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica

0: Sta ora e stanno llegando muchos mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, gracias por escucharnos. Siempre Latino. In sintonia con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4, dove troviamo Mike Ten con

0: ballano e ascoltano Momento Latino, seguono le nostre pagine. Insomma, veramente grazie ragazzi. Saludo. Per essere sempre con nosotros.
1: Saluto muy especial a la escuela Vamos Latino.
0: Vamos quasi alla fine di Momento Latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
1: junto a Nati Peluso con esta rica salsa, como en el idilio.

0: Bellissima questa salsa di Marc Anthony con Nati Peluso, Como e Nell'Idilio.
1: Sì, sì, esta salió hace poco. Bellissima salsa.
0: Bellissima salsa, ma questa salsa ci porta chiaramente alla fine di Momento Latino, perché adesso che cosa facciamo? Dobbiamo ascoltare solo la nostra grandissima number one.
1: Hemos llegado a la cima con Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Baciata insieme al merengue, un mix tra merengue e baciata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
1: Sì, sì, a fine di giugno, luglio mi pare che stanno in Europa.
0: Termina qui Momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: A salute.